0: Il sabato sera dalle 11 a mezzanotte su Radio DJ e su M2O c'è la DJ Parade, la classifica dance perché c'è voglia di dance. 20 posizioni perché 21 non ci stavano. Ciao, sono Albertino.
1: Oh, adesso sì che
0: ma
1: tutto...
0: Mario?
1: È un'altra storia. Adesso sì, sì.
0: Fargetti e regia?
1: Sì, sì, sono io.
0: 21 non ci stavano.
1: No, no.
0: Cioè, volendo anche 22.
1: Ma...
0: Però è sempre stata di 20, quindi rispettiamo le regole che sono le stesse. Da quanti anni, Mario, facciamo sta classifica?
1: 35.
0: Tu eri 40, alto, figurati.
1: Ah, sì.
0: Eri biondo anche.
1: Sì, certo.
0: La DJ Parade di sabato 27 giugno sta per cominciare, come sempre, in contemporanea su Radio DJ e su M2O, quindi salutiamo gli ascoltatori di tutte e due le radio gemellate. Un'ora

abbiamo poco tempo per chiacchierare e tanta musica da sentire. Due nuove entrate questa settimana, sentiamo quali sono i brani che escono questo weekend. Ci lascia Dracula, Tame Impala.

7 giugno su Radio DJ e su M2O dalle 11 a mezzanotte della DJ Parade, la classifica dance, è appena cominciata. Nuova entrata numero 20, DJ Goya con Michiko. Al 19 Frankie Risardo con Shin Yuku. Al 18 invece c'è Kika Leaf con Duro.

0: Era duro?
1: Era durissimo.
0: Duro è il titolo del brano. Kid Khalifa è al numero 18 della DJ Parade questa settimana, mentre al 17 abbiamo la seconda e più alta. Un attimo!
1: Sì.
0: E più alta.
1: Nuova entrata.
0: La seconda e più alta nuova entrata di questo weekend è Wanderlust dei Clapton.

coro gospel e sonorità house per il nostro amico Shorty, che questa settimana è al numero 14 della DJ Parade. Al 13 c'è Fezzo con How Does It Feel. Al numero 12 invece i Medusa, Don't Wanna Go Home. E in undicesima posizione, Coons, Boys Noise, Get Away.

0: I don't wanna get away, non voglio andare via, non voglio uscire. Ma infatti è ancora in classifica, è numero 11. Siamo a metà della DJ Parade, vero Mario?
1: Sì, siamo proprio a metà.
0: Quindi ci dobbiamo fermare.
1: Fermiamoci.
0: Quindi una pausa. Ci sentiamo tra poco con le prime 10. Ritorna la DJ Parade sabato 27 giugno, 11:30, Radio DJ M2O con Albertino, con Fargera in regia. Abbiamo ancora 10 posizioni da sentire insieme. Al decimo posto questa settimana abbiamo Meta Boy e Samsara con Yalla FG. Al numero 9 Milky, Just The Way You Are. E in ottava posizione, Kasango e Alejandro.

0: Aie.
1: Aie.
0: Aio.
1: È sardo.
0: No, no. Perché se fosse sardo sarebbe Aio.
1: Aio.
0: Invece Aie.
1: Aie.
0: Che è una vecchia canzone degli anni 70 ripresa da Gazango e Alejandro Garrido. In ottava posizione in salita questa settimana nella DJ Parade. Al 7 Madonna Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Al numero 6 Another con la ex numero 1 Talk to You. In quinta posizione Bebe Rexha e Faithless con New Religion.

0: era New Religion, la canzone di Faithless ricantata da Bebe Rexha. E la domanda è: ma si dice Bebe o Bibi? Nessuna risposta, non lo so, e quindi io la chiamo come voglio. Bebe Rexha al numero 5 questa settimana della DJ Parade. Ti sei offeso?
1: No, per niente.
0: Peccato. Al numero 4 per continuare Sam Jacobs e Ezra Nuray, I Don't Mind. Al 3 Anima, Beautiful. E al secondo posto questa settimana Ugel, Imael.

0: lanciata da M2O. Siamo stati i primi dal giorno zero a credere in questi due ragazzi norvegesi e la loro Magnetic ha scalato anche la DJ Parade. Era la nuova numero uno di questa settimana. Finisce qui la DJ Parade di sabato 27 giugno. Io ringrazio Fargetta, Fargetta ringrazia me, me e Mario ringraziamo voi, voi ringraziate chi volete, e però l'importante è che tornerete sabato prossimo a seguirci dalle 11 a mezzanotte su Radio DJ e su M2O. E se questo non vi è bastato, sappiate che la puntata in reload la potete riascoltare scaricando le nostre app oppure andando sui nostri siti ufficiali. Grazie a tutti, buon weekend e alla prossima settimana per una nuova DJ Parade. Da Albertino, ciao!
1: Ciao!
0: Ciao!
1: Ciao ciao!
2: Ciao ciao ciao!
3: Ciao a tutti!
4: Peace. Arrivederci! Arrivederci.

0: same time again.
1: Ve lo state chiedendo in molti e la risposta è sì.
2: Cosa?
1: Eh?
2: Chi? Cosa ti stanno chiedendo? Scusa se mi permetto.
1: Chi mi sta chiedendo?
2: Tu hai detto me lo state chiedendo.
1: Io ho detto me lo stanno chiedendo. Guarda che ti stai sbagliando, forse parlavi con un altro.
2: Ah no, guarda che fino a poco.
1: Ciao, sono Albertino.
2: Adesso sì, ti ho riconosciuto. Allora quello di prima no, vai tranquillo.
1: Mi hai riconosciuto?
2: Adesso sì, adesso.
1: Non ero io prima.
2: Infatti.
1: Era una frase che si dice così, tanto per dire qualcosa. Capito?
2: È vero, è vero.
1: Ma Mario?
2: Sono io a parlare, eccomi.
1: Forgetta, davanti. Forgetta, Forgetta regia. Perché c'è Forgetta regia? Perché c'è Albertino al microfono che sono io? Perché c'è il DJ Time Again, anche questo weekend dalle magiche frequenze di M2O, dalle 2 alle 3 la domenica pomeriggio, poi in replica e ancora in replica su Radio DJ, DJ Time con un sacco di musica degli anni 90-2000, qualche novità e poi una bella storia. E naturalmente ci raggiungeranno Preziose Molella, perché ci raggiungeranno Preziose Molella, vero?
2: Certo che sì.
1: Ma quando ci raggiungeranno Preziose Molella?
2: Tra poco.
1: 5 cose che non sapete su Prezioso.
2: No,
1: cosa?
2: Io non lo so.
1: Chi?
2: Non so cosa non
1: che
2: si
1: cosa
2: sa.
1: Cosa non sai?
2: Non so che cosa non si sa di Prezioso.
1: Ma io non ho detto niente di Prezioso.
2: Ha detto, adesso l'hai detto.
1: Ma io?
2: Sì.
1: Non ero io. Guarda che ti stai sbagliando.
2: Ma probabilmente sì.
1: Ok, allora possiamo cominciare o dobbiamo litigare?
2: No, cominciamo.
1: Oggi è il 27, eh?
2: Sì.
1: Quindi?
2: Cominciamo.

0: It's DJ Tam.
1: Oh, che bell'inizio! Oggi cominciamo con quattro canzoni. Ok, questo lo facciamo sempre, ma che tipo di canzoni? Qui siamo sulla house veramente pettinatissima. 1990.

del 1993, perché è arrivato uno poco fa qui in via Massena al citofono e ha chiesto: oh, metti House! E quindi noi li accontentiamo sempre, gli ascoltatori, e non ne mettiamo solo una, ne mettiamo diverse. Per esempio questa dal 2001 è dei Silicon Soul, si chiama Right On.

diciamo dance di quel periodo, anche questa recentemente è stata rifatta, ma a noi piace moltissimo l'originale. Anno 2001, Silicon Soul, era Right On. Dal 1992, e non dite no, ma questa è nuova, no, questa è l'originale, è del 92, The Nightcrawlers con Push the Feeling On.

0: E così si è aperto il DJ Time di questo weekend, sabato 27, domenica 28 in replica. Abbiamo ascoltato tre canzoni, It's Been a Long Time, poi Ride On e Silicon Soul, Nightcrawlers con Push the Feeling On e Santos e Sabino con Lara Ri. Lara dove? Lì, Ri. Dov'è Prezioso?
1: Qui.
0: Ah, c'è, già, è già in linea?
2: Sì, sì, è in linea.
3: Bella, John, dove stai a Copenaghen? Dove stai, Gio?
1: No, oggi a Stoccolma.
0: Stai a Stoccolma, Gio?
1: Eh sì.
0: Come mai frequenti così spesso i paesi del nord Europa?
1: Così vado lì a suonare.
0: Suonare cassa, cassa? Suoni cassa di brutto?
1: Sì, cassa.
0: Bello, bello, sono contento. Questi tuoi viaggi che io seguo dal tuo social... mi dà l'impressione che ti diverti, no?
1: Sì, sì, mi diverto molto. Mi divertivo più con voi, però mi diverto.
0: Ma noi torneremo insieme presto, perché me lo stanno chiedendo in molti. Ma quando fate di nuovo il DJ Time, tutti insieme? Quest'anno abbiamo dato uno stop, eh? Do delle spiegazioni? Vuoi darle tu, Giorgio?
1: No, no, dalle tu, dalle tu.
0: Allora, prima di tutto il forum era occupato perché c'erano le Olimpiadi invernali, quindi non si poteva accedere. Poi abbiamo deciso di fare una pausa estiva, ma l'anno prossimo... A febbraio, nel 2027, Mario mi ha detto che ci porta di nuovo al forum a fare il DJ Time. Lo sapevi?
1: No, lo so adesso.
0: Lo sai adesso?
2: Ragazzi, state tranquilli, andiamo tutti al forum a febbraio.
0: Sì. Per me è una bugia, però io voglio crederci.
2: No, ma è vero, è vero, è vero.
0: Vabbè.
2: Giorgio, lo sai che è vero, giusto?
1: Sì, sì, è vero, è vero.
0: Che cosa sentiamo oggi, John, nel disco Prezioso?
1: Allora, come basso ho usato Another, Talk to You, sopra Kungs, RG, Blowdown Gang, Calvin Harris, Corona e Eurythmics.
0: Bene, sentiamolo.

0: era il disco prezioso di questa settimana, non dell'altra settimana. Perché quello dell'altra settimana l'abbiamo ascoltato l'altra settimana.
1: Oh.
0: Va bene. No, giusto per... secondo me è importante chiarire,
1: no, sì,
0: precisare.
1: Ah,
0: e quello della prossima settimana lo sentiremo.
1: La prossima settimana.
0: Bravi. Tre punti per Forge. Tre canzoni nuove, le vuoi?
1: Tre canzoni nuove.
0: La prima si intitola Michiko, DJ Goya.

0: ho capito, magari non lo so, chi sei in cuffia, hai un'altra radio, che ne so.
1: Ah, no.
0: Michiko, DJ Goya.
2: Oh, it all started like this.
0: È tornata alla musica dance anche Madonna, e questo ci fa molto piacere. Questo è il remix di Peggy Goo della sua I Feel So Free.

0: Oh, it all started like this.
1: Madonna non è nuova, ci ha fatto ballare sempre dai suoi albori, no? Dagli anni 80, io ricordo, non so, Holiday, Into the Groove. È sempre stata vicina alla musica dance e questo è un po' un ritorno alla musica ballabile. Il remix che abbiamo sentito era di Peggy Gou, era I Feel So Free, Madonna. E per chiudere la prima mezz'ora del DJ Time, un'altra novità. Ben Kim and Adore con Reload the Renegade Master.
2: Power to the people, back once again will the Renegade Master. D4 Damager, the ill behavior, back once again will the Renegade Master. D4 Damager, power to the people, back once again will the Renegade Master. D4

0: 2026 anche Ben Kim, produttore italiano, insieme a Adore con Reload the Renegade Master. Si è capito?
1: Sì, sì, tutto.
0: Ho detto bene.
1: Tutto.
0: Allora facciamo una pausa, poi torneremo con la seconda parte del DJ Time.
2: Welcome to DJ Time.

0: Alliance Ethnique, siamo a metà degli anni 90. Io quando sento gli Alliance Ethnique, in particolare questa canzone, penso sempre all'articolo 31, a Tranchi Funky, quel mondo lì, insomma il rap con queste basi un po' funk, la parte cantata da una donna, è un po' quel mondo là di Axe e Jed di quel periodo. Era Respect, questa canzone del 1995 dall'archivio del DJ Time che adesso ritorna, siamo ritornati insieme, io sono Albertino, ciao, sono Albertino.
1: Ti ho riconosciuto.
0: Alba is on the ma,
1: Sì, sì, sei tu.
0: Ma
1: sei
0: Mario?
1: Tu. Davanti a te, eccomi, qua. Senti, ma una domanda.
0: Prego.
1: Che storia vuoi raccontare adesso?
0: Come?
1: Che storia vuoi raccontare?
0: Innanzitutto come fai a sapere che sto per raccontare una storia?
1: È perché questo è il momento dove di solito tu racconti la storia.
0: Hai ragione. Vuoi sapere che storia racconterò oggi?
2: Sì.
3: Oh, yeah. Check this out.
4: DJ Time Story.
0: Oggi raccontiamo la storia di We Found Love di Rihanna featuring Calvin Harris. Nel 2011 la

Calvin Harris, che nel 2011 aveva già prodotto due album di grande successo in Inghilterra, I Create Disco e Ready for the Weekend. La consacrazione per il produttore scozzese arriva alla fine del 2012, quando pubblica 18 Months, l'album dei record. Tutti i singoli estratti dall'album, infatti, entrano in classifica e diventano successi internazionali. Tra questi ce n'è uno presente anche in un album di un anno prima. Non è un errore o una leggerezza, ma una canzone cantata da Rihanna e inserita nel suo album Talk the Talk. We Found Love. Presentata in anteprima il 22 settembre 2011, We Found Love non doveva neppure essere interpretata dalla cantante originaria di Barbados e scoperta da Jay-Z. Prima Leona Lewis, poi Nicole Scherzinger hanno dovuto rinunciare all'opportunità, finita poi nelle mani di Rihanna, che, impressionata dal suono di Calvin Harris, ascoltato durante un DJ set in Australia, ha accettato la sfida. Grazie alla produzione del genio di Dumfries e al talento vocale di Rihanna, We Found Love diventa un successo mondiale. Negli Stati Uniti è stato il singolo con più settimane al numero uno della prestigiosa classifica Billboard Hot 100 del 2011. Ben due mesi, a novembre e dicembre. In Inghilterra, le settimane in testa alla classifica dei singoli più venduti sono sei e nel resto del mondo raggiunge la vetta in quasi 30 paesi. Accompagnato da un video musicale ambiguo nel quale i due protagonisti vivono una relazione tossica tra droga e violenza, secondo Billboard, We Found Love è il 29esimo singolo di maggior successo di tutti i tempi negli Stati Uniti. Una canzone molto importante per Calvin Harris, che l'ha definita un trampolino di lancio per la sua carriera da produttore. Dopo We Found Love, ha detto, molti artisti hanno desiderato collaborare con me e questa è la cosa migliore che mi potesse succedere. Ed eccola, We Found Love, cantata da Rihanna, prodotta da Calvin Harris nel DJ Time.

0: Bene, spero vi sia piaciuta la storia di We Found Love, prodotta da Calvin Harris, cantata da Rihanna. Tra l'altro Rihanna è un bel po' di tempo che non produce musica, adesso si è dedicata alla sua attività commerciale, a una sua linea di intimo. Tra l'altro mi pare che Fargetta vesta le mutande di Rihanna proprio in questo momento mentre stiamo...
1: Mi sono arrivate l'altro giorno.
0: Ah, non le hai ancora provate?
1: Non le ho ancora provate.
0: Chissà se Molella le ha provate.
1: Non lo so.
2: Non le ho provate, però penso che...
0: Dovrebbero andare bene. Ok, perché le ho prese per tutti, ho detto magari... No, perché visto che dobbiamo fare la data al forum l'anno prossimo, nel 2027...
1: Sì,
0: è importante.
2: Siamo sicuri?
0: Dobbiamo fare la valigia, quindi le mutande sono la prima cosa, l'intimo non è la prima cosa che uno mette nella valigia.
1: Esatto.
2: Rosso a Capodanno, io mi ricordo di quello.
0: Ma non sarà Capodanno, credo che sarà febbraio, credo. Adesso non è confermato, però mi hanno detto così.
2: Sì?
0: Sì, mi hanno detto così. Sì.
2: Girano voci, diciamo.
0: Bravo. Girano voci che il DJ Time tornerà dopo una pausa. Quanto è durata? Un anno di più?
2: Di più di un anno forse.
0: Al forum a febbraio 2027. Però sono voci di corridoio.
2: Sì. Girano voci.
0: Girano voci. Poi mi informo e vi faccio sapere.
1: Comunque sulle mutande l'importante è che ognuno di noi metta il suo nome.
0: Certo.
1: Sulla mutanda.
0: Sì, sì. Anche l'iniziale,
1: Anche
0: più discreto.
1: Sì.
0: Va bene, allora Molly, come sempre, anche questa settimana nel DJ Time c'è attesa per il tuo Megamix. Che cosa sentiamo?
2: Allora, oggi tutte versioni originali, si parte con Chase, Obsession, Gala, Leather Boy Tribe, Jealousy di Martin Solveig, Alex Gaudino insieme a Crystal Waters con Destination Calabria, Let There Be House di Deschi e a chiudere Paradisio con Bailando Bailando, una delle tue canzoni preferite.
0: Fantastico, giusto? Me la canto tutta. Allora sentiamolo, il Megamix di questa settimana by DJ Molella.
2: Ciao.

0: A me non piace sta canzone.
1: Come no? L'hai cantata fino adesso?
0: Io?
1: Sì.
0: Ma guarda che ti sbagli, non ero io.
1: No, eri tu.
0: Io? Ma tu mai mai sentito cantare sta canzone? Voglio, guarda, cioè, se hai una prova, hai una prova registrata.
1: Purtroppo ho una prova, Alberto. Se vuoi te la faccio sentire.
0: Non ero io.
1: No, la faccio sentire.
2: Oh, bailando, amigos, adios. Adios, silenzio loco.
0: Ma adesso, amici ascoltatori del DJ Time, amici della cassettina, siamo nel 1995.

0: Ecco, avete sentito i BPM come sono veloci, perché insomma in quel periodo là nel DJ Time suonava un sacco di musica veloce. Mi fa abbastanza sorridere vedere che adesso è tornato un po' questo BPM veloce, no? E insomma intendevo dire che non c'è nulla di nuovo da inventare, ecco, so, tutto senza polemica, eh. Polemica?
1: No.
0: Ero polemico?
1: No.
0: Un po' sì.
1: Un po' sì.
0: Anche questo è un BPM piuttosto veloce. È Dancing with an Angel di W.

è il suono del DJ Time tutti i weekend, sabato e domenica. M2O in replica poi su Radio DJ. Se non vi basta, scaricate le nostre app o andate sui nostri siti, troverete la puntata in reload. Rimaniamo con BPM piuttosto dal ritmo sostenuto. Dal 1992, Game Boys con Tetris.

0: Era Tetris, evidentemente ispirata al gioco Game Boy di quel periodo là, insomma, giusto Mario?
1: Giustissimo.
0: Tu giocavi ai videogiochi?
1: Ogni tanto sì.
0: Eh beh, questo è famoso come musichetta, poi è particolarmente riconoscibile. Allora, qui non c'è niente da ridere, perché adesso c'è l'ultimo brano.

0: Beh, direi piuttosto originale l'idea di mettere a tempo una risata. Ci ha pensato Josh Wings, era Wings, con la sua Don't Laugh a chiudere il DJ Time di questa settimana. Beh, abbiamo spaziato veramente in tanti mondi della musica dance, ma è quello che abbiamo sempre fatto. Non ci siamo mai posti barriere, siamo andati a sentire la house dei primi tempi, It's Been a Long Time, la musica con la cassa veloce insieme a Paul Elstak, il funk rap francese, la dance italiana, un po' di tutto, ma è un po' quello che abbiamo sempre fatto col DJ Time, vero Mario?
1: Verissimo, tutto vero.
0: Ero troppo serio, quindi ho deciso di andarmene.
1: No, perché abbiamo finito.
0: Abbiamo finito?
1: Sì, sì, sì.
0: Ma torneremo. Insieme a me e Fargetta ci saranno come sempre Preziose Molella e noi saremo qui il prossimo weekend per un'altra puntata del DJ Time. E voi? Nessuna risposta?
1: Ma tutti?
0: Hanno detto tutti,
1: tutti
0: sì.
1: Hanno detto sì. Sì, okay, sì, sì.
0: Okay. It's DJ Time!
2: Ciao a tutti!
3: Arrivederci.
4: Allora, Valtteri, buongiorno, e a me, ma potremmo aspettare sempre a te?
5: Buongiorno, Walter!

0: stiamo...
1: Eccoci col parapapà.
0: Guarda che quello che stavo pensando io, la famiglia è riunita, è raccolta. Beh. Allora entrate, benvenuti al Morning Show in diretta in tutta l'Italia. Sono Walter Pizzulli, quello che ti dà la sveglia, la radio. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì.

0: passione. No. Quindi quando sapete che sono dalle vostre parti, passate. Allora, il numero di telefono, avete cambiato numero, ragazzi?
1: No.
0: Meno male, va 342-6543-210 per capire qual è la regione d'Italia quella più sveglia anche all'inizio della settimana, in capo alla settimana.
2: Poi, Walter, che è sto bordello stamattina?
3: 57, caro Walter. Ciao.

0: trovare messaggi oggi.
1: Buongiorno Pate.
0: Ciao, ciao.
1: Ora chi... alle 5.56. Dove sei, Pate?
0: Sono qua. Ciao.
2: Walter, hey. Ci sei?
0: Ci sono.
2: Walter.
0: Ditemi il nome e la città che devo capire quali sono quelle che cielo, oppure manca. Quali sono le regioni presenti, quelle che devo chiamare?
2: Dove sei?
0: Sono qua.
2: È lunedì, ti aspettiamo,
1: Buongiorno Walter, buongiorno
0: ciao.
1: Famiglia.
0: Ciao ragazzi.
1: Ore 5.55.
0: Quindi 5-6 minuti fa.
1: Giù dalla provincia di Catanzaro.
0: Allora, la Calabria c'è, dove ci vedremo molto presto in Calabria. Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno Walterino. Fabio, Gabriele, adesso.
0: Dove siete?
1: Già in piedi per andare a tagliare la legna.
0: Vai, taglia legna i miei preferiti, che bello.
1: Presto.
0: Da dove?
1: Presto che tardi.
0: Ma dove siete, ragazzi?
3: Buongiorno Walter, sveglia dalle 5, ti aspetto.
0: Chi è?
3: Nilla da Siena.
0: Siena, anche Siena c'è, che bello.
4: Ciao, Walter. 5.53, Paolo d'Alessandria.
0: Anche l'Egitto c'è, lo vedi?
5: No.
0: Allora, Alessandria, in Piemonte, ciao.
6: Buongiorno Walterino, buongiorno family.
0: Ciao.
6: Sono le 5.51, sono Davide Dovera.
0: Ciao,
6: e
0: Mario.
6: Volevo dire che Valterino,
0: diglielo,
6: quando è in console spacca.
0: Non si scherza, perché Dario c'era ieri, mi ricordo.
6: Casino, eh.
0: Grazie, Dario.
6: Sì,
0: un altro con una splendida figlia meravigliosa, sua figlia, intendo proprio.
6: Sì. Comunque grazie Walter, grazie per la compagnia del mattino. Grazie per il selfie, grazie per gli eventi.
0: Ma grazie dei fiori, come diceva quello. Grazie a voi, sono io che devo ringraziare voi. Non t'azzardare mai più, eh. Io vi dico un grazie giga per la fiducia, per il fatto che siete qua tutte le mattine, per il fatto che ogni mattina condividiamo. Dammene un altro paio, anche se andrei avanti fino a domani. Guarda qua.
1: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia. Walter, dove sei?
0: Sono qua, dammene uno dal fondo.
1: Cristiano da Torino.
0: Ma infatti mi chiedevo, ma le donne oggi...
2: Buongiorno Walterino. Sonia da Lecce.
0: Anche Lecce c'è, la Puglia c'è un'altra, dai un'altra.
3: Buongiorno Walterino.
0: Ciao ragazzi.
3: Dai la carica questa settimana.
0: Allora, sono pronto, ci sto anche questa mattina, perché ogni giorno, già a quest'ora, ve lo giuro, più di 200.000 tra noi della famiglia sono pronti, come al solito, a condividere con noi.
2: La famiglia.
0: E estate, ragazzi. Oh yes. Evviva l'estate. Allora, conosciamo un paio di metodi buoni per farci salire l'estate. Mi è salita l'estate. Sai quando uno dice, cacchio, sai che vi sta salendo l'estate? Allora, con una canzone, ma non una qualunque questa mattina, perché l'estate da sempre e per sempre rimarrà legata agli spot degli anni passati. È così, vero, ragazzi? Per quello vi chiedo questa mattina di tirar fuori uno

0: Enrica Lapper Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Signori, è puntatona, pronti?
4: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
3: Giorno, sono Walter Pizzulli, voi e noi.
5: La famiglia.
3: Iniziamo. La radio è M2O.
6: Valterino, wow, col Morning Show.
3: Wow, dai che iniziamo, cartoons.

0: do do do do.
1: Com'è la musica oggi, buona? Vi piace?
2: Beh.
1: Fatemi sapere se gradite qualcosa alle 6-7 della mattina, se magari devo cambiare.
3: Ciao Walter, dimmi.
4: Da bra.
3: Dimmi.
4: A parte il fatto che stamattina ho scelte musicali da paura.
1: Come?
4: Da paura.
1: Ragazzi, da paura.

0: Ciao Max.
1: Te lo ricordo anche oggi dopo ieri. Non mi chiami mai.
0: Ah, Max è uno dei tanti che ieri era con noi. Volevo salutare tutti gli amici del centro commerciale, il centro di Arese, con un'organizzazione perfetta. Si è stato di un bene. Volevo ringraziarvi davvero tutti. Grazie per l'accoglienza, grande affetto da parte della famiglia. Che ve lo racconto a fare, davvero.
1: Vediamo sta settimana, va? Ok.
0: Dai, dai, ok, Massimo. 342-6543210. Fuori lo spot, più colonna sonora cantata di tutte le stagioni.
2: Buongiornissimo, Walter.
0: Ciao, ciao.
2: Ma te lo ricordi il mitico Doug Peterson con lo spot del tè?
0: Allora, quello lì che ti diceva poi, a
3: Chattanooga. Ciao amici, sapete cosa beviamo qui a Chattanooga, Tennessee?
0: Ma dove è Chattanooga?
3: Qua nel sole ti spacca in quattro, non si sbaglia.
0: Cosa bevevi?
3: Una brocca di acqua ghiacciata e tutto il gusto dei Lipton Ice Tea.
4: Ma che dire, va degli erbina sta gente.
0: No, bisognava togliergli il tè, altro che grande, uno, un grande sportivo peraltro. Mauro!
5: Guarda papà! Un
0: po'. Ne verranno fuori
6: buongiorno
0: parecchio.
6: Buongiorno Valterissimo, ciao, ciao. Buongiorno famiglia. Davide buongiorno. Da Civitanova Marche.
0: Dai, facciamo in modo che diventi colonna sonora dell'estate, anche se appartengono alle estati passate. Fuori il primo spot, il primo che vi viene in mente che fa più estate degli altri.
6: Il mio spot preferito da bambino era quello del Maxi Bon, te lo ricordi? Dove alla fine diceva una cosa, una frase che era tipo "Two gusti is meglio che one". Però diceva in un modo che io ti giuro ci ho messo
0: anni. Messo un po' a capire cosa dicesse, vero? Te lo ricordi? Era a corsi uno dei prima, Stefano.
7: Vai tu che sai le lingue.
0: Bello.
8: Oi miss, you Maxi Bon. Come me? The best del mondo. Very mythic. Mythic?
0: Bello, ragazzi.
8: Yes. Granel, stracciatel, tu gusti smell che one.
0: Bello numero

ha nella famiglia Take On Me.

0: anche al sabato. Ce ne andremo pure nel decennio, quello degli anni Ottanta. Buongiorno intanto, se siete nuovi come Silvio, ciao Silvio, benvenuto. Allora Silvio sta con noi da un mese, non lo so se ti posso considerare nuovo, però grazie per aver scelto la famiglia del morning.
1: La famiglia.
0: Fatemi sapere se siete nuovi, tipo che vi è piaciuto qualcosa, magari di questa puntata, questa mattina, già una mezz'oretta l'abbiamo fatta, essendo il primo programma del mattino, dalle 6 meno un quarto fino alle 9, fatemi sapere se avete mollato un'altra radio per stare con me, con noi, per vantarci.
2: No.
0: Per sapere cosa posso fare per tenervi attaccati in modo che voi non possiate e non dobbiate mai dire Walter mi stai deludendo, capito perché? Allora il numero è questo, non chiamate però la radio.
2: No.
0: Cioè mandate un messaggio e io vi ascolto al 342-654-3210. Vi va di lusso oggi? Un po' perché sapete che ogni tanto la musica ci può salvare, mai come in questo inizio di giornata. Si conoscono quei due o tre metodi, quelli buoni per farci salire l'estate, e abbiamo adottato uno di quelli. Qual è lo spot che fa più estate da sempre, per sempre, per voi? E poi perché questa mattina, yes, vi regalerò telomare, zainetto, griffati M2O. Quindi datevi da fare appena sentirete Play With Us, quello è il gioco della radio. Silvietta, ciao!
1: Buongiorno Valterino, lo spot era quello dei Polaretti. Polaretti!
0: Molto citati!
3: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia.
0: Allora, ce ne sono alcuni che hanno fatto breccia all'epoca nel nostro cuore, che continuano a far breccia ancora, ancora questa mattina. Cioè, dopo anni, anni, anni, ce ne sono altri che invece scomoderemo questa mattina dentro ai nostri ricordi, nel cassettino dei pensieri, li avevamo forse rimossi o ricordati meno. Robby, per esempio!
3: Roberto da Cesana,
0: sì.
3: Vi ricordate? Urla! Io non lo
0: ricordo. Molti hanno citato anche questa.
4: Ciao,
0: Antonio
4: Valterino, Antonio da Bari.
0: Ciao Anto.
4: Beh, se devo ricordare una pubblicità,
0: quella che devi, cioè, per farci star bene stamattina, per farmi salire l'estate.
4: Ah, dei jeans, mi sa che era.
0: Cos'era?
4: Con Flame Beat.
0: Era Flat Beat Mister Oizo. Certo che
4: ciao,
0: sì.
4: Ciao Valterino, e ciao a tutta la famiglia.
0: C'è qualcuno che ha ancora il pupazzo di Flat Beat di Mister Oizo?
5: Ma

0: Walter, ciao. Presente, ciao. Chiamo da Garbagnate, grazie per la giornata di ieri.
1: Ad piaciuta davvero?
0: Pese.
1: Grazie ragazzi,
0: hai
1: grazie.
0: Spaccato.
1: Abbiamo fatto due
0: ciao,
1: ore.
0: Ciao.
1: Grazie, voi siete stati meravigliosi, due ore meravigliose passate con voi.
2: Ciao, ciao. Walter, ciao. Gabriele, provincia di Udine.
1: Ciao.
2: Beh, io direi o quella del Gran Soleil o quella della Coppa del Nonno.
1: Senti, sai che il Gran Soleil mi è sempre piaciuto, anche perché secondo me hanno tirato fuori. Senti, guarda. Te la ricordate? Mettere degli dei.
3: Alla fine di un buon pasto pesce pasta con

0: lo fanno più, credo. Anche questo bisognerebbe saperlo questa mattina. Magari voi sarete più bravi e preparati di me, che se siete affezionati ad uno spot, a un prodotto, magari lo sapete. Esistono ancora, le fanno ancora e sono uguali all'epoca.
1: Dai. Io non ho mai mangiato urrà. Urrà!
0: Chi sei?
1: Mi faceva riderissimo. Ciao Walter, sono Barbara da Bologna.
0: Barbie da Bologna, ciao.
2: Ciao Walter, ciao, ciao a tutti, ciao, Nico ragazzi. Da Manfredonia.
0: Ciao Nico.
2: Allora, a me piaceva tanto la pubblicità degli Smarties.
0: Allora, lui ha tirato fuori una pubblicità che io non ricordavo. Appena l'hai citata mi è venuta in mente. Era il 1984.
2: Tempo fa, eh? Parliamo anni 80.
0: Era la pioggia di Smarties.
2: Faceva una pioggia di Smarties sul fondo scenderà.
0: Ce l'hai, guarda, senti, senti.

0: Walter. Ehi, Walter.
1: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O.
2: Buongiorno a tutti.

0: anni, ma pure oggi,
1: Beh.
0: E così te le ricordi perché facevano estate. 342 6543210. Che bello quando è condivisione, tipo lui pensa. Franco, senti,
2: ciao Walter, sono cosa... Franco da Magenta.
0: Io senti cosa pensa,
2: guarda quella che faceva così San Pellegrino, che aranciata esagerata.
0: Non sei l'unico, ma tu non hai idea di quanti e quante ci ha.
3: Ciao Walter, buongiorno, Lucia da Orvieto. Ma ve la ricordate la pubblicità, quella dell'aranciata?
0: Lo senti?
3: San Pellegrino.
0: Senti.
3: Era fantastica. Tutti
0: perché
3: i bambini,
0: bimbi,
3: che
0: sì,
3: dicevano San Pellegrino, che aranciata esagerata. Era fortissima.

0: votate con me. 10, 10, raga, ma minimo.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano Serravalle, Milano Tangenziali. Facciamo strada al domani.

0: apposta per racimolare le idee. Io sarò in giro per tutta l'Italia, doveste sapere che sono dalle vostre parti, gradirei molto abbracciarvi di persona. Custu caldo che fa, insomma, perché fa caldo.
1: Oh, Walter, come faccio caldo.
0: Ma è per quello che ci stringiamo anche questa mattina intorno all'aria condizionata. Vi arrivi un certo refrigerio, un refrigerio certo anche oggi, perché si parla in estate di canzoni che hanno fatto la storia di tutte le estati. Oggi però le canzoni sono anche colonne sonore, soundtrack. Stiamo parlando degli spot che hanno fatto più estate di sempre. Il numero 342-6543210. Quelli nuovi chiamano, non chiamatelo.
2: No.
0: Mandate un messaggio che vi ascolto. 342, il prefisso lo mettete lì e poi il numero è un countdown. Dal numero 6 allo 0.
3: Buongiorno Walter.
0: Ciao, chi è?
3: Stefano da Terni.
0: Vieni, entra Ste.
3: Ma tata.
0: Da tabù.
3: Anche naturale, io mi chiamo tabù.
0: Ma sai, vedi che è quello che sta

0: Buona famiglia.
1: Ma non è che erano più bravi i creativi?
2: No.
1: Anche se no ce li inimichiamo. Forse la vita era diversa. Che
0: la pubblicità che mi piaceva tanto negli anni.
1: Ma secondo me si impegnavano di più. Tutti ci impegnavamo di più. Oggi è un po' così. All'acqua di rose. Anzi, all'acqua di rose, come si dice.
0: Tanta era quella della Y10.
1: Sì,
0: piace alla gente che piace.
1: Allora, io me la ricordo bene. Era il 1987, io ero praticamente un bimbissimo come molti di voi, i bimbissimi di Rete 4, e c'era una carrellata di grandi personaggi dell'epoca. Mi ricordo che c'era in mezzo anche Buoncompagni, ma molti altri. C'era Michele Placido, ce n'erano tanti, e alla fine della carrellata arrivava
3: Y10. Piace alla gente che piace.
1: Hai capito? Cioè, questo era lo spot che secondo me, porca miseria, grande idea. Lui.
4: Buongiorno Valterino,
1: ciao,
4: buongiorno
1: ciao.
4: Famiglia.
1: Mamma, quanti siamo?
4: E la pubblicità Badedas.
1: Allora, la pubblicità del Badedas, che era la soundtrack di Eric Clapton.
4: Poi
1: giusto?
4: Ho scoperto da grande la canzone di Eric Clapton.
1: Era quella, lui, un bacio, ciao.
5: Buongiorno Walter, Alessandro da Roma.
1: Dai, scomodatene una bella.
5: Guarda, lo spot che mi ricordavo io, che mi piaceva tantissimo, era quello di Elementos.
1: Sì.
5: Cioè, sarei stato ore a ascoltare quella canzone.
1: E lo vedi che la differenza con noi? Io poi ho la soglia di attenzione molto bassa per quanto riguarda gli spot. Però è evidente che all'epoca fosse forse più semplice anche ricordarsela pure per il testo.
6: Buongiorno Valterino, ciao. Cristina dalla provincia di Rieti.
1: Ciao Cristina.
6: Che c'è Gigi? Sì, è la cremeria.
1: Ce l'avete da qualche parte? Allora, come funzionava? Che uno stava facendo le proprie cose, era in macchina, oppure era a casa sul divano e ti squillava il telefono, tipo.
6: Sì?
7: C'è Gigi?
6: Non c'è.
7: E la cremeria?
1: No, c'è. Era il citofono, sai. Vero? Era al citofono, non al telefono, vero?
8: Buonasera,
1: sì, era
8: c'è
1: citofono.
8: Gigi?
6: Non c'è.
8: E la cremeria?
6: C'è.
1: Ma tu pensa a quelli che si chiamavano Gigi all'epoca. Una vita d'inferno proprio. Posso mettere un disco che vi piacerà degli anni 80 nell'M280? Giuro che vi piacerà. Offavi è Big in Japan.

0: pubblicità era quella della Bilboa.
1: Io sai che non capivo, era Bilboa.
2: Ciao, domenica d'agosto, sì, che caldo fa,
1: la ricordo,
2: la notte un giro arrosto non servirà,
1: la canzone grande, colonna sonora di Bobby Solo, capito?
2: Bere una bibita. Ma di che cos'era questa pubblicità?
1: Aspetta, che chiedo al mio amico Mauro Miclini, non perché sia più anziano di me, no, ci mancherebbe. Ma Mauro, credo che fosse addirittura un frigorifero, giusto? Un No Frost, può essere.
3: Ad agosto, che caldo fa. La spiaggia un gira rosso.
1: Mi è cresciuto il ciuffo.

0: Daniel!
1: Valterino! Oi. Ma te la ricordi la pubblicità della sigla delle Morosita?
0: Certo, sai quanti la stanno citando, ma veramente
2: tanto. Perché la pubblicità della Fiat Una
0: era
2: stupenda,
0: sì.
2: Meravigliosa.
0: La pubblicità sì, in effetti.
2: Sì, poi la macchina, vabbè.
0: La macchina non...
2: era quello che era. Carlo,
0: ma quello è nell'immaginario comune che la Duna, tanto è prescritto, ormai non la fanno più, quindi si può dire peste e corna. Senti com'era vintage, senti.
3: Che macchina?
4: Eh sì, è la nuova Fiat Duna.
0: No, io mi ricordavo lui.

sapeva quante ne sto racimolando da farvi ascoltare tra poco. Se mi date meno di un minuto, oggi è giornata. Fuori lo spot più colonna sonora, quella più cantata di tutte le estati. Tra le

0: Durante meno di un minuto, arrivo,
1: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
3: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: voi dite play hard, workout, workout. Ma aspetto che abbiate detto play hard, workout, David Guetta, play hard. Mancano 10 minuti alle 7 della mattina, buongiorno miei cari vicini, sono Walter Pizzulli. Però fatevi a Leo, un nuovo ascoltatore, ciao Leo. Ma perché le altre radio hanno chiuso, no? Per sapere...
1: No!
0: No, è solo perché magari vi è piaciuto qualcosa. Mi auguro che sia così, sono molto contento e felice di accogliervi qui in un programma che non è solo il primo programma del mattino, ma è anche la...
2: La famiglia!
0: È la famiglia del programma, il Morning Show di M2O, la radio si chiama così. Io sono Walter Pizzulli.

0: quella di farvi rivivere tutte le estati, ma anche cercare di capire cos'è che vi è rimasta attaccata di quegli spot, cioè perché oggi attecchiscono meno, capito? Ale!
1: Valtteri, ma quella sei in bagno? In bagno, in caldo bagno.
0: Sai quanti l'hanno citato? Io non me la ricordavo, era il 1996, lui che dal bagno si risvegliava tipo le Maldive, qualcosa così, sì. È la moglie che lo cercava e chiedeva, sei in bagno?
2: Sei in bagno?
3: In bagno? In caldo bagno!
0: Capito? Bello. Allora, 342 654 3210. Poi la moglie si tuffava pure lei nella vasca da bagno per cercare di andare dall'altra parte del mondo. Funzionava così. Tanti sogni.
4: Ciao Valterino, ciao. Buongiorno, Rino da Napoli.
0: Ciao Rino.
4: Una che mi piaceva tantissimo era quella del Grand Marnier.
0: Sì, ma allora io...
4: una musica bellissima.
0: Te la ricordi? Fuori. Non so se ve la ricordate. Allora, senti, faccio sentire prima lo spot, che era questo qua, senti, del 95. Però ti ho trovato la canzone, anche perché la conoscevo già. Se vuoi cercartela e magari ascoltarla con più calma e farla sentire anche meglio, locomotive vocale, si scrive così, va, anche questa. Con i cavalli, vi ricordate con i cavalli? Spot fatto da lei e da lui, insomma, due bellissimi. Mamma raga, anche la ricerca proprio della musica era una roba un po' diversa. Vabbè, grazie amico mio, grazie per averlo ricordato. Molti l'avevano citata, io sono andato a caccia anche della colonna sonora, della soundtrack.

M2O, in tour insieme a Radio DJ. Beach like a DJ. Beach like a DJ. Quattro weekend di luglio, quattro spiagge. E la festa si apre con la musica.

0: Raga, buongiorno, siete pronti?
1: Beh.
0: M2O è il nome della radio, il programma. Il programma si chiama Il Morning Show di M2O. Sono Walter Pizzulli, sto per farvi una bella domanda. Oggi si gioca.
2: E state con noi.
0: Dai, state con noi.
3: M2O. M2O. M2 Hit. The Italian Remix.

0: sveglia così.
1: Sono le 7 già.
2: Le 7:03 della mattina nel morning show di M2O.
1: Caffè che fuma.
2: La risposta è giù di getto anche oggi.
1: M2O qua.
2: Vi ricordo che questa è una sigla fatta da

come città e poi non mi saluti mai, se non vi saluto mai. Claudio Silvio da Firenze, salutaci, fatto. Daniele Pietro da Canosa, ciao. Manda un messaggio al 342 6543 10. E ti saluto.

0: messaggio, lo sapete com'è, siamo migliaia tutte le mattine, cercherò anche oggi di mandarvi in onda il più possibile al 342-654-3210. Walter, buongiorno miei cari vicini, Paolo da Trento, tra gli ultimi arrivati, buongiorno anche a te, Maurizio da Terni, ciao, Alessandra di Forlì, non mi saluti mai, mai Walter, ti vedrei bene sulla bicicletta, ah, col grande pennello, parlando proprio dello spot di stamattina che riprenderemo poi alle 8, proprio oggi nell'ora bella. È possibile emozionarsi per questa sigla? Bividi, ti si ama. Beh, dovresti amare quella che l'ha fatta, Isabella, vero? Ciao, ciao. Michele da Tollo, dalla provincia di Chieti. Non mi saluti mai, Walter. Luca, Bea, Nicole dall'ospedale di Rimini. Dacci la forza, ragazzi. Un abbraccio forte, fatemi sapere. Per chi siete lì? Per la Bea, per la Nicole o per Luca? Tutti e tre. Comunque un abbraccio forte dalla famiglia del Morning.
1: La famiglia.
0: Walter, buongiorno. Sveglio dalle 4 per andare in palestra. Poi al lavoro e non mi saluti mai, ma ti ascolto lo stesso. Tiziano, ciao. Claudio da Filadelfia. Dall'altra parte del mondo.
2: No.
0: Da Filadelfia, Calabria, specificato. Paolo da Ortona, Abruzzo, il meraviglioso Abruzzo, Walter. Cristian da Pistoia, un altro. Alessandro da Porto Garibaldi, un altro. Davide da Latina, nuovo ascoltatore, non vi mollo più. Chi è? Meno male che non me lo sono perso, perché altrimenti avrebbe potuto pensare di cambiare di nuovo radio e di tornare di là. Se sei un nuovo ascoltatore, se sei una nuova ascoltatrice, se sei nuovo nell'ambiente della famiglia, quando mi mandate un messaggio, perché da adesso si gioca fino alle 8 della mattina per guadagnarsi la possibilità di andare in diretta e darci la risposta corretta e portarsi a casa l'edizione dell'estate della lampada del Morning Show di M2O, dimmi che radio ascoltavi e che cavolo, che cosa cavolo ti è piaciuto di questo, ma sei fuori?
2: No!
0: Paolo, c'ha 100 euro più di Marco, vi sto facendo una domanda, è a tradimento, che è già sul mio account Instagram, ma credo lo sappiate. Ha speso 20 euro, adesso però ha il quadruplo.

dei soldi di Marco, cioè ce n'ha quattro volte tanto, come la girella era tre, qua quattro. Quanto ha Marco? Allora, Paolo ha 100 euro più di Marco, ci siete, fatto? Spende 20 euro. Adesso ha il quadruplo dei soldi di Marco. Quanto ha Marco? Capita? 342-6543210. Come dite, è complicato se siete nuovi ricordarsi il numero. 342 il prefisso, il numero è un countdown. Dal numero 6 allo 0 avete tempo di qui fino alle 8 per giocare. Oh, qui nulla. È come sembra.

0: quiz. Oh.
1: Dimmi due.
0: Diglielo, diglielo a tutti, diglielo.
1: Arriva.
0: Allora, pronti a giocare da questo momento e fino alle 8, entro le 8, perché prima delle 8, qualche istante prima di quel momento, farò la telefonata bella. Sentirete la mia voce, vuol dire che vi abbiamo preferiti a tutti gli altri perché avete risposto correttamente e vi porterete a casa la lampada, quella con la scritta Il Morning Show di Emeduola, edizione estiva. Walter, ci riuscite a salutare? Stiamo tornando dal mare, provando a pescare, ma non ci siamo riusciti, cioè non avete preso niente. Gabriele ed Alex. Ma bisogna andare presto a pescare, ragazzi. Ma poi voi come andate? In barca? Cioè, fatemi sapere, ragazzi. Vi do qualche dritta anche sulle esche. E io ne capisco?
2: No.
0: Per quello, capito? Ma come in Italia, quando uno non sa, insegna, ragazzi. Quindi... non avete ancora capito come funziona sto paese?

0: volte.
1: Che volte, come può giocare?
2: E appunto. Allora, 342 il prefisso, il numero è un countdown dal numero 6 fino allo 0, ok? 342-654-321. Paolo ha 100 euro più di Marco, ne ha di più di Marco, cioè, spende 20 euro, adesso però ha il quadruplo dei soldi di Marco. Quanto ha Marco? Giocate da questo momento, vi do un aiuto, il primo di oggi.
3: Dacci un aiuto,
2: no, aspetta.
3: Oh Walter, dacci un aiuto.
2: Ma non
3: dacci l'aiuto.
2: Ma non in cinese.
3: Non in cinese.
2: Allora, vi dico solo che il numero che stiamo cercando, i soldi che stiamo cercando, sono compresi fra 0 e 50 euro, va bene? Vai.
4: Walter, buongiorno, buon inizio settimana.
2: Ciao, ciao.
4: Sono Pietro da Napoli.
2: Ciao, Pier.
4: Per me è Marco, a 80 euro.
2: 80 è molto detto.
5: Walter, Riccardo da Paderno. Lui ha 80 euro.
2: Vedi che stanno puntando sull'80. Io non ho detto di no, perché la regola do un po' di regole anche per i nuovi ascoltatori, per le nuove ascoltatrici della famiglia. Quando non dico no,
1: no,
2: quindi non l'ho detto, vuol dire che potrebbe essere, potrebbe non essere. Se è tanto sbagliato, invece ve lo dico. Tra 0 però no, se ho detto che dando l'aiuto è tra 0 e 50.
6: Ciao, Matteo, Silvio da Bergamo.
2: Ciao.
6: Buongiorno famiglia.
2: Ciao.
6: 320 euro.
2: Come tra 0 e 50? È il caldo, ragazzi, è il caldo. Ma che sto caldo è tra. Ma che sto caldo, non perdona. Soprattutto sui calcoli.
1: No!
2: Non piangere, amico mio da Bergamo, non piangere. Dai. Piangono quando l'hanno sparata grossa come questo. Paolo ha 100 euro più di Marco, spende 20 euro. Fatto? Adesso è il quadruplo dei soldi di Marco. Ma scusa, quanto ha Marco?
1: Yeah,
2: yeah.
1: No.
2: Dai, dammene qualcuno per favore che la sappia, che la sappia.
3: Ma è facile.
2: È facile, oggi è veramente facile. Dovreste dire che è facile. Ah, sì, dico, se è facile. C'è proprio un inno che abbiamo qui nella famiglia, lo spiego sempre ai nuovi, è l'inno della spocchiosità che fa così. Fatto così il microfono alle volte, quando lo utilizzano male poi fischia il giorno dopo, che vuoi fare?
6: E lui fischia, fischia.

0: però così. Dai, fai lo gnè. Che è lo gnè, quello più aggressivo questo. Allora, secondo me dovreste
1: dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto.
0: Come lo volete l'aiuto?
2: In piemontese, Valterino. In piemontese.
0: Va bene, in piemontese. Oppure, come ve lo posso dare?
3: Dallo in pugliese l'aiuto Valterino.
0: Né in piemontese né in pugliese. Senti qua, sai che quando c'è lei significa solo una cosa.
4: Mai
0: con occhio perché lo dice, aspetta. Guardami. Adesso contate. Senti. Fa un gesto con le mani proprio. Avete visto il gesto?
1: No.
0: Alla radio avete visto il gesto? Vedi, vedi? Che bella che è sta bimba. Sai, fammene ascoltare un pezzo. Beh, se aveste contato avreste capito che è quello l'aiuto che vi do questa mattina, nonostante sia giappo. È giapponese, vero ragazzi?
1: Beh,
0: abbiamo sbagliato lingua, vero?
1: Beh,
0: giocate con me 3426543210. Buona estate, anzi estate con noi, con la famiglia.

0: Lorenzo e sto che ballando. Beh, non posso fare colazione come la fa lui di solito, salutista com'è, perché non ho tempo la mattina. Ma com'è la musica stamattina, ragazzi?
1: Ciao Walter,
0: grazie
1: da bravo.
0: Com'è?
1: A parte il fatto che stamattina scelte musicali da paura.
0: Com'è?
1: Da paura.
0: Capito? Sto...

0: quadruplo dei soldi di Marco. Ma quanto ha Marco? Mi date un attimo che metto... per sempre... Fatta male, ma avete capito. Arriva!
1: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
4: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: messa solo per quella, questa canzone, quest'ora della mattina, per darvi uno sprone in più, capito? No, maledetto. Giocate con me, intanto vedo la mezz'ora, poco meno, apposta per darmi la risposta corretta. Paolo ha 100 euro più di Marco, spende 20 euro, adesso ha il quadruplo dei soldini di Marco. La domanda del quiz è: quanto ha Marco? Tra poco l'aiuto, subito le ultime. M2O
1: DJ Station. Dopo i raid incrociati tra Stati Uniti e Iran con i Pasdaran che hanno colpito le basi americane nel Golfo, Washington e Teheran concordano di sospendere gli attacchi reciproci nello stretto di Hormuz e di tenere un incontro domani a Doha, in Qatar. In Venezuela, dopo le devastazioni causate dal terremoto e allarme sciacalli tra le rovine di La Guaira, dove si cercano migliaia di dispersi, i vigili del fuoco italiani stanno lavorando sulla segnalazione di una donna con i suoi tre figli ancora in vita in uno stabile crollato. Intanto Caracas prova a ripartire riaprendo la metropolitana, ma gli ospedali dove arrivano i feriti da tutto il paese sono al collasso. E caccia al 43enne bengalese sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma. Si cerca anche in luoghi isolati come casolari abbandonati vicino alla capitale. Intanto il figlio 20enne che è sopravvissuto alla strage è stato operato alla testa. Siamo allo sport, il calcio, il Canada, la prima qualificata agli ottavi di finale dei mondiali. I nordamericani hanno battuto il Sudafrica 1-0 con un gol nel recupero e affronteranno la vincente di Olanda-Marocco che si gioca stanotte. Stasera invece sono in programma Brasile-Giappone e Germania-Paraguay. Infine il tennis, al via il torneo di Wimbledon. Oggi Sinner affronta il serbo Ketmanovic. In campo anche Darderi ed Elisabetta Cocciaretto. Ora il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: In mattinata sole su tutta Italia, pochi disturbi quasi esclusivamente sulle Alpi di confine. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, più temporali sulle Alpi e sugli Appennini. Le previsioni del meteo.it tornano più tardi. Una buona giornata.

0: certo.
1: Valterino, mi chiami mai?
0: Beh, provate a giocare intanto, se siete appena arrivati siete un filo in ritardo, ma poi chi può dire che siete in ritardo? Se mi hanno dato a disposizione quelle 3 ore e un quarto tutti i giorni, ragazzi, è così, dalle 6:15 alle 9 della mattina nel primo programma del mattino, vuol dire che vi devo aspettare, lo faccio con molto piacere ogni giorno, da lunedì al venerdì solo?
2: No!
0: Anche al sabato, capito? Allora, svegliati o rimborsati anche questa mattina, saremo qua per tutto il mese di giugno. Bene, manca poco alla scadenza di questo mese. Saremo qua anche per tutto il mese di luglio. Ci fermeremo soltanto il mese

0: fine di luglio, sì. Beh, perché voi siete sempre pronti. Anche al sabato mattina giocheremo. Lo sapete che prendiamo tra le mani i quiz, quelli che vi hanno dato più problemi, quelli più complicati, ostici, e li riprendiamo tra le mani anche di sabato. Allora, Paolo ha 100 euro più di Marco. Non vi fate fregare, non ha 100 euro, ha 100 euro più di Marco. E spende 20 euro. Adesso ha il quadruplo dei soldi di Marco. Quanto ha Marco? Si gioca a questo numero, senza chiamare, mandando un messaggio però. 342-6543210. Gli ascoltatori nuovi e le ascoltatrici nuove che già fanno parte della famiglia da questa mattina o da qualche giorno.
1: La famiglia!
0: Si chiedono, ma si vince qualcosa? Certo, la lampada del morning show di M2O. Quella che cambia colore in base all'umore, ok? Prima delle 8 vi chiamo io, vai!
2: Buongiorno Walter, sono Nello dalla Cassa in Provincia di Torino. Il risultato è Marco a 26,67 euro.
0: 26,67, perché io ho detto, dando un aiuto, se siete appena arrivati e non l'avete ascoltato, lo do anche a voi ed è giusto così, che il numero che stiamo cercando, i soldi, gli euro, sono compresi fra 0 e 50 euro. Quindi...
3: Valterino, so che non c'entra niente, ma qua a San Candido ci sono 15 gradi e si sta benissimo.
0: Tutti a San Candido, che qui invece fa caldo e non ce ne sono 15.
4: Oh, Walter, come faccio caldo?
0: Esattamente, questo tutta l'Italia.
1: Ciao,
0: tutta
1: Walter, mi da Modena.
0: Ciao.
1: Paolo a 120 euro.
0: 120 euro? Ma come, ho detto tra 0 e 50, no? Troppi. No, allora no,
4: no.
0: Tra 0 e 50 euro.
5: Buongiorno Walter.
0: Vai.
5: Claudio Como.
0: Ciao.
5: Ora Marco ha 40 euro.
0: A 40 euro Marco.
6: Buongiorno Walter, Michele da Pescara.
0: Ciao Michi.
6: Per me la risposta è 26,66.
0: Molti stanno cercando di buttarsi su un numero con la virgola. Io posso dirvi che forse è più semplice.
1: Buongiorno Walterino, Angela da Sassari. Per me Marco ha 30 euro.
0: 30 euro a Sassari.
1: Ciao Valterino, sulla Cristina da Pistoia.
0: Quanti,
1: la risposta è 20 euro.
0: 20 euro ha detto Cristina, io non ho detto no.
7: Ciao Walter, Lucia dalla tangenziale di Milano. Secondo me la risposta di oggi è 30 euro.
0: 20 e 30 sono i più detti, ma anche 26,66 con l'ultimo 6 periodico. Ma secondo voi?
8: Buongiorno Walter.
0: Ciao, che
8: buono. Marco da Castelvetrano.
0: Ciao Marco, ciao.
8: Io essendo Marco, 40 euro.
0: Beh, lui si chiama Marco, peraltro noi chiediamo quanto ha Marco, se non lo sa lui dice 40.
9: Walter, ciao Luca da Bologna.
0: Ciao Luca.
9: Ma me salta fuori 80 terzi, cioè 80. Quindi 27 euro scarsi. Ho sbagliato i conti. Ciao, buona giornata.
0: Amico mio, ti voglio
10: bene. Dacci un aiuto.
11: Walter, dacci un aiuto.
0: Allora, senti, vi do l'inizio di una canzone, però non di più dell'inizio. Basta, daglielo di nuovo. Dun dam. Beh, può essere tutto. No. Basta, dai.

0: pensando a voi, sto pensando al vostro risveglio. Sai perché sorrido? Perché vi chiedevo del quiz show. Provate a partecipare entro le 8. Paolo ha 100 euro più di Marco, spende 20 euro, adesso ha il quadruplo dei soldi di Marco. La domanda del quiz è: scusa, ma quanto ha Marco? Senti Pamela.
1: Volterino, buongiorno. Guarda, non lo so quanto c'ha Marco, però se mi metti altri due o tre pezzi come questo, io mi risveglio.
0: Va bene.

0: Backstreet Boys. Indovina? Altro quizzo, che canzone metto dei Backstreet?
1: Quizzo!
0: Arrivo, famiglia!
2: M2O Chart. La classifica ufficiale di M2O. Con Ilario.
3: M2O Chart.
2: Il sabato alle 21, solo su M2O.
4: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su Seat.

0: Italia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
5: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
4: Questo finché non passi a Eolo.
6: E allora tutto diventa più...
4: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
9: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
8: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
10: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa!

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: casino farò se doveste sentire la mia voce al telefono e dirvi ciao sono Walter, non dico mai, quasi mai, così mi ci faccio mandare di solito, vuol dire che avete risposto correttamente, vi siete svegliati più fortunati degli altri e vi portate a casa la lampada del morning. Potete giocare ancora, avete 10 minuti da questo momento, anche se siete appena arrivati potete giocare, potreste essere voi i favoriti, perché non è una prova di velocità,
1: no,
0: non vince chi risponde correttamente prima degli altri, ok? Allora 3-4-2 segnato?
2: Beh.
0: 6-5-4-3-2-1-0 un countdown segnato?
2: Beh.
0: Mettetelo tra i favoriti che vi servirà anche in questa estate. Paolo ha 100 euro più di Marco, spende 20 euro, adesso ha il quadruplo dei soldi di Marco, quanto ha Marco? Questa è la domanda di stamattina, si gioca, chi inizia? Manu?
3: Ciao Walter, sono Alessandra Torino e me la risposta di oggi è 320.
0: No, troppo! Manu è la mamma, vero? Sì. Mamma no! Siamo il programma tra i più ascoltati dai bambini e quest'estate si vede tanto, eh! E si sta benissimo, perché quando facciamo gli eventi, anche quelli dedicati ai più piccoli, spesso quando mi può succedere di fare un evento come è accaduto ieri, volevo abbracciarvi e salutarvi, dovreste essere svegli a quest'ora.
2: Beh.
0: E volevo ringraziarvi tutti, volevo ringraziare il centro commerciale Il Centro di Arese per la perfetta organizzazione, per aver accolto tutta la famiglia del programma Il Morning Show di M2O. E quando riesco a fare cose di questo tipo e arrivano i bimbi, capisci quanto davvero siamo la famiglia.
3: La famiglia.
0: Allora giochiamo, dai, 342-6543210, che poi alle 8 della mattina settatevi sui ricordi dell'estate, perché vi chiederò, come è già accaduto ed è stata puntatona, non vorrete essere da meno voi del 7, delle 8, 9,
1: no,
0: dell'ora bella, qual è lo spot che fa più estate di sempre. Vai.
4: Buongiorno Walter, Yuri da Lecce, la risposta oggi è 40 euro.
0: Allora io sto cercando un numero, quindi di euro compresi fra 0 e 50, questo è il grande aiuto di oggi.
5: Buongiorno Walter, ciao, Alessandro, ciao. Da Lecce, insieme tutta... a Yuri in partenza per Bari.
0: Ma scusa, ma Yuri è quello di prima?
5: E la risposta di oggi è 40
0: siete
5: euro.
0: Voi, siete quelli di prima.

0: merda, togliete 40.
1: Ciao Walter.
0: Ciao.
1: Sono Martina da Palese.
0: Ciao.
1: Con mia madre e mio fratello.
0: Ma Palese Bari, Palese. No, no, magari ho sbagliato. Ha detto Palese, sì. Ciao, ciao tesoro.
1: Secondo me.
0: Bella che sei.
1: Il numero giusto di soldi è 26,66.
0: La mamma.
1: 26,66.
0: Allora sai che moltissimi hanno detto così, però purtroppo è
2: no.
0: Ma te lo dico prima, perché se l'amore è proprio dello zio Walter, e allora ti posso dire di mandare un messaggio ancora un altro al 342 654 3210. E poi, perché so che a sbagliare è stata la mamma, mica tu.
3: Buongiorno Walter. Ciao. Giacomo da Roma. Non c'entra niente, però per me è Statica Canalis.
0: Ma che c'entra? Cioè, lui qualunque cosa. Per me è Statica Canalis.
4: Ciao Walter.
0: Ciao.
4: Giulio Legna da Scandiano.
0: Ciao, ciao, ciao ragazzi.
4: Secondo noi la risposta giusta è 25 euro.
0: Sai che sono felice perché mi dicevano poi perdi i bambini in questo periodo perché finisce la scuola. Invece no,
2: no,
0: perché loro comunque non mollano neanche per
5: un attimo. Oh. Buongiorno a tutti. Giordano da Sordio, provincia
0: ciao
5: di Lodi. Secondo me hai in tasca 20 euro.
0: A Sordio
5: ciao
0: dicono 20, raga. Io lo dico.
6: Buongiorno Walter. Sono Francesco da San Cesario di Lecce.
0: Ma non è che se urli arrivi meglio, eh. Cioè ti sento, Francesco. Ciao Franci, dimmi.
6: Per me Marco a 30
0: 2
6: euro.
0: Ciao. No, no. No, no, no. Non dovete, non dovete esultare se hanno sbagliato. Datti da fare, troppi secondo me, troppi.
7: Buongiorno Walter.
0: Ciao.
7: Saluti da Marsala. La
0: ciao
7: risposta è 0 euro.
0: 0 euro dicono a Marsala. Allora sapete che però quando la sparate grossissima sono costretto a mettervi nel pensatoio. Dedicato a tutti quelli che hanno detto la tua stessa risposta. Ti mettiamo nel pensatoio a riflettere. La

0: dai, uso.
1: Buongiorno Walter, Davide da Latina.
0: Ciao.
1: Stamattina la stai a fare difficile però, eh. Penso 25 euro.
2: No!
0: Di meno.
3: Dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto.
0: Di meno. Senti, sai che vi do, ma se do questo poi lo capiscono loro. Beh, dai, prova, vai. Basta ragazzi, dai, vabbè. Vabbè, come non avete capito che aiuto era questo qua? Dai. Cioè, dai, non è che posso mega mixare ora. State giocando con la famiglia del Morning Show di M2O? Domando proprio, eh. Buongiorno miei cari vicini, sono Walter Pizzulli, sto per fare la telefonata bella. Se avete indovinato, se siete arrivati entro le 8 del mattino, tra un attimo vincerete la lampada del Morning Show.
4: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via. Buongiorno!

0: a giocare, perché quello alle 7 arriva.
1: Arriva, arriva, arriva, arriva,
0: arriva. È arrivato il quiz. Che bello. Mi state mandando un po' di foto della giornata di ieri, ma mi distraete così. Dai, che devo chiamare in questo momento? Nonostante vi lamentiate sempre voi.
2: A Valterino, non mi chiami mai.
0: Guarda che ti sto chiamando, mi fate andare a Varese. Debora!
3: Ciao!
0: Cara,
3: ciao.
0: Come sta? E il marito come sta?
3: Bene, bene.
0: Ciao, ciao caro, come si chiama il marito?
4: Massimo.
0: Massimo! Massimo! Massimo il gladiatore. Senti, allora raccontatemi un po', perché siete svegli, ma in due poi, fra l'altro, in piena estate? Lavorate insieme?
3: Sì, perché abbiamo accompagnato il figlio a vedere praticamente.
4: Ho visto fare la maturità.
3: E allora cavoli. Detto, mamma, accompagnami.
0: No, in bocca al lupo, in bocca al lupo. Cioè, è andato ad assistere gli altri lui, giusto?
3: Esatto, esatto.
0: Com'è? Com'è? In ansia? In ansia un po'?
3: Sì.
0: Vabbè, ma quell'ansia giusta che poi ti fa venire l'adrenalina di dare il massimo. Com'è? Bravo, esatto. Sto ragazzo, come si chiama?
3: Samuele.
0: Samuele, sei bravo?
4: Beh. Vai, bravissimo Samuele.
0: Grande cuore di papà. Senti, ma voi mi ascoltate sempre insieme la mattina? O è un caso?
3: Quando mio figlio aveva 6 anni, Madonna. Praticamente tutte le mattine.
0: No, vabbè, che meraviglia. Grazie davvero, io non so come ringraziarvi.
4: Su tutte le macchine e furgoni che abbiamo di disponibilità.
0: Bene, su tutte le macchine che hanno messo M2O. La mattina il morning show, perché il morning show è.
2: La famiglia!
3: Sempre.
0: Allora, Paolo ha questi 100 euro più di Marco, ha speso 20 euro e quindi erano 80. Cosa c'era di difficile? Ha il quadruplo adesso dei soldi di Marco. Quanto ha Marco? Te lo dici tu, Debbie?
3: 20 euro.
0: Ma certo ragazzi, il quadruplo di 80, cioè di 20, perdonami, è 80. Vabbè dai, tanto ormai. Ti siete pronti tutti e due al mio 3 a fare uno gne gne a chi non ha vinto? In coppia. 1, 2, 3, vai.
5: Gne gne gne.
0: Da Varese. A Gaggiolo. Da Varese. Perché voi siete a Gaggiolo, vero?
3: Esatto.
0: E avete un negozio di fiori, ma è grande.
4: Abbiamo un gardening che è un brico e ti aspettiamo. Brico che c'è a Gaggiolo.
0: Come si chiama? Come si chiama?
3: Floricoltura del Colle.
0: Ok, vi vengo a trovare appena sono in zona, promesso, ok?
4: Mi raccomando,
0: Che cari che siete. Vi faccio arrivare intanto la lampada creata dai ragazzi di Insulti.

0: te lo mare zainetto.
1: Questa è l'ora bella.
2: Com'è? È bella.
0: Datevi da fare, perché noi conosciamo, riconosciamo almeno un paio di metodi buoni per farci salire. Sai quando uno dice cacchio mi è salita l'estate, che è un'accezione positiva quando

0: cielo.
1: M2O
2: 8 e 90, gli anni 90, nel

0: Tra le 8 e 6 nella famiglia, 2
1: la famiglia.
2: Auguri augurissimi nel morning show di M2O.
0: Allora datevi da fare intanto, perché conosciamo quel paio di metodi buoni perché ci salga l'estate. Fatevi salire l'estate anche voi, mi raccomando, perché si sta bene. Tirate fuori, mentre io archivio la pratica dedicata a chi festeggia cose in questa giornata, almeno uno spot più colonna sonora più cantata di tutte le estati. E poi stamattina tra le 6 e le 7 cercavamo di capire come mai ci ricordassimo ancora i testi di quegli spot, le canzoni di quegli spot, la melodia se la tenga, perché probabilmente eravamo diversi noi, perché eravamo forse senza pensieri. Tra poco al 342-654-3210. Ma prima auguri augurissimi, intanto prenotatevi per domani qualunque cosa festeggiate, ma anche un cambio di passo, un cambio di vita, insomma, mollati quello e vi siete messi con un altro o con un'altra.
3: Beh,
0: ok, festeggiamo insieme. Auguri augurissimi @m2o.it, l'indirizzo di posta elettronica, e lì mi dite tipo: oggi Walter ti scrivo per fare gli auguri a mia figlia Irene che compie 10 anni, le vogliamo dire che la mamma e il papà le vogliono tanto bene, la felicità allo stato puro, tesoro, abitiamo a Spino, Cremona, ci farebbe piacere, un abbraccio grande e tanti auguri tesoro. Mi fate quel numero? Che bello che è la mattina entrare in casa vostra senza sapere se saremo mandati a quel paese. C'è Simona. Simona!
4: Sì, pronto.
0: Simona, emozionata, vero Simo?
4: Sì.
0: No, ma tu non ti devi preoccupare, perché tanto tu da quanto mi ascolti? Da poco o da tanto?
4: Io ti ascolto da prima che c'eri te.
0: Addirittura, quindi lo vedi che siamo super amici, cioè grande famiglia.
1: La famiglia.
0: E allora la famiglia questa mattina ti fa tanti complimenti e tanti auguri per la sensibilità. Io adesso non leggerò tutto quello che tu mi hai scritto. Dov'è che siamo? A Firenze, vero Simo?
4: Esatto.
0: E noi festeggiamo lei?
4: Gioia.
0: Gioia, che ha 11 anni, ha lo stesso nome di mia figlia, eppure la stessa età di mia figlia, capito? Che meraviglia! Ma perché l'hai chiamata Gioia? Per lo stesso motivo per il quale l'ho chiamata io?
4: Perché per noi era una gioia, non lo so.
0: Lo so.
4: Mio marito mi diceva: non sa se è un nome, però gli piaceva tanto, ma lei è una gioia in persona.
0: Che meraviglia! Allora senti, ci parlo con lei?
4: Se vuoi, sì.
0: Ma certo che voglio, me la passi al volo, grazie Simona.
4: Certo.
0: Gioia! Gioia dello zio Walter. Gioia, auguri.
5: Grazie.
0: Come stai?
5: Bene.
0: Cosa ti aspetti da questa giornata? Non lo sai ancora, è sorpresona. Senti, qui ci sono delle parole bellissime per te. Sappi che tu in realtà dal momento in cui sei nato hai dato 4 volte la vita a tua mamma, per ovvie ragioni che già conosci, che anch'io conosco avendo la letta, e quindi ti vogliono un bene pazzo. E poi è un po' la figlia che tutti vorrebbero, ma anche la familiare che tutti vorrebbero. Leggo se è vero, Gioia è la bambina perfetta che ogni genitore vorrebbe, è quella che prepara il tè la mattina alla sorella. È vero, Gioia?
5: Sì.
0: È quella che mi fa la lavatrice, mi piega i panni, mi chiede ogni momento se ho bisogno di qualcosa. Vabbè ragazzi, Gioia, che altro nome avrebbe potuto darti se non Gioia, perché sei una gioia. Mi unisco con tutta la famiglia del morning show di M2O e ti faccio tanti auguri, Gioia. Vuoi dire qualcosa a mamma?
5: Che li voglio bene.
0: Bella che sei. Gioia, tanti auguri, un bacio a te, a Simona, a tutta la famiglia, a chi ti vuole bene, anche noi del morning, ok?
5: Grazie.
0: Ciao Gioietta.
2: Auguri augurissimi.

0: l'ho messa solo per voi, per darvi una svegliata anche in questa mattina. La regola è svegliati o rimborsati. Fred De Palma, La testa gira, e il disco dell'estate. Allora provate a dire, mi raccomando, perché continua il contest. E state con noi, perché nulla è come sembra.
1: E state con noi, perché Walter, con questo caldo, te spiccia pure casa.
0: Quindi se avete bisogno di me per spicciarvi casa, per fare i mestieri, arti, lavori, quello che volete, potete chiamarmi pure. Taglio anche la siepe, va. Giardinaggio, ma certo, per tutto, tutti i lavori, quelli più complicati dell'estate li possiamo fare. Allora, conosciamo quel paio di metodi buoni per farci salire l'estate, perché ti salga l'estate. Devi tornare indietro nel tempo, stamattina non solo con una canzone, e senza

0: serata di tutte le estati. Ce l'avete il numero, ragazzi?
1: No.
0: Ve lo do. 342-654-3210 entro le 9 della mattina. Oltre ad utilizzarlo per questo, vi regalerò anche Telomare, quello enorme con la scritta M2O, uno fighissimo. Ti sdrai al sole dovunque, in piscina, al mare. E tutti che ti dicono, lo so, più lo zainetto per metterlo dentro.
2: Poi, vabbè, ci sarà stata sicuramente una pubblicità
0: non
2: con
0: lo
2: la
0: so,
2: musica.
0: Sai.
2: Acqua azzurra, acqua chiara e va subito a freschezza, insomma.
0: Però se fate così, io non lo so se sia esistita una colonna sonora come questa, così bella, e che l'abbiano. Beh, adesso poi dipende pure se gliel'hanno fatto fare, capito? Chissà quanti è venuto in mente di utilizzare Grande Lucio Nazionale con acqua azzurra, che magari hanno detto di no loro, capito?
1: No.
0: Non lo so. Fermi, ragazzi, altrimenti parte il cara io, cara tu, karaoke, che però mi spenderei più tardi, anche perché volevo ascoltare Max, se hai in mente uno spot diverso.
3: Ciao Valterino, Max da Milano.
0: Ciao,
3: ma te la ricordi quella che faceva
0: grappa? Grappa, certo che me la ricordo.
1: Valterino, buongiorno.
0: Ciao, ciao.
1: Ci siamo ricordati l'hotspot estivo,
0: sì?
1: In assoluto.
0: Qual era?
1: Della Vodafone con Megan Gill. E chi lo dimentica? Buona giornata,
0: ciao
1: amico
0: mio.
1: Devadisse.
0: Senti, sai che mi hai fatto venire una voglia così inaspettata a quest'ora? Mettiamola, dai!

0: quanto aveva.
1: Dai, su, fa il bravo, Robby. Non te la do la lampada.
2: No.
0: Fuori lo spot, Antonia, dimmi.
3: Walter,
0: un'altra, no?
3: Gne. Ti ho mandato il messaggio che avevo detto 20 euro.
0: Ok, allora Antonia, a te e al mio amico Robby, a tutte e due devo dire che... Adesso Robby, detto seriamente...

0: Walter, buongiorno. Daniele, ciao. Da Casetta, come fai a non mettere tra gli spot più suonati quante cose al mondo, mondo puoi fare? Costruire
1: che era? Tavarteri, levate gli erbini, no, altra gente.
2: Non era Dine, era la Cedrata Tassoni, vero?
3: Quante cose al mondo vuoi fare?
4: Cedrata Tassoni.
2: No, ero io.
4: Cedrata Tassoni.
2: Che la voce doveva essere un po' vinta. Provate, allenatevi con me.
4: Cedrata Tassoni.
5: Per voi e per gli amici.
2: Un saluto agli amici della Cedrata, ci mancherebbe, non mi permetterei mai.
4: Cedrata Tassoni.
2: Ehi. Chi è?
6: Valterino, ma io devo andare a lavorare. Non posso stare attaccato alla radio tutto il giorno.
2: Ragione,
6: smettila con queste canzoni.
2: Ha ragione.
6: Smettila, per favore.
2: Ha ragione. Te ne do un'altra, non potrei fare a meno, non potrei cambiare, devi stare con noi perché qui c'è la famiglia del Morning Show su M2O.

0: detto Flamenco Paranoia, vero?
1: Beh.
0: No, l'ha detto, l'ha detto. Samurai J, quello di un'ossessione con Flamenco Paranoia, un'altra delle canzoni di questa estate. D'altronde, lo sai che provi a dire estate con noi. Faglielo dire, vai.
2: Estate con noi.
0: Sì, perché nulla è come sembra, lo aggiungo io. Allora, state ascoltando il programma della famiglia, il Morning Show di M2O. Sono Walter Pizzulli, sto con voi stamattina cercando di tirar fuori tutti gli spot che hanno fatto più estate.
1: Ale!
3: Walter, buongiorno e buongiorno famiglia.
1: Io non ci credo,
3: la pubblicità di cui ricordo soltanto il finale, in cui lei si alza dalla sedia, si aggancia il vestito e inizia a sfilarsi il vestito mentre lei se ne va, il vestito si accorcia.
0: Si accorcia sempre di più.
3: E poi sembrano che ti ricordi il prodotto. Io non ricordo chi era, ricordo
0: dai,
3: solo.
0: Era Charlize Theron, non te la ricordi? No, Martini, ma certo che sì.
4: Ciao Walter, Mari da Cagliari.
0: Ciao, Mari.
4: Lo spot più famoso che mi viene in mente è Mista Loba Loba.
0: Oh!

0: aspettatemi.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
6: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano Serravalle, Milano Tangenziali. Facciamo strada al domani.

0: schifo e non ve ne pentirete. State ascoltando il programma fatto, condotto, diretto per una idea della famiglia.
1: La famiglia!
0: Sai dove ci sono 18 persone che lavorano? Noi siamo uno più voi, cioè la famiglia intera. Allora, buongiorno miei cari vicini, non ve l'ho ancora detto, questo è l'urlo di battaglia anche in piena estate.
2: Buongiorno miei cari vicini!
0: Si aggiunga buongiorno miei cari vicini, ma anche buongiorno mie care vicine. È bello stare con voi tutti
3: i giorni. Ma quanto è bello il morning show!
0: È bello, bello, bello, tutti i giorni da lunedì al venerdì, bonus extra anche al sabato. Oggi poi vi capita proprio di arrivare qui, anche se va molto caldo.
4: Oh, Walter, come può giocare?

0: perché noi ci ricordiamo i testi, per esempio, di spot che hanno pure sull'unghia 30-40 anni? Forse perché eravamo diversi, noi avevamo meno pensieri?
1: Beh.
0: Forse perché gli spot erano fatti in maniera diversa?
1: Beh.
0: Forse perché... Questo dovete riempirlo voi. E quindi va bene. 342-654-3210. Manu?
2: Manu? Alle morbide frugioli.
0: Sai quanti l'hanno citato?
2: Tu resistere non puoi.
0: Devi. Mastica.
3: Sei proprio bravo. Ma riesci a succhiare una frugioli senza masticare?
4: Io? Puoi scommettere.
0: Lui era un cestista pazzesco. Bobby Kids.
5: Tu resistere.
0: Cioè, tutto poteva fare tranne resistere.
5: Devi. Masticare.
0: 1987, eravate nati? Lo so che eravamo nati. Quanti anni avevate?
6: Ciao, Manterino, no, ma vuoi mettere con alle morbide frugioli?
0: Cati, sai quanti lo stanno dicendo? Vedi, ve l'ho messo.
7: Buongiorno, Walter.
0: Ciao.
7: Sono Natale da Poggi Bonzi.
0: Buon Natale.
7: Come non
0: Natale,
7: ricordare
0: Natale.
7: La pubblicità di Roberta?
0: Roberta
7: mitica.
0: Era. Sì, Roberta era. Almeno forse all'inizio, può essere, mi sto sbagliando, era Michelle Hunziker. Che tu guardavi, ti distraevi, altro che autovelox in tutte le città, era quello?
8: Ciao Valtrino, ero piccolo e ogni volta che giocavo e sentivo alla TV. Tu mi piaci tu.
0: Era
8: correvo subito a guardarlo.
0: Gazzosa, me li ricordo.

0: ma che piccini che erano, ragazzi. Non lo so se forse avevano un po' più presa e la breccia che facevano nei nostri cuori era anche dovuta ai testi, alle canzoni. Non lo so, boh, è molto complicato da dirsi. Carmela, dove sei?
1: Ci

0: voglia che avevo. Adesso sì che potete provare a dirlo, lo sapete, c'è questo contest. Provate a dire estate con noi, perché nulla è come sembra. Guapa loca!
1: Estate con noi.
0: Provate, buttate dentro della creatività. Allora, qual è lo spot che vi viene in mente se si parla d'estate? Quella che fa più estate da
2: brava,
0: sempre.
2: Brava Maria Rosa, quante cose sai far tu. Qui la vita è sempre rosa, solo quando ci sei tu. Chiara da Brindisi,
0: ma
2: ciao!
0: Ma avventure di Maria Rosa, vero? Com'è che faceva?
3: Maria Rosa è il mio gattino.
0: Quanti hanno imparato a fare i dolci così, eh?
3: Salito sopra il tetto.
0: Quanti genitori hanno dovuto assaggiare cose?

0: sarò io. C'è allegria nell'aria. Vabbè, basta, dobbiamo farcela tutta. Però vedi che è incredibile come davvero i suoni rimanessero già attaccati, ma tanto all'epoca, dopo 30-40 anni te li ricordi ancora, ragazzi.
1: Buongiorno Valtorino.
0: Ciao, ciao.
1: Sono Francesca D'Auzzano.
0: Dov'è?
1: Non so se è già stata detta questa, ma anche quella pubblicità di Crystal Ball. Con Crystal Ball tu puoi giocare Crystal Ball.
0: Allora sì, ma sai che cosa non avete detto secondo me? Come vi è sfuggita questa cosa che era...
2: Antonio, fa caldo.
0: La storia me la ricordate?
2: Fa caldo.
0: Lo so, era un po', come dire, agitata come spot, come pubblicità, ve la ricorderete nella famiglia. Because...

0: ma arriva a regalarvelo.
1: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Jerry Calà per Seat, prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero!
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
11: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
12: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
13: Aggiungi un tanto di gusto in più.
14: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
13: E l'acqua va giù. L'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
14: Waterstick, dall'Angelica.

0: every day.
1: L'estate su M2O.

0: della mattina. Che avete, ragazzi?
1: Sempre... Oh. Tu non mi chiami mai.
2: M2O
3: Play with us.
2: Play with us.
0: E fra l'altro lui si chiamava Marco proprio. Io vado a Roma, Marco.
4: Ciao.
0: Come stai, Marco?
4: Dai, bene, in ripresa dal weekend.
0: Allora, ripresa perché lui ha passato, ce lo siamo raccontati poco fa al telefono in 20 secondi, ma sto ragazzo mi nasconde qualcosa. Ha passato un weekend di quelli bravi, anzi, bravissimi. due giorni di fila, così?
4: Eh beh, sì, dai, ogni tanto.
0: Ma tipo?
4: Dai.
0: Non lo può dire, ragazzi.
5: Parterille, vate io.
0: Ma no, si avrà brindato, ma non è.
4: Per fortuna che lunedì non lavoro.
0: Quindi. È vero, vero. È perché non è finita ancora la giornata. Stai andando a recuperare. Tu sei sul GRA, sul grande raccordo?
4: Sì.
0: Vuoto, vuoto, vero?
6: No.
4: Stamattina. Vuotissimo.
0: Veramente, davvero? Io l'ho buttata lì. Sì. Tutti in vacanza.
4: Pensa, ero partito un po' prima sapendo il traffico, invece no. Arrivo in anticipo.
0: Cacchio, raga, perché sono tutti quanti a Ostia Beach, capito? Saranno tutti lì da quelle parti. Allora, logico, sarebbe quella la canzone per te, quella di Cremonini, perché tu ti occupi di logistica, mettiamola così, giusto?
4: Sì, esatto.
0: E uno che si occupa di logistica, che ora si sveglia la mattina così mi taro anche sulla tua sveglia?
4: Io molto presto, la sveglia alle 3:03 e un quarto, diciamo.
0: Alle 3 e un quarto? Ho trovato uno che fa prima di me. La mia è puntata alle 3:50, lo sai, no, Marco? 3 e un quarto, ragazzi. Beh. Non la scambiamo, allora, mi tengo la mia per ora, va bene? Che, che non conviene. Senti, ma mare quando?
4: Mare, guarda, il weekend, questo weekend potevo, ma non ce ne ho stato, però di solito il weekend, se no quando vado in ferie, quest'anno andrò alle prime due di agosto.
0: Ma posso dire che meno male che non sei andato in ferie, perché non t'avrei potuto dare il telomare e lo zainetto per lo scorso weekend, ma per il prossimo sicuramente arriva. Te lo faccio arrivare prima che posso, va bene, Marco?
4: Top.
0: T'abbraccio forte, Marco.
4: Grazie.
0: Ciao, caro, ciao.

0: applauso per te,
1: sulla fiducia per Walter Pizzulli, che questo weekend cosa hai fatto questo weekend?
0: Bello,
1: Walter.
0: Peraltro ne posso approfittare, ero al centro commerciale, il centro di Arese, volevo ringraziare tutti, un affetto pazzesco nei confronti della radio, mi hanno portato la pasta di mandorle.
1: Che buona che
0: è. È un attentato però, perché sai che io sono...
1: Io aggiungo anche un'altra cosa, ringrazio Walter Pizzulli che proprio ieri mattina dal centro commerciale di Arese mi ha mandato un video dove cantavate tutti
0: Titanium.
1: Grazie Walter.
0: Bello che è la tua canzone preferita.

0: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a €379 fino al 30 giugno. Unieuro.
3: In FM Lab su M2O.it.
4: Pizzulli, ma dove credi di andare questa mattina? Rimani qui che mi devi raccontare ancora un sacco di cose. E la racconti anche agli ascoltatori di M2O. Lunedì mattina, una nuova settimana è iniziata e allora noi mettiamo Avventura Obsession. M2O.

faccio una domanda a tutti i millennial e anche quelle più grandi: ma questa canzone di Aventura, Obsession, non era quella utilizzata dai capi villaggio durante le grandi vacanze degli fine anni 90, anni 2000, dai tutti i capi villaggio, gli animatori, per rimorchiare, insomma, tutte le signore divorziate che erano lì in vacanza con i figli? Forse vuole essere un po' luogo comune, ma c'è della verità in fondo, perché l'ho visto anche con i miei occhi, almeno quando andavo in vacanza con i miei genitori, che non so, non li ho mai visti ballare con gli animatori in quel caso lì. Però adesso facciamo in serie, è lunedì mattina alle 9.02 minuti, voglio dirvi buongiorno, benvenuti, ma anche bentornati su M2O. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, questo è il nostro matineo, ormai lo sapete, una sorta di festicciola mattutina dove abbiamo l'opportunità di raccontare, commentare tutti insieme le notizie della giornata. Notizie che anche voi, insomma, avrete la possibilità di raccontare, dire la vostra al 342-654-3210. E vi dico già che adesso, vedendo anche il calendario, essendo il 29 di giugno, dovremo farci un interrogativo. Visto che mancano 6 mesi esatti alla fine dell'anno, siamo proprio a metà dell'anno, perché i buoni propositi li dobbiamo fare solo a Capodanno? Iniziamo a vedere anche adesso come magari proiettarci sui prossimi 6 mesi, se c'è qualcosa della nostra vita che possiamo migliorare. Ecco, questa è un po' la linea che vogliamo tenere per questa prima ora. Però ricordatevi anche che il 342-654-3210 vi servirà non solo per commentare le notizie e interagire con la diretta, ma anche per giocare con Play With Us, un momento ludico abbinato ogni giorno ad una canzone diversa. Carol G e Manu Chao, loro sì che hanno viaggiato per il mondo e l'hanno voluto appunto raccontare nella loro canzone Viajando por el Mundo. Questa è la canzone che vi darà la possibilità di vincere il telomare e lo zainetto di M2O.

Woman di Florence The Machine. Sweet Nothing è la canzone appunto che avete ascoltato alle 9.08 minuti. È lunedì mattina, siete su M2O, in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, e già messaggi arrivano al 342-654-3210 rispetto ai buoni propositi che ognuno potrebbe presupporre magari nella sua vita per i prossimi sei mesi dell'anno. Chi l'ha detto che buoni propositi sulla vita o anche sul lavoro, anche sulla salute, sulla famiglia, sull'amore, su quello che volete, debbano essere fatti solo a Capodanno? No, noi cogliamo l'occasione appunto della fine del mese per vedere come sta andando questo 2026. Intanto anche oggi abbiamo preparato un po' di notizie da sesta pagina, so che piacciono, allora le vogliamo raccontare. Praticamente parliamo di quelle notizie che per ragioni di importanza internazionale non trovano riscontro e spazio sui grandi titoli, così proprio i titoloni di inizio pagina dei quotidiani nazionali e internazionali, ma se si scorre magari qualche pagina dei notiziari possiamo trovare quello che è successo a Londra. Allora sappiamo che veramente il continente europeo è dentro una morsa di un caldo torrido e pazzesco, lo stiamo vivendo anche noi, ma in particolare le regioni francesi e anche Londra, visto che il paradosso che capita lì proprio in quel di Londra è che hanno organizzato un summit sul caldo estremo all'interno del London Climate Action Week ed è stato annullato a causa delle temperature eccezionali, cioè praticamente dovevano riunirsi per capire un attimino come affrontare queste ondate di afa e caldo anomalo. Ecco, hanno dovuto annullare il tutto perché faceva troppo caldo, infatti dovevano riunirsi sia degli esperti della London School of Economics per discutere della resilienza urbana, ma tutto quanto è saltato per l'allerta rossa data proprio

dal governo del Regno Unito con previsioni di temperatura vicina ai 40 gradi nel sud dell'Inghilterra. E il punto è proprio quello: non sono abituati a queste ondate di caldo e nessuno era dotato di aria condizionata.

artista, è un DJ, è un producer sempre alla ricerca dell'estate e della bella stagione. Non a caso infatti proprio lui vive ed risiede per tutta la parte del nostro inverno a casa sua, ossia in Australia. Però durante la nostra estate vuole trasferirsi a Ibiza. Sto parlando di uno dei miei preferiti anche per la qualità della musica, per la vitalità che trasmette, anche con questo M2 Hot, che vede il ritorno di Fischer e la sua What a Life, che tra l'altro Fischer, come vi stavo raccontando, rimarrà fisso in quel di Ibiza per tutta l'estate, perché l'abbiamo detto, lui cerca solo la bella stagione. Infatti ad ottobre poi ritornerà ovviamente sulla Gold Coast australiana, dove inizierà appunto l'estate australe. Non è una lezione di geologia né di climatologia, ma vuole essere semplicemente il nostro M2 Hot. La novità che avete appena ascoltato alle 9:13 minuti, mentre raccontiamo un po' di notizie da Sesta Pagina. Ecco, rimanendo sempre in quel di Londra, un'altra notizia arriva proprio da Buckingham Palace, o meglio, Re Carlo III ha ufficializzato l'addio a Buckingham Palace, che dopo quasi due secoli non sarà più la residenza ufficiale dei sovrani britannici. Sconforto, non sarà più il simbolo della corona inglese e tutto quanto. Ma di per sé questa storica decisione è maturata al termine di un periodo di trasferimento forzato della Royal Family, che ha reso necessario appunto l'intervento degli esperti per, diciamo, interventi di ristrutturazione straordinaria all'interno di Buckingham Palace. Ecco, alla fine di questi interventi gli hanno detto: Sua Maestà, re, guardi, la camera è pronta, il palazzo l'abbiamo fatto, tutto sistemato, può tornare quando vuole. Ecco, Re Carlo però ha detto: io preferisco non tornare lì in quel di Buckingham Palace, perché essendo un palazzo così importante, così istituzionale per la storia del Regno Unito, sarebbe bello invece utilizzarlo per le visite al pubblico di turisti nazionali e internazionali. È così stato. Carlo, io d'altra parte un po' ti capisco, Pensa un po', ti dimentichi le ciabatte da una parte all'altra, ci metti almeno un quarto d'ora a raggiungere la sala, se non di più.

0: datemi torto, è proprio un'altra delle canzoni di Alesso da cantare e ballare con le braccia aperte in una notte di mezz'estate. Lui insieme a One Republic con In Your Eyes, questo il titolo della canzone che avete ascoltato alle 9:20. Siete su M2A, Daniele dice, beh, morale della favola, hanno finito i soldi a Buckingham Palace e mirano al turismo reale. Ma potrebbe essere un'idea, perché questa scelta di Re Carlo III, appunto, di non andare ad abitare a Buckingham Palace, rientra sempre nel progetto di massima trasparenza delle finanze della corona. Mi sembra un buon gesto.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
2: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
6: ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pani per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano Serravalle, Milano Tangenziali. Facciamo strada al domani.

0: tutto quel mondo modaiolo, fashionista da Fashion Week viene ben descritto nell'atmosfera della canzone Runway di Lady Gaga e Doechii, appena ascoltata alle 9:28. Lunedì mattina siete su M2O, ma non è tanto l'orario ad interessarmi quanto invece il calendario. 29 di giugno, mancano due giorni all'inizio di luglio. Matematicamente siamo esattamente al giro di boa di questo 2026. 6 mesi consumati, 6 mesi ancora davanti, ma non è neanche il fatto di periodo che mi interessa. Io vorrei sapere se lì in quel momento, nel capodanno scorso, eravate lì sotto il vischio a baciare la vostra bella, il vostro bello, ad augurarvi un anno nuovo di grande di felicità, ma soprattutto il vostro proposito dell'anno nuovo. Lo state rispettando? Tutto bene? Esiste un ascoltatore che mi può dire al 342-654-3210 che sia riuscito, insomma, a mantenere il proprio proposito per questo 2026? Secondo me non sono tantissimi, ma tra poco ne parleremo anche. Intanto però non abbiamo un buono proposito, ma abbiamo una certezza: l'M2 Old che sta arrivando dal 1997. Ma prima abbiamo il meteo e tutti gli aggiornamenti della redazione. M2O, M2O,
1: DJ Station. È affidata l'incontro previsto per domani a Doha in Qatar la speranza di mantenere il fragile cessate il fuoco nello stretto di Hormuz, messo a rischio dagli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran nelle ultime ore. A far riprendere le ostilità era stata la diversa interpretazione del memorandum d'intesa firmato 11 giorni fa. Intanto, dopo i nuovi raid di Israele nel sud del Libano, Hezbollah ha annunciato di riservarsi il diritto di difendere la propria patria e il proprio popolo. In Venezuela il bilancio del terremoto è salito a 1450 vittime accertate ed è allarme sciacalli tra le rovine di La Guaira, dove si cercano migliaia di dispersi. I vigili del fuoco italiani stanno cercando di salvare una donna con i suoi 3 figli intrappolati in un edificio crollato. Intanto a Caracas è stata riaperta la metropolitana, ma gli ospedali sono al collasso. A Torre Faro di Messina ieri sera una 15enne è stata investita e uccisa da una moto. Il motociclista, un 20enne, è rimasto ferito nello scontro, è stato arrestato per omicidio stradale. Siamo allo sport, il tennis a Wimbledon, il giorno dell'esordio di Sinner, che alle 14:30 affronta il serbo Kecmanovic. In campo anche Dardari ed Elisabetta Coccialetto. Infine i mondiali di calcio e il Canada, la prima qualificata agli ottavi di finale. I nordamericani ieri sera hanno battuto il Sudafrica per 1-0 con un gol nel recupero e affronteranno la vincente di Olanda-Marocco. In programma stanotte alle 3 ore italiana. Stasera invece si giocano alle 19 Brasile-Giappone e alle 22:30 Germania-Paraguay. Ora il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: In mattinata sole su tutta Italia, pochi disturbi quasi esclusivamente sull'arco alpino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, più temporali sulle Alpi e sugli Appennini. Tutte le previsioni del meteo.it nelle prossime edizioni.

0: Non so voi, ma a me capitano spessissimo dei momenti della giornata o della vita in cui ho voglia che quello che sto facendo sia accompagnato da house music. E questa sarebbe una colonna sonora perfetta che infatti anche io utilizzo in quelle occasioni. 1997, singolo di debutto del DJ e producer americano Eddie Amador con House Music. Era la canzone del nostro M2O Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora sempre qui da noi su M2O. Ecco, secondo me quell'house music quando state guidando magari su dei bei tornanti con un panorama meraviglioso durante l'ora del tramonto è perfetta veramente. Detto questo, stavamo raccontando di come oggi 29 di giugno abbiamo voglia di fare il punto della situazione rispetto ai sei mesi del 2026 passati rispetto a quelli che staranno per venire per concludere quest'anno. Buoni propositi, rispettati o non rispettati? Beh, sentiamo prima cosa i vostri commenti che avete mandato al 342-654-3210. Prego.
1: Ciao, abbiamo. Davide, Michi da Pavia.
0: Ciao Michi.
1: Io ci sono riuscita, nel senso che il mio proposito era di farmi stabilizzare nel mio posto di lavoro o trovare una valida alternativa, e sono riuscita sia a farmi stabilizzare che eventualmente a trovare una valida alternativa.
0: Brava,
1: quindi
0: Michi,
1: benissimo.
0: Molto contenti per te. Ancora.
2: Ciao vediamo. Davide, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Io come buon proposito ho smesso di fumare.
0: Grandissimo.
2: Dopo 13 lunghissimi anni.
0: Grandissimo.
2: Ciao, buona giornata.
0: Le questioni riguardo ai, diciamo, buoni propositi per migliorare la propria salute o magari eliminare qualche vizio sono sempre ben accette. Allora, Claudio e Michi sono riusciti a rispettare il loro, diciamo, proposito per il 2026, anche perché adesso non guardatelo, non ascoltate con sufficienza quello che stiamo raccontando, visto che secondo un ultimo sondaggio Ipsos il 40% degli italiani fa almeno un proposito a inizio anno, un po' per gioco, un po' per volontà, un po' anche perché vuole evolversi e migliorarsi nella vita, altrimenti rimaniamo sempre lì fermi. Ecco, è un numero molto alto, soprattutto se consideriamo anche il fatto che lo stesso sondaggio ci dice che la maggior parte di questi propositi non sopravvive nemmeno alle prime settimane. Anzi, è stato calcolato che di per sé i propositi dell'anno nuovo finiscono di essere mantenuti il 19 gennaio. Dura di più il panettone.
3: M2O. M2O.

0: Banks and Voice Noise con Getaway qui su M2O alle 9:40. È lunedì mattina e ci stiamo interrogando sui buoni propositi dell'anno. Sì, non è Capodanno, non abbiamo fatto una replica, siamo qui in diretta. È lunedì 29 di giugno, perché essendo così proprio a metà dell'anno stiamo verificando quanti di voi sono riusciti a mantenere i propositi del Capodanno. Pensate che se ne è iniziato uno oggi avete più probabilità di mantenerlo.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Right. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio è la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Every day.
10: Estate su M2O. Suona così. M2O. Do up a do up shoo, be do.

0: più musica anche con Offenbach e la sua Catchy che avete appena ascoltato alle 9:46 minuti. Lunedì mattina, sì, ma un lunedì 29 giugno dove ci stiamo interrogando sul mantenimento o meno dei buoni propositi del Capodanno. Sentiamo qualcuno. Alessandro.
1: Ciao M2O. Ciao. Buongiorno da Alessandro.
0: Buongiorno.
1: Buoni propositi dell'anno? Fatti. Acquistare casa, dimagrire e andare in palestra.
0: Perfetto.
1: Bene, ho fatto tutto l'opposto.
0: Ecco, allora Alessandro, non ti preoccupare, puoi ricominciare considerando questo come il tuo vero Capodanno. Fede.
2: No, io non faccio mai buoni propositi alla fine dell'anno, okay. Però in quest'anno due obiettivi devo assolutamente centrarli, però
0: quali?
2: Sono molto lento,
0: sì.
2: Però non demordo.
0: Quali,
2: ridurre, smettere di bere e far sparire questa pancia che tutte le volte che mi guardo allo specchio mi viene da vomitare.
0: Fede, guarda, hai detto due elementi che sono molto correlati tra di loro, puoi aiutarti evidentemente sia da una parte che dall'altra. Il punto è un altro: perché vogliamo interrogarci su questo? No, non è la fine dell'anno, siamo a metà di questo 2026, però abbiamo un po' guardato in giro per il web, letto un po' di articoli, visto un po' di sondaggi. Sono 40% gli italiani che ogni anno, lì un po' complici anche della festa del Capodanno, del brindisi, del visco, tutto quanto, si fanno dei propositi per migliorare la propria vita. Peccato che questo buon intento non arrivi neanche al 19 di gennaio, almeno nella maggioranza dei casi. Poi abbiamo anche degli esempi virtuosi che avete raccontato al 342-654-3210. Ma non bisogna demordere, anzi, riprendete il vostro buon proposito, perché quelli fatti a metà dell'anno, e quindi proprio il 29 di giugno, hanno più probabilità di essere mantenuti rispetto a quelli di gennaio. E quindi via i nuovi propositi di metà dell'anno. Qualcuno per caso vorrebbe ridurre i social e l'utilizzo dello smartphone? 1, 2,

0: c'è intensità nella musica e nelle parole della canzone di Stainless, Take Me Up, Gotta Get Up. L'avete ascoltata su M2O. Più musica sì, ma anche più buoni propositi. No, non è una replica della puntata di Capodanno, ma è il 29 di giugno 2026 alle 9.53 minuti e siamo in diretta. Però state raccontando appunto i buoni propositi non mantenuti del Capodanno, che possono essere riproposti anche a metà dell'anno, visto che oggi è proprio la metà spaccata di questo 2026. Matthew, prego.
1: Ciao Davide, sono Matteo da Lucca.
0: Ciao Matteo.
1: Ma guarda, i buoni propositi di quali? Quest'anno sono i soliti che ormai mi porto avanti da quando sono uscito da scuola.
0: Sì.
1: Dimagrire, quindi cercare di avere un aspetto fisico che piaccia a me.
0: Per te, per
1: gli
0: te
1: altri.
0: Stesso.
1: Okay. Mettere più soldi possibili da parte per progetti futuri.
0: Il risparmio.
1: E la maggior parte delle volte, come quasi ogni anno, cercare chi sono veramente, il mio interiore.
0: Mi piace questo.
1: Ciao M2O.
0: Non è un proposito così comune cercare chi si è veramente, un'introspezione importante per capire chi si è, cosa si vuole, dove stiamo andando. Ora, non la vorrei buttare sulla filosofia, sapete che sono molto pragmatico, quindi abbiamo ripreso questi 5 grandi propositi che almeno il 40% degli italiani si rifanno ogni notte di Capodanno e vediamo un po' se li avete mantenuti. Tra i 5 appunto più richiesti c'è quello di ridurre i social network e lo smartphone. Tra l'altro proprio ieri sera mi è capitato di vedere una pubblicità su canale 5 istituzionale: se hai problemi con i social parlane, aiutaci. Mamma mia, è diventata una dipendenza a tutti gli effetti pure questa. Quarto dei buoni propositi è quello di leggere di più, altro classico intramontabile. E no, quest'anno mi voglio dare proprio a Orgoglio e Pregiudizio.

0: propositi per la metà dell'anno. Adesso però arriva l'M2 Hit.
1: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: M2O Cinema.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: M2O Cinema.
8: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Lunedì 29 giugno 2026, le 10:01 su buoni propositi, siano stati rispettati o meno, a poco importa. Ci sono le cose importanti come il nostro M2 Hit.
3: M2O.
10: Più musica.
3: M2O. M2 Hit. The Italian Remix.

tutto il meglio della musica made in Italy, ma in versione remix. Lo trovate a spot qui da noi durante le nostre dirette, talmente belle, talmente da cantare, che noi lo chiamiamo M2 Hit. Buongiorno, benvenuti, anche bentornati. Sono le 10.05 minuti, lunedì 29 di giugno 2026, e in diretta ci sono io su M2O. Sono Davide Rizzi, questo è il nostro matinello, sapete, è la nostra festicciola matutina dove raccontiamo un po' le notizie della giornata, notizie che riguardano anche il capodanno di 6 mesi fa. Sì, perché abbiamo visto, insomma, per chi si fosse appena sintonizzato, che il 29 di giugno è proprio il giro di boa di questo 2026, e la domanda, per quanto banale e specifica possa sembrare, sta dando degli ottimi risultati, visti i messaggi che avete inviato al 342-654-3210. Insomma, voglio sapere se il proposito dell'anno nuovo, anche quello col bicchierino di troppo sotto il vischio con la vostra bella, sia stato mantenuto oppure no.

0: Luca la dice giusta, prego.
1: Ciao Davide, buongiorno. Ciao. Sono Luca da Milano.
0: Ciao Luca da Milano.
1: Io onestamente quest'anno ho fatto triplette.
0: Bello.
1: Nel senso che triplette. Sono riuscito a guadagnarmi del tempo per me andando in palestra.
0: Giusto.
1: Tonificando e togliendo qualche centimetro di troppo degli ultimi anni.
0: Fatto benissimo.
1: Mi sono fatto il mio primo tatuaggio che volevo fare da tanto tempo.
0: Interessante.
1: E da questo mese non fumo più. Vediamo quanto dura.
0: Bravo, bravo. Vedi che allora anche tu hai fatto un buon proposito del nuovo anno, ma semestrale?

0: ossessione musicale del momento di queste settimane, almeno 5-6 volte al giorno consecutive, per la canzone di Ugel e Ultranate, Moving to the Sun, appena ascoltata alle 10 e 11 minuti. Buongiorno, benvenuti, bentornati, l'abbiamo detto che siete su M2O in diretta, ci sono io, sono Davide Rizzi. La questione buoni propositi di metà dell'anno potrebbe essere una buona soluzione per diminuire i sensi di colpa. Tra l'altro, uno dei buoni propositi più utilizzati e più promessi a se stessi e agli altri è proprio quello di trascorrere più tempo con le persone che si amano. Beh, ovviamente la qualità del tempo, trascorrere più tempo, i valori della vita, non vorrei neanche cadere troppo sul filosofico perché alla fine è qualcosa che tutti dovremmo provare a fare per stare meglio con noi stessi e anche con gli altri. Ora però proviamo a fare un passo avanti, perché partendo sempre dalla questione dei buoni propositi, c'è sempre un altro desiderio che tanti cuori solitari hanno, quello di trovare l'anima gemella. Il sentimento ha ancora un posto, diciamo, principale nella scala di valori del 2026 secondo le persone, anche magari per chi ha una relazione già stabile, a tempo indeterminato la definirei così, a tempo non determinato e che sta andando benissimo, magari migliorare il proprio rapporto di coppia. Anche perché vorrei basare proprio questa soluzione rispetto al nuovo proposito del 2026 su un fatto, visto che 2 single su 3 utilizzano l'intelligenza artificiale per poter conquistare, ma pure qui.
1: M2 Hot. Le hits di domani.
2: The hits of tomorrow.
1: Oggi. Today. M2 Hot. M2 Hot. M2 Hot.
3: 6 foot 2, eyes blue, I'm into it. Walking strong, crap game, always suggest.

Momento Radio Verità, mi stanno lanciando giornali quotidiani qui durante la diretta, un po' all'americana, passano con il carrello e mi buttano le notizie. Ecco, adesso abbiamo anche quelle, però intanto abbiamo ascoltato il nostro M2Hot. Novità, e ritorna Jax Jones con la sua Pulling Me Back, ma l'avrete capito perché viene ripetuto tipo 2000 volte durante il ritornello questo titolo. 10 e 15 minuti, ci stavamo interrogando su come anche l'ars amatoria, l'arte di amare, l'arte di flirtare, ormai debba passare anche dall'intelligenza artificiale. Ebbene sì, perché siamo partiti dal punto secondo cui tanti, come buono proposito del 2026, abbiano voglia magari di mettere il cuore a posto, trovare una situazione sentimentale un po' più stabile, trovare un po' di pace nella propria relazione, insomma, per farlo utilizzano l'intelligenza artificiale. È un po', diciamo, un po' così, mi scadono un po' le braccia a leggere che ormai non c'è più neanche quella voglia magari di inventarsi, di seguire il sentimento, anche perché se volessimo utilizzare veramente un sistema di intelligenza artificiale, finché parliamo di qualcosa di pragmatico, di logico, di lavorativo, posso anche capirlo. Però quando entra in ballo anche il sentimento, com'è possibile affidare la gestione di un sentimento, di un'emozione, ad un sistema di intelligenza artificiale? Ecco, questo emerge perché nelle app di dating sono sempre di più le persone che, per arrivare alla conquista, chiamiamola così, all'uscita, utilizzano appunto un sistema di intelligenza artificiale per dare la risposta corretta, quella che fa più colpo. Peccato che però non sia reale, non sia proprio lo specchio del proprio cuore. Non voglio cadere nel romanticismo, però arriva questa canzone che è meravigliosa. I get so caught up on the stuff, overthink everything too much.

0: detto, ho un conflitto interiore a livello musicale in questo periodo, perché dopo Ugel, Ultranate, Moving to the Sun, un'altra ossessione del periodo per quanto mi riguarda è proprio questa di Jungle, The Wave. Che atmosfera incredibile riesce a creare, mi ricordo proprio ieri pomeriggio, così l'ho messa tipo 5 volte di seguito perché mi piace tantissimo e per fortuna l'abbiamo riascoltata alle 10 e 21 minuti anche qui su M2O. Mentre ci interroghiamo su come sia possibile che il sentimento e l'ars amatoria, o meglio anche quella del flirt, possa essere appoggiata o suggerita dai sistemi di intelligenza artificiale. Ma non puoi scegliere tu il ristorante dove fare il primo appuntamento?
1: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Ma da quanto siamo su quest'isola?
4: Ah, ho perso il conto.
3: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
4: Stappiamola.
3: Allora, che c'è scritto?
4: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
3: Allora l'aperitivo è salvo.
4: L'aperitivo sì, ma noi?
3: No, non pensiamoci adesso.
5: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
6: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
8: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
9: Grande nonno!
8: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: classico di Salif Keita insieme a Jonas Blue in questa versione di Madan che avete appena ascoltato alle 10:30 minuti. Siete su M2O, più musica, ma in questo momento immaginatevi, o forse siete single e questa sera avete un appuntamento magari che aspettavate da tanto, avete conquistato la vostra bella, il vostro bello, insomma. Oggi però siete un po' in preda al panico perché non sapete bene più come comportarvi. E allora cosa fate? Questo pomeriggio chiedete a ChatGPT o a un altro sistema di intelligenza artificiale come aiutarvi a scegliere il ristorante, a scegliere il locale, poi magari gli fate leggere le ultime chat con questa persona e gli chiedete anche consigli su come approcciarvi. Alla fine magari suggerite anche un paio di domande così per rompere il ghiaccio, perché sempre più single si rivolgono ai sistemi di intelligenza artificiale per le proprie conquiste amorose. Ma pensate se il sentimento deve passare anche dall'intelligenza artificiale. Non sono per niente d'accordo, ma tra poco ne parleremo. Intanto la musica del passato dell'M2 Old sta arrivando dal 1993, ma prima meteo e aggiornamenti della redazione. M2O
1: DJ Station. Stati Uniti e Iran hanno deciso di sospendere gli attacchi reciproci dopo gli scambi a fuoco registrati negli ultimi giorni nella zona dello stretto di Hormuz. Washington e Teheran hanno concordato di incontrarsi domani a Doha in Qatar per proseguire i colloqui. A fare riprendere l'ostilità era stata la diversa interpretazione del memorandum d'intesa firmato 11 giorni fa. In Venezuela si continua a scavare senza sosta a Macuto, vicino alla Guaira, dove i vigili del fuoco italiani hanno individuato una donna e due dei suoi tre figli all'interno di un edificio collassato per il terremoto. Il bilancio del sisma è salito a 1.400 vittime accertate, ma i dispersi sono oltre 50.000. La NASA si prepara a tentare una missione senza precedenti per salvare un telescopio spaziale ormai invecchiato prima che rientri nell'atmosfera terrestre. L'operazione, del valore di 30 milioni di dollari, consiste nel lancio di un veicolo robotico incaricato di intercettare e spingere il telescopio Swift verso un'orbita più elevata. La tecnologia potrebbe essere usata anche per prolungare la vita del famoso telescopio spaziale Hubble, che sta a sua volta perdendo quota a causa dell'aumentata attività del Sole. Siamo allo sport, il calcio ai mondiali. Il Canada batte il Sudafrica 1-0 con un gol nel recupero e approda agli ottavi di finale, dove affronterà la vincente di Olanda-Marocco in programma stanotte. Stasera si giocano alle 19 Brasile-Giappone e alle 22:30 Germania-Paraguay. Infine il tennis. A Wimbledon è il giorno dell'esordio di Sinner, che alle 14:30 affronta il serbo Ketmanovic. In campo anche Darderi ed Elisabetta Cocciaretto. Ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: L'alta pressione subtropicale raggiunge il suo apice con caldo intenso su tutta Italia, temperature anche fino a 38-40 gradi sulla pianura del centro-nord. Nel pomeriggio temporali sui rilievi alpini, in serata cieli sereni da nord a sud. Per il momento è tutto con il meteo.it, a risentirci al prossimo appuntamento.

0: la voce di Simone J, utilizzata in questa produzione del rapper americano Ice MC. Dal 1993 era Take Away the Color per il nostro M2 Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O, ma troverete anche tante critiche rispetto ad un ultimo sondaggio che ha dimostrato come 2 single su 3 chiedano aiuto ai sistemi di intelligenza artificiale per rimorchiare, prima di andare a fare anche un date proprio di persone, per scegliere il ristorante, per portare un regalino, per sorprendere. Ecco, magari scaricano proprio tutta la chat intercorsa su un social network oppure anche su un'app dedicata per capire un attimino la risposta ideale da dare. Non tutti sono d'accordo rispetto a questa evoluzione dell'arte del flirt, dell'ars amatoria, mi piace dire. Sentiamo, prego.
1: Ciao Davide.
0: Ciao.
1: Sono Luca.
0: Ciao,
1: non
0: Luca.
1: Vorrei innescare un argomento infinito, perché comunque qua ce ne sarebbe da parlare.
0: Vai.
1: Per almeno 100 anni.
0: Sentiti libero.
1: Comunque io credo che questa sia la dimostrazione chiara e tonda del fatto che non esiste più l'umanità.
0: L'umanità.
1: La gente ha perso l'umanità. Mi dispiace dirlo, ma sono sempre più convinto di questo.
0: Ciao. È vero. Guarda, può essere anche un giusto punto di vista.

0: Bad Bunny alle 10:41 minuti. Leonardo da Milano scrive: ciao Davide, ho 23 anni e ho ribrezzo a sentire che i single, io lo sono, si affidano ai sistemi di intelligenza artificiale. Non mi piace neanche conoscere partner tramite app o semplicemente via chat, anche su Instagram. Ho bisogno di vedere fisicamente una persona e subito capire così a pelle se ci sarà un poi oppure no. Ecco, guarda, sono totalmente d'accordo con te Leonardo, però diciamoci la verità, le app di dating comunque possono facilitare l'incontro, poi è chiaro che ci si debba vedere di persona. Ed è lì il punto. E le tue
1: oh. Aggiungi un tanto di gusto in più.
2: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
3: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
2: Waterstick dall'Angelica.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa! La bontà va condivisa.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Arianna, cosa vogliamo fare? Siamo a metà 2026, vuoi uscire della nuova musica? Vuoi almeno annunciare un nuovo tour oppure rimani lì sempre con la tua famiglia? No, no, ma sii libera, eh. Rihanna con All Girl in the World, l'avete ascoltata alle 10.46 minuti su M2O mentre stiamo per fare la nostra pausa caffè. Una pausa caffè che io non volevo trasformare in un confronto generazionale, anche perché ci stiamo interrogando su come un sistema di intelligenza artificiale possa essere utilizzato con proficuo e profitto, ecco, con profitto durante un date tendenzialmente. Infatti abbiamo visto che sempre più single d'Italia utilizzano appunto un chat GPT qualunque per chiedere suggerimento nell'avere la risposta definitiva, nell'avere l'approccio giusto, per avere il cosiddetto sì. Eppure non tutti sono d'accordo, visto che ormai anche l'intelligenza artificiale è arrivata a regolare il sentimento e la nobile ars amatoria. Prego Vittorio.
1: No ragazzi, vi prego, certe cose non si possono proprio sentire. Spontaneità, voglia di vedere l'altra persona, sì. Scavare dentro di sé, ma scavare dentro di sé, scavare. Se abbiamo finito anche lì, ma qua è finita veramente.
0: No, dai, non è finita veramente. Adesso però fatemi fare un po' l'avvocato del diavolo di questi single che vogliono utilizzare la chat GPT per conquistare. Allora, ci sono delle giustificazioni, le abbiamo lette, le abbiamo motivate. Allora, i motivi per cui userebbero nelle app di incontri appunto chat GPT questi single è per il 27% perché vogliono mantenere viva la conversazione quando magari non si sa cosa dire, perché comunque sono persone che non si conoscono di persona. Quindi per catturare un po' l'attenzione uno carica tutta la chat e poi ChatGPT vi dice come rispondere, così per mantenere un po' viva accesa il fuocherello. 26% invece cerca aiuto per rompere il ghiaccio, perché qui è la timidezza che a volte non si riesce ad affrontare. E il 24% invece userebbe ChatGPT per pianificare un appuntamento. Sentite qua uno stolto. Per pianificare un appuntamento è semplicissimo, basta dare la doppia opzione: ci vediamo giovedì o venerdì.

0: Lily Bex, le 10:53 minuti del lunedì mattina, direi di sì. Wake Up, la canzone di Purple Disco Machine che avete ascoltato su M2O, dove onestamente non mi sarei aspettato una pausa caffè così intensa, visti i messaggi che avete mandato al 342-654-3210. Va bene utilizzare ChatGPT o i sistemi di intelligenza artificiale in generale per le questioni pragmatiche, per le questioni lavorative, però quando si parla di utilizzo in ambito sentimentale, relazionale, insomma c'è qualcuno che storce il naso. Ora non ne voglio fare una questione generazionale. C'è Alessandro che ci racconta bene magari un altro punto di vista. Prego, dimmi la tua.
1: Ciao a tutti, Alessandro da Savona.
0: Ciao Alessandro.
1: Allora,
0: dimmi.
1: Secondo me intelligenze artificiali comode e utili se devo trovare un ristorante. Mi sono appena trasferito, sì. Trovo un ristorante in zona, non so. Sì. Va bene. Però per il resto secondo me vengono utilizzate solo perché molti nelle nuove generazioni si ha paura di sbagliare.
0: Sì.
1: E quindi è più facile.
0: La paura dell'errore che ti porta a chiedere consiglio.
1: Sul lungo non serve a niente, perché poi si perde l'identità della persona.
0: Bravo Alessandro, e questo infatti è quello che emerge dal sondaggio che abbiamo ricercato. Sempre più single utilizzano l'intelligenza artificiale, sì, ma per chiedere consigli rispetto all'appuntamento, al date perfetto. Diverso invece è chiedere consiglio sulle risposte da dare, anche perché una persona, immagino, se è alla ricerca di un sentimento o di una relazione di qualunque tipo, cerca magari un'autenticità, una veridicità rispetto alla persona che vuole incontrare, a meno che si tratti di una notte

0: caffè, a tema anche di scontro generazionale, visto l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle app di dating.
1: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
2: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
3: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: In FM, Lab, su mso.it.
0: Lunedì 29 giugno 2026, le 11:01 su... Hello everybody, buongiorno a tutti, benvenuti ma anche bentornati. Che ne dite? Ricominciamo da Je sais innamorare?

0: ricordi degli anni d'oro del Festival Bar con Tribalista, se la loro Jesse innamora, non a caso stiamo parlando in qualche modo di sentimenti digitali, sì, ma pur sempre sentimenti. La canzone l'avete ascoltata alle 11.04 minuti in diretta su M2O. Ci sono io, sono Davide Rizzi e questo è il nostro matinè, una sorta di festicciola matutina dove abbiamo voglia di raccontare un po' le notizie in giro per il mondo di costume e società grazie anche ai vostri commenti. E devo dire ne sono arrivati veramente tanti, perché quando tocchiamo l'argomento dell'intelligenza artificiale e in più applicata anche ai sentimenti viene fuori il putiferio al 342-654-3210. Ora, abbiamo detto che due single su tre, e sono veramente tanti, qui in Italia, nel nostro paese, utilizzano un sistema di intelligenza artificiale per rimorchiare, per andare a segno, chiamiamola così, insomma, per avere anche una sorta di riscontro nelle app di dating. Si sta digitalizzando tutto praticamente. Dai, sentiamo ancora qualche opinione. Alex!
1: Ma se tu la usi per trovare l'amore è una finzione, perché sì, l'intelligenza artificiale dà le risposte che le altre persone si vogliono sentir dire, okay, ma non sei te,
0: okay,
1: che dai questa risposta. L'intelligenza artificiale che dà la risposta che si vuole sentire l'altro.
0: Manca l'autenticità.
1: Un po' ipocrita la cosa.
0: È un po' ipocrita, però almeno utilizzando questo sistema uno può arrivare magari ad un primo appuntamento di persona e lì giocarsela bene, no? Oppure Fede?
2: No, io sarò vecchio, per l'amor di Dio, ma le app di dating anche no.
0: Ah, tu proprio in generale?
2: Soprattutto perché per arrivare all'incontro devi pagare. E quindi io non sono assolutamente disposto a dire il fatto che, come è già stato detto, la persona la voglio vedere in faccia subito.
0: No, allora qua devo mettermi proprio a fare il difensore di una generazione della Gen Z che magari utilizza di più le app di dating. Ora, io non sono per niente del principio si stava meglio quando si stava peggio, anche

the Sun con Walking on a Dream. Che atmosfera delicata, soft ed elegante riescono a ricreare nel lunedì mattina di M2O per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi. Quanti messaggi a tema intelligenza artificiale e sentimento avete mandato al 342-654-3210? Allora, come dobbiamo fare sempre in questi casi? Vogliamo trovare una via mediana? Vogliamo trovare una via diplomatica? Allora, facciamo così. Allora, va bene utilizzare l'intelligenza artificiale per un'app di dating o per conquistare? Sì, ma se è finalizzata magari a qualcosa di pratico, banalmente incrociando i gusti della mia dolce metà o di quella che voglio conquistare, magari trovo il locale perfetto, la zona perfetta. Qui è come un altro motore di ricerca, direi che c'è poco da cambiare. Diverso invece magari quando la utilizziamo per fingere di essere chi non siamo, al che mi sento di espormi. Se è un incontro finalizzato unicamente a poche ore da trascorrere insieme, che difficoltà raccontare queste cose alle 11-12 minuti, allora uno può fingere di essere chi si vuole. È un po' come quando si va in vacanza. La bellezza di andare magari dall'altra parte del mondo e conoscere magari una bella ragazza, la servita a cena, si può raccontare la qualunque cosa, cioè fingere di essere chi non si è, ma alla fine, anche se sei dall'altra parte del mondo, non ci vedremo mai più. È anche divertente, qualcosa di goliardico. Diverso invece se c'è del sentimento e si hanno dei progetti a tempo indeterminato.

0: Non riesco ad essere oggettivo, sono un grande fan di Peggy Gou in generale e anche di questo tocco asiatico, Corea del Sud, che ci mette sempre. D'altra parte lo sappiamo, lei è originaria appunto di Seoul, ma che ha voluto ovviamente per la sua crescita, la sua formazione musicale, trasferirsi in quel di Berlino. Quindi mettete insieme questi due mondi e troverete anche questo M2Hot. Proprio Peggy Gou è tornata a collaborare con Ira Star in questa canzone che, come titolo, ha un gioco di parole: Woman, ecco, diciamola così, oppure Woman, detta un po' alla coreana. Scegliete voi, però di sicuro questa è la novità che avete ascoltato alle 11:16. Siete su M2O, parliamo di cose importanti un attimino, perché mi sembra che è il momento della polemica. Non è ancora arrivato il momento del nostro Play With Us. Ecco, allora, per giocare al nostro momento ludico dovete aspettare la canzone di Karol G e Manu Chao, Viajando por el Mundo, un bel viaggio per il mondo di questo tutto mondo latino, che vi consentirà di vincere il telomare e lo zainetto di M2O. Come? Beh, basta aspettare il momento giusto, indicato proprio dal jingle del Play With Us e dalla canzone appunto che sarà accompagnata per tutta la giornata. Per inviare il messaggio con scritto Play With Us, nome, cognome, tutto quello che vorrete, al 342 654 3210. Chiaro il regolamento? Mi sembra proprio di sì.
1: Più

0: Paranoia, questo è il suo titolo di una canzone molto latina e anche a tratti un po' gitana che avete ascoltato alle 11 e 22 minuti. È lunedì mattina su M2O, dobbiamo parlare di abitudini. Attenzione alla vostra routine, perché esistono quelle abitudini quotidiane che se non facciamo come diciamo noi ci rovinano la giornata. Prendere il caffè in quel bar, mettere la macchina in quel posto, non trovare magari la scrivania in ufficio in ordine come abbiamo voluto. Ecco, sono tutte cose che ci innervosiscono, se ne avete qualcuna potete raccontarla.
1: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: Aggiungi un tanto di gusto in più.
8: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
7: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
8: Waterstick, dall'Angelica.
9: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

play every day.

Vibes. Questo il titolo della canzone che avete appena ascoltato alle 11:30 minuti. Siete su M2O, più musica sì, ma anche più messaggi che state inviando al 342-654-3210. Christian, riguardo le abitudini, dice: ciao Davide, mi innervosisce la routine quotidiana, è come se veramente mi consumasse ogni giorno. Però attento Christian, stiamo facendo un distinguo. Noi non parliamo tanto della routine, della quotidianità, quella che ci annoia, quella che ci rende abitudinari. Anzi, sono tutte quelle piccole cose che ogni giorno, se non sono così, ci innervosiscono. Banalmente, il posto a tavola deve essere sempre lo stesso. Tra poco ne parliamo.

Esiste qualcosa di più pop e più queer di questa canzone del 1994? A dir la verità, Elton John fece una versione originale del 1976, Don't Go Breaking My Heart, ma qui anche in collaborazione con RuPaul e o con la musica riarrangiata dal maestro Giorgio Moroder. Don't Go Breaking My Heart, Elton John e RuPaul dal 1994, l'abbiamo ascoltata per il nostro M2 Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Mentre parliamo di abitudini, così come alla mezza di ogni ora abbiamo l'abitudine di ascoltare il nostro M2 Old, se non c'è la musica del passato io un po' mi innervosisco, lo dico, perché ci sono quei piccoli gesti, quelle piccole situazioni quotidiane che se non vengono rispettate ci possono rovinare la giornata. Ora, tutti qua siete bravi a dire no, ma a me non cambia assolutamente niente, voglio proprio vedere se qualcuno vi ruba il posto a tavola, non dico alla mensa ma anche al vostro bar, di solito andate lì per prendere il solito caffè al solito posto alla solita ora. Ecco, a me capita abitualmente quando devo andare a pranzare in ufficio, se qualcuno mi ruba il mio posto dalla sala refettorio, dalla sala mensa, potrei diventare una bestia, perché diventa mio, è quasi un possesso, quasi un usucapione, direbbero gli avvocati o in materia di diritto. Tutto questo è un meccanismo che, pensate, viene già studiato dalla psicologia degli anni 60-70. Si chiama habitual occupation, ossia occupazione abituale. Più frequentiamo uno spazio con continuità, più il legame psicologico con quel luogo si consolida. E a un certo punto quella sedia, quel tavolo, quel posto smette di essere un posto qualsiasi e diventa il nostro posto, con tutto quello che ne consegue. Anzi, la stessa cosa è stata analizzata sui banchi delle aule universitarie. Hanno verificato che il 70% degli studenti, in generale nel mondo, davvero è qualcosa di molto diffuso e insito nella natura umana, tende a sedersi sempre nello stesso banco, anche nelle aule dove questo non è obbligatorio, già a partire dalla prima o la seconda lezione, perché alla fine diventa un po' uno spazio abitudinario dove noi collochiamo non solo la nostra pace ma anche la nostra abitudine, appunto.

0: Wanna, la loro canzone l'avete ascoltata alle 11:40 minuti su M2O, dove anche oggi abbiamo preparato il nostro bagno di cultura generale. Arriva subito!
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero!
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.

nostra amica e questa è la sua nuova canzone Anna, White Girl Wasted, alle 11.45 minuti su M2O, dove anche oggi abbiamo preparato il nostro bagno di cultura generale, fatti della storia che in qualche modo hanno cambiato il nostro mondo, la nostra umanità oppure il modo di viaggiare degli statunitensi, visto che il 29 di giugno ma del 1956 veniva promulgato l'Interstate Highway Act, ossia diciamo quella legge del presidente Eisenhower degli Stati Uniti, appunto firmava questo provvedimento legislativo che dava il via alla costruzione del sistema autostradale statunitense. Tra l'altro, se vi è capitato nella vita o avete in programma di fare un road trip negli Stati Uniti, credo che sia una delle esperienze più belle della vita in assoluto. Queste strade, queste vie, queste proprio autostrade enormi che spaziano fino all'orizzonte, all'infinito, e piene ovviamente di fast food da una parte e dall'altra. Non c'è necessità di fare sempre benzina come mi avevano anche millantato una volta, visto che una stazione di servizio c'è praticamente ogni 10 km, ogni 20 km, anche nel mezzo del deserto, e anche quella è un'esperienza del viaggio.

0: no me muero.
1: M2O
2: Play with us.
1: Play with us.
3: Momento ludico, momento di gioco arrivato grazie alla canzone di Karol G e Manu Chao, Viajando por el mundo. Questa è la canzone che sentirete nelle diverse dirette della giornata, perché è abbinata a Play with us, il momento ludico che vi premia con dei gadgets molto estivi, visto che abbiamo il telomare e lo zainetto di M2O. Manca solo una cosa da sapere: il vincitore, che è
4: Play with us, Eugenio da Foligno.
3: Eugenio, ciao. Da Foligno, hai vinto tu, bravo, complimenti.

già segnato lì in rosso ed evidenziato sulla mia agenda il 19 settembre, visto che Anima sarà qui a Milano col suo show e l'avete appena ascoltato con Beautiful. Tra l'altro, perché me lo sono segnato con l'agenda? Perché noi di M2O come radio partner saremo lì proprio in prima linea a vedere lo show che tra l'altro ha presentato in occasione del Coachella Festival 2026. Più musica sia alle 11:54 minuti su M2O, ma anche più bagno di cultura generale, perché mai come in questo momento bisogna ricordare un evento che ha rivoluzionato non solo l'economia mondiale, non solo la tecnologia, ma il nostro rapporto con lo smartphone. Infatti il 29 di giugno, ma del 2007, quindi andiamo veramente quasi 20 anni fa, sembrano, mamma mia, Apple metteva in vendita il primo modello di iPhone negli Stati Uniti. Questo evento segnava una svolta epocale, come stavamo raccontando, nel settore della telefonia mobile e in generale proprio a livello di mercato mondiale, perché così oggi veniva inaugurata l'era degli smartphone moderni e che trasformavano e hanno trasformato il nostro rapporto quotidiano non solo con le comunicazioni, ma in generale con la tecnologia e l'informazione, motivo per cui oggi, a quasi 20 anni di distanza, ci stiamo interrogando su quanto gli smartphone possono influenzare anche negativamente le nostre abitudini, il rapporto con i social, il rapporto con la comunicazione, la solitudine, anche se però diciamoci la verità, che comodità avere tutto a portata di mano, è sempre una questione di buon senso come raccontiamo. Ne mettiamo un'altra, poi Marlene, The Second Voice.

0: The Second Voice con Let Me Be. Questa è l'atmosfera molto afrobeat che chiude le nostre tre ore di diretta insieme su M2O. Ma adesso io la vedo e come sempre le voglio passare il microfono e io vi do appuntamento domani dalle 9 alle 12 su M2O. Marlena, te.
1: M2O, il tour insieme a Radio DJ. Beach Like a DJ. Quattro weekend di luglio, quattro spiagge e la festa si apre con la musica.

0: e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. Beach Like DJ, la festa va in spiaggia.
1: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
4: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
5: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
6: Ma grazie, a domani, lunedì mattina. Vedrete che in un attimo si farà pomeriggio. Ciao, sono Marlene, 3 non stop subito.

0: The Killers. Or are we dancer? Che bella domanda questa. Are we human or are we dancer? Io la risposta ce l'ho. Tutti dancer. Ciao, buongiorno, buon lunedì mattina. Verso il pomeriggio andiamo col nostro viaggio musicale che facciamo insieme tutti i giorni da mezzogiorno alle 2. Ciao, sono Marlani, il numero l'avete segnato: 342-6543-210. Ovviamente arriverà un Play With Us, naturalmente, entro le 2 però. Da dove vi faccio partire oggi? Ah, oggi facciamo un viaggio pazzesco e vi porto negli anni 80, negli anni 90. Ma subito iniziamo dall'Australia.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

0: What a life, che bella partenza dall'Australia con Fisher, la voce di Florence Harmon, il primo M2 Hot.
1: M2 Hot.

0: Daniel O'Donnell insieme a Ra, D.O.D., meglio conosciuto come Sunshine su M2O, basta sole. No, come basta sole? Dai, chi di voi sogna l'autunno? Io? 342-6543-210, no, per carità, non voglio far partire la diatriba. Godiamoci l'estate. Un po' meno calda sarebbe meglio, ma sì, state qua.
1: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
5: Allora, com'è andata la serata?
6: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
5: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
6: Nah, non ti sei persa niente.
7: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
8: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
9: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera

0: indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia.
1: Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero!

0: Cattiva abitudine al 342-654-3210. Ogni volta che si parla di caldo arrivano le foto dei cruscotti con le temperature e peggio ancora le vostre foto al mare. No ragazzi, così no, Così è cattiveria. Dai che io vi sto per portare indietro nel tempo. Dove andiamo? 1990. Quell'estate lì. Quell'estate lì avevamo tutti il Walkman addosso. Caldo o no, non importava. Era bellissimo. Ce l'avete ancora un Walkman da qualche parte? Funziona soprattutto. Andiamo nel 1990 con Dr. Alban. Old.
1: Hello Africa, tell me how you doing. Hello motherland, tell me how you doing.

Bello Africa, Dottor Alban, Leila Kay. Che anno era? 1990. Eh sì, una volta allora vi sblocchiamo qualche ricordo grazie al nostro M2 Old.

0: Quando fritta ma dove corri? C'è il quiz.
1: Bam, bam, bam, bam. Fidatevi di noi anche questa mattina del gatto e della volpe, perché stiamo per giocare insieme. Sto per regalarvi la lampada del morning.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Every day.
2: L'estate su M2O suona così.

0: sentire Alesso e Ryan Tedder, ovvero il leader degli One Republic, insieme, di nuovo ci riporta quel magico 2013 quando praticamente fecero saltare in aria l'ultra di Miami con la loro If I Lose Myself. Con questa nuova In Your Eyes, l'aspettavamo tutti finalmente, una collaborazione che torna a piacerci tantissimo. Di cosa parla la canzone? Dice quelle cose lì d'amore, no? Nei tuoi occhi mi ritrovo, nei tuoi occhi mi sento a casa, e ogni volta che penso a guardare qualcosa o qualcuno negli occhi, penso, chissà come devono essersi sentiti gli abitanti di Las Vegas nel giorno in cui è stata inaugurata la sfera, il The Sphere, lo conosciamo tutti, ormai è diventato proprio il simbolo della città. Quando l'hanno inaugurata, hanno sparato dentro il The Sphere l'occhio di Sauron che diceva "Buongiorno mondo". Certo, un risveglio un po' inquietante, quindi quando guardi in quell'occhio lì forse non ti senti proprio a casa. Poi l'hanno trasformato in un occhio vero poco prima di inaugurarla proprio con il concerto che è già passato alla storia degli U2. Là dentro hanno fatto di tutto, ci sono stati Backstreet Boys, c'è stata come ultima esperienza il Mago di Oz con la nebbia, il vento, tutto molto iperrealistico, e adesso c'è un nuovo progetto in arrivo per il 2027, ovvero il Rocky Horror Picture Show, che è un fenomeno culturale dal 1975, adesso vogliono riportarlo lì. E per i super fan, per rendere l'esperienza ancora più incredibile, io vi segnalo che a Londra, o meglio a 40 minuti da Londra, si può addirittura dormire dentro il castello che è stato protagonista come location. Si chiama Oakley Court a Windsor, una notte nel castello del Rocky Horror Picture Show e poi dritti a Las Vegas. Mi sembra un capolavoro. Su M2O subito The Weeknd.
1: DJ Station.

Loco Loco, la canzone di Gordo con Rainer Zonvelt. Avete visto il videoclip? Allora, non so se è più ipnotica la canzone o più ipnotico il videoclip. Guardatelo, recuperatelo. M2O lunedì mattina, intanto ci scrive Luca da Arezzo, mi dice: a quel concerto degli U2 a Las Vegas io c'ero. Non ho niente da aggiungere. Basta dire io c'ero per farci venire i brividi. Subito LP Girls Go Wild. I've been

0: Dracula, Tame Impala, Jenny, Boys Noize. Scusate, ma mi state dicendo che è già finito il lunedì mattina? Eh sì, state qua.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
5: Acqua Vera ti aspetta al Jova Summer Party con uno stand freschissimo.
6: In FM Lab su mwo.it.
0: Eh sì, è arrivato il pomeriggio. E quindi vi do l'autorizzazione ad andare in pausa pranzo ma con la radio accesa.
6: M2O.
7: Più musica.
6: M2O. M2 Hit.

sì, The Italian Remix. È così che ci piace iniziare insieme i pomeriggi, soprattutto il primo della settimana. Lunedì pomeriggio è ufficiale M2O più musica.

0: The Greatest. Questo ci ha sbloccato una quantità di ricordi non indifferente, sia Kendrick Lamar, M2O, lunedì pomeriggio. Ciao, sono Marlene, siamo esattamente a metà del nostro viaggio musicale che facciamo insieme tutti i giorni da mezzogiorno alle 2. Là fuori tutto ok? Possiamo andare avanti? La pausa pranzo è partita? Penso proprio di sì. 342-654-3210, il nostro numero, potete usarlo per dire e scrivere quello che volete quando volete. E poi soprattutto per un bel Play With Us che arriva entro le 2. Non adesso, eh? Adesso c'è una canzone nuova.
1: M2 Hot.

dopamina con questa doppietta. E prima Gimme Gimme Gimme Lee Cabrera con Bleach. E adesso arriva quella che per me è la hit dell'estate. Ah, senti che relax. Adesso immaginatevi, lo so, magari siete alla guida con 700 gradi al semaforo, ma immaginate una spiaggia, eh? Non chiudete gli occhi perché se siete alla guida, anche no, Jungle.

0: Jungle. Questa si chiama The Wave e ci piace sempre un casino. M2O più musica lunedì pomeriggio. Allora, stavo per mandarvi una macumba. Metti che questa sera a mezzanotte siete ancora nel traffico, ma vi auguro di no. In ogni caso potete accendere la radio, perché tutte le sere a mezzanotte, da lunedì al giovedì, qua c'è il DJ Time in the Mix. 20 minuti a testa, Fargetta, Molella e Prezioso. Potete anche riascoltare su m2o.it.
1: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Ma da quanto siamo su quest'isola?
5: Bah, ho perso il conto.
4: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
5: Stappiamola.
4: Allora, che c'è scritto?
5: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
4: Allora l'aperitivo è salvo!
5: L'aperitivo sì, ma noi?
4: No, non pensiamoci adesso.
6: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione.

digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Girl Wasted, la nuova di Anna, è tornata la vera Baddie. Allora segnatevi il nostro numero 342-654-3210. Perché? Perché non abbiamo ancora giocato al Play With Us. Oggi si gioca con la canzone di Karol G e Manu Chao, Viajando por el Mundo. Ve l'ho detto che qua facciamo un viaggio musicale. Quello è il momento giusto per mandare un messaggio al 342-654-3210 e vincere che cosa nello specifico? Ah beh, oggi vi regalo il kit perfetto per andare al mare, zainetto e telomare appunto. Adesso andiamo indietro nel tempo.

Vi ricordate? Avevamo paura che finisse il mondo. Poi non è finito. Ma prima è arrivato anche Gigi Doug a tirarci subito su di morale. Another Way, il nostro M2 Old.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Viajando por el mundo, la canzone dell'anno scorso, Karol G insieme a Manu Chao. Ogni volta che oggi la sentite, sappiate, ricordatevi che quello sarà il momento giusto per provare a giocare al Play With Us, il nostro gioco che vi regala sempre qualcosa. Il numero è sempre quello lì, 342-654-3210. Che cosa si vince oggi? Lo so che molti di voi sono già al mare e dicono: ma io ne ho bisogno prima della fine delle vacanze. Va bene, ce la mettiamo tutta. Allora, qui ho un bellissimo zainetto e un telo mare. E la vincitrice di oggi sei tu, Federica, da Palermo. Non devi fare nulla, ti chiamiamo noi.

0: Si chiude anche questa puntata del DJ Time. Io ringrazio Mario, Mario ringrazia me, io ringrazio Fargetta, poi Mario ringrazia Prezioso, Prezioso ringrazia Molella, Molella ringrazia Prezioso, io ringrazio Prezioso, Prezioso ringrazia Mario.
1: C'è confusione.
0: C'è molta confusione.
2: Sì. DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il sabato alle 14 e la domenica alle 18 su M2O.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99 euro e da giovedì, sedia da campeggio per bambini a 6,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi!

Fezzo e Zark hanno dato vita o ridato vita o meglio reso omaggio a un pezzo che è un capolavoro, un cult dei New Order del 1983, Blue Monday, che però non c'entra niente con il tema del Blue Monday per come lo conosciamo oggi, perché non esisteva ancora nell'83 il concetto del Blue Monday, che comunque è a gennaio, quindi adesso non ne avremo di Blue Monday di sicuro, ovvero il giorno, il lunedì più triste dell'anno. Adesso in estate sono tutti lunedì meravigliosi. Ma torniamo ai New Order, perché quel brano lì, Blue Monday, ha una storia bellissima. Intanto è proprio il pezzo che ha lanciato, rilanciato la nuova carriera dopo che i New Order sono nati dalle ceneri dei Joy Division. Comunque quello lì è diventato il singolo in 33 o 45 giri più venduto di tutti i tempi. Aveva una copertina sagomata pazzesca, ideata da un grafico bravissimo che riproduceva la forma di un floppy disk, e non c'era né il nome del gruppo né il titolo della canzone, che poi è entrata nella storia. La cosa pazzesca è che è nato come un brano da 7 minuti e mezzo che dovevano mettere lì alla fine delle loro esibizioni live. Cosa succedeva? I New Order odiavano quel momento: se non metti l'ultimo noi non ce ne andiamo, quindi non volevano proprio farlo, perciò si sono inventati un pezzo sul quale uscire e salutare il pubblico senza dover suonare e poter tornare a fare i fatti loro. Da quella nascita lì è poi diventato un pezzo storico che ha cambiato anche la loro carriera. Questa era la storia di Blue Monday dei New Order. Adesso su M2O BB Rexha.

0: Hate You, la canzone di Ian Dior. Questa è proprio l'ultima, è proprio l'ultima. E quindi che succede? È che ci risentiamo domani, puntuali, a mezzogiorno. E poi vi lascio con Ilario, che è già arrivato. A domani, ciao!
1: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
2: Ma grazie Marlene! A domani! See you tomorrow!
3: Le lancette segnano le due.
2: Avete l'orologio con le lancette o i numerini?

FM 2 più musica.

0: è stato Oliver Heldens, chi poteva essere? Questo castone può essere solo suo. Canzone riascoltata degli Chic Le Freak qui su M2O, da poco passate le due di un lunghissimo lunedì pomeriggio. Cioè non solo il lunedì sarà lunghissimo, anche il pomeriggio sarà lunghissimo. Però dicono in giro che stasera rinfresca. Allora, se stasera rinfresca, oh caspita, avete risposto anche al sondaggio se avete le lancette o i numerini sull'orologio. Jack, è uno solo. Solo Jack, però per lui orologio analogico. Come non essere d'accordo con te? E ciao a tutti da Ilario, qua dalle 2 alle 5 e adesso con una canzone nuova, che è la nuova di Peggy Goo.
1: M2O.

Simmons, After the Landslide, la sua canzone appena riascoltata qui su M2O. Poco fa invece The Bosa, una delle nostre preferite di questo ultimo periodo, con Magnetic. Come dimenticarsela, quella di The Bosa. Stasera torna Dance With Us come ogni notte su M2O. Da l'una i DJ set, prima di Martin Garrix che apre a l'una e subito dopo di Tiesto dalle due. Dance With Us.

0: volete ballare con noi, mettete su M2O questa notte. Come ogni notte ci sarà Dance With Us dall'una. Martin Garrix e Tiesto.
1: Dance With Us. Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro.

0: Almeno la chiusura posso dirla io?
1: Ok, socia.
0: ACI, il modo italiano di dire mobilità. C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.

cioè Daniel O'Donnell, Closure è la sua canzone qua su M2O alle 2:30 precise, proprio spaccate di questo lunedì pomeriggio. belli sudati sì, sul bello, vabbè, c'è chi se la cava benissimo in qualunque circostanza, ci sono, no, quelle persone precise, molto eleganti, sempre curate, anche con 48 gradi, no, nella maggior parte dei casi non siamo molto in ordine. Con Ilario qua fino alle 5, ancora ciao a tutti, ma stavo notando che è tornato il telefono.

erano di hit da ballare e questa si difendeva bene. I Two Brothers on the Fourth Floor, Never Alone. M2 Old delle 2:30.

0: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
3: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa! La bontà va condivisa.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
5: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
4: Questo finché non passi a Eolo. E allora tutto diventa più... perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
7: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
6: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro. Fino al 30 giugno. Unieuro.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

temo di sì, però forse non tutti hanno parlato della classifica delle città che sono, come dire, col clima migliore nel 2026, fino ad ora aggiungerei, perché siamo soltanto a fine giugno, potrebbero ancora cambiare le posizioni in classifica, però per una serie di parametri c'è la lista delle città con il miglior clima in assoluto in Italia e quelle con il peggior clima in assoluto. Cioè, come dire, quelle dove ci si può lamentare, quelle dove è meglio di no, perché siete fin troppo fortunati. E guarda tu, neanche a farlo apposta, è tutto sul versante adriatico, il bello dell'Italia, o gran parte del bello dell'Italia, climaticamente parlando. Allora, dicevo che le migliori città, primo posto della classifica, dai, andiamo al dunque, c'è Ancona, la città che ha sbaragliato tutta la concorrenza, primo posto, poi Bari in seconda posizione, Vibo Valentia. Mi viene anche da aggiungere personalmente che anche tutti i posti vicini, cioè i comuni poco a nord e poco a sud, secondo me sono influenzati dallo stesso clima, quindi andrebbero sul podio con il capoluogo di provincia. Volete sapere quali sono le peggiori? Le città della pianura padana. Lo so, guarda, se sei in pianura padana e guardi fuori già ci sei, che sei lì nella classifica. In fondo ci sono Cremona, Mantova e Sondrio.

Into the Sun, al momento la canzone più trasmessa su M2O negli ultimi giorni, tant'è che anche al primo posto, se la memoria non mi inganna, della M2O Chart. Vabbè, ma se mi inganna non c'è problema, perché poi facciamo il riepilogo tra non molto della M2O Chart, controlliamo.

FM2O, in tour insieme a Radio DJ. Beach Like a DJ. Quattro weekend di luglio, quattro spiagge. E la festa si apre con la musica

0: uscita di questa canzone di The Swedish House Mafia, anzi di questa gran bella canzone di The Swedish House Mafia, dove però fa molto la voce di Connie Constance. Adesso, non per togliere nulla le abilità di produttore degli Swedish, però la voce di Connie Constance quanto faceva. Heaven Takes You Home, riascoltata molto volentieri oggi pomeriggio qua su M2O, da poco passate le 3. Vediamo di farla iniziare come si deve, sta settimana che già siamo sudati, però domani guarda saremo freschissimi, non ti preoccupare. E adesso con una canzone nuova. L'avete già sentita quella nuova di Fisher? È da 2 o 3 giorni che ve la facciamo ascoltare. Si chiama Wada Life.
1: M2 Hot. Le hits di domani.
2: The hits of tomorrow.
1: Oggi.

0: Honey. Che nome bello è Bees and Honey? With the Mic non è male, ma Bees and Honey, api e miele. Guarda, se rinasco e faccio il DJ, come nome d'arte mi scelgo anch'io Bees and Honey. Vabbè, se non ce ne fosse già uno, però in quel caso sarebbe impossibile. Show Me Love è la loro canzone, M2O, dove l'avete appena ascoltata. Piuttosto, sabato sera alle 9 abbiamo aggiornato la M2O Chart, classifica ufficiale, quella con le nostre 20 canzoni più trasmesse della settimana. E queste sono le prime tre posizioni. M2O Chart,
1: numero 3.

0: Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
5: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
6: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

sono passati 13 anni. Ti rendi conto? 13 anni sono passati da quando è uscita If I Lose Myself, quando Alesso e One Republic per la prima volta sono andati in cima a svariate classifiche. E adesso ci riprovano. Beh, dice, direi che le presupposti ci sono, per fare bene. In Your Eyes è la canzone nuova, la stiamo ascoltando da qualche giorno ed era quella che abbiamo appena sentito. Alesso e One Republic qui su M2O. 3:30, lunedì pomeriggio, lo sapete, no? Cosa facciamo noi sempre, tutti i giorni, a metà di ogni ora? Andiamo indietro di qualche anno e stavolta lo facciamo andando nel 1996.

film, guarda che questa è la canzone di quel film praticamente, te lo ricordi per questa, o viceversa. Uomo d'acqua dolce di Antonio Albanese quando lui balla nel negozio di dischi, spettacolare.

0: Si chiude anche questa puntata del DJ Time. Io ringrazio Mario, Mario ringrazia me, io ringrazio Fargetta, poi Mario ringrazia Prezioso, Prezioso ringrazia Molella, Molella ringrazia Prezioso, io ringrazio Prezioso, Prezioso ringrazia Mario.
1: C'è confusione.
0: C'è molta confusione.
2: Sì. DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il sabato alle 14 e la domenica alle 18 su M2O.
3: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Aggiungi un tanto di gusto in più.
8: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
7: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
8: Waterstick, dall'Angelica.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

tanti amici che vedo anche dai messaggi che stanno arrivando qua in diretta, che si sono fatti nel corso del weekend qualche ora di mare, i fortunati che ce l'avevano vicino o che ci sono potuti andare. Vabbè, non parliamo di quelli che ci sono oggi, che è lunedì al mare. Beh, se tu abiti al mare e hai finito tutte le cose da fare, cosa fai in questi giorni? Dopo una certa ora te ne vai in spiaggia. E pensa che qualcuno fra questi amici ci è andato con il telomare di N2O, che qualcun altro potrebbe vincere, anzi sicuramente vincerà in questi giorni, perché è il protagonista, insieme allo zainetto di M2O, di Play With Us. Sono i nostri regali di questi giorni. Giocheremo anche oggi entro le 5 con Karol G e Manu Chao. Quando sentite Viajando per il Mundo, facciamo finta che si pronunci così, dai, tanto ci siamo capiti. Messaggio al 342 654 3210 con

in tour insieme a Radio DJ. Beach Like a DJ. Quattro weekend di luglio, quattro spiagge e la festa si apre con la musica

0: e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. Beach Like a DJ, la festa va in spiaggia.
1: Canale 715 Digitale Terrestre.
2: Che radio è quella che state ascoltando?
0: M2O.

0: M2O. Sbaglio, Bob Sinclair ha mollato un po' il colpo con tutti quei video su Instagram. Ah, ne fa ancora, di siparietti, di gag, di scenette. Le chiamo con i nomi con cui si sarebbero chiamate 120 anni fa, però ci siamo capiti. Però ne fa meno. Riascoltato con Lala Song qui su M2O alle 4.10. Segnati il numero, ammesso che tu non ce l'abbia già nella memoria dello smartphone. 342-654-3210. Che ti serve, prima o poi entro le 5, anche per giocare con Play With Us. Ti serve, ti serve.
1: M2 Hot.

0: no me muero.
1: M2O
2: Play with us.
1: Play with us.
3: Viajando por el mundo, Karol G con Manu Chao. E l'estate che ti esce dalla radio, proprio questa canzone qua. Se qualcuno avesse dei dubbi. Pronti per regalarvi telomare e zainetto di M2O, i veri gadget dell'estate 2026. E per regalarvi, per regalare a uno fra gli ascoltatori o le ascoltatrici che ci hanno provato al 342-654-3210. Ed è un ragazzo di Galatone, provincia di Lecce. Ivan!

0: Romeo e Giulietta, che però in questa canzone sono diventati Juliet and Romeo, non sono rimasti Romeo e Juliet per una qualche revisione, diciamo, delle priorità da parte di Martin Solveig. Canzone che abbiamo ascoltato tantissimo durante l'estate di qualche anno fa e l'abbiamo riascoltata molto volentieri oggi pomeriggio, perché ora ormai è 4.23 su M2O.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
3: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni, mini classi e

mobili comodi e avvolgenti, da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

fatta con una canzone che non ti saresti aspettato da Anna, no? Con sonorità molto diverse rispetto a quelle a cui ci abituati fino a poco tempo fa. Meglio così. 4:30 M2O, ci siamo noi che vi stiamo mettendo la musica con Ilario qua fino alle 5. Ancora ciao a tutti. E poi alle 5 lo sapete cosa succede, vero? Inizierà una nuova puntata di Albertino Everyday. Ma da qui alle 5 ne abbiamo ancora di

loca. Allora, sapete che Ricky Martin è considerato il vero responsabile della diffusione della musica latina nel mondo? Quando lo incontro so di cosa parlargli, fidati. Living la vida loca, successo gigantesco del 1999, forse uno dei più grandi successi di Ricky Martin, era l'M2 Old delle 4:30.

0: Time. DJ Time in the mix.
1: Prezioso, lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
2: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
0: su M2O. La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da €20 al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Aggiungi un tanto di gusto in più.
9: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
8: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
9: Waterstick, dall'Angelica.

conoscere le cattive abitudini e la loro canzone riascoltata qui su M2O e stanno costruendo la scatola nera delle cattive abitudini dell'umanità. Non so se l'avete letta sta cosa, era impossibile non citarla e non parlarne. In Tasmania, proprio in un angolo sperduto del mondo, stanno costruendo l'Earth Black Box, cioè la scatola nera della Terra. È una cosa gigantesca in cemento e acciaio rinforzato, lungo 16 metri, è stato progettato da un'organizzazione australiana per resistere a qualsiasi catastrofe naturale, guerra o attacco alieno. Una roba per ottimisti, insomma, per gente che pensa che il futuro del mondo sia tutto lì, a portata di mano. Lo scopo è proprio quello di fare da scatola nera di tutte le cose che stiamo facendo su questo pianeta, in modo che quando ci saremo estinti, e te l'ho detto che è per gente pessimista, quando ci saremo estinti resterà traccia di quello che abbiamo fatto e le civiltà future potranno darne insegnamento. Vabbè, era meglio che non imbattevo in sta cosa.

0: Hai visto l'ora? No, perché vista l'ora io andrei, eh. È tutto pronto per una nuova puntata di Albertino Everyday. Noi cediamo la linea a The Cave e ci risentiamo domani alle 2 qui su M2O. Ciao a tutti, dai Lario.
1: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
2: Ciao Ilario, da tutti, ciao! E siamo pronti per una nuova settimana di Albertino Everyday, perché sono le 5. M2O.
1: M2O.
3: Oh. Yeah.

Kanye West insieme a Adam Levine, il leader degli Maroon 5, che tra l'altro Adam Levine, che si è tutto piallato la faccia, è stato a Milano proprio in questi ultimi giorni, invece Kanye West, che doveva venire in Italia, purtroppo non è arrivato. Era a Heard 'Em Say.

0: C'è i gabbiani, c'è tutto. Si va. Ma io direi che potremmo aprire subito la puntata Alessandro Lippi di Viareggio insultando Fargetta che non è arrivato perché il suo aereo era in ritardo.
1: Infatti non vedo nessuno davanti a me, mi chiedevo se fosse uno scherzo.
0: No no, è così perché l'aereo di Fargetta non so se lo guidava lui ma non è arrivato. Però abbiamo un grande graditissimo ritorno, è tornata la Ginger.
2: Ehi!

0: pomeriggio!
1: E questo, diciamo, è un buon motivo per colmare un piccolo vuoto.
0: Ma che bello! Sono contenta di essere qua con voi. Di essere
1: anche
0: tornata.
1: Noi siamo contenti di essere qua con te. Come ti sei permessa di lasciarci una settimana intera da soli?
0: Avevo bisogno di riposare un po', ma vi sono mancata?
1: Tantissimo, Ginger.
0: Tanto. Bene, bene, sono contenta. Io ho preso tipo 2 chili,
1: Davvero? Non ti si vedono addosso però, questo è molto bello allora.
0: Mamma mia Alberto, ho dormito, mangiato e fatto tanto bagnetto.
1: Ma hai imparato il sardo? Perché noi ci aspettavamo che tu dicessi delle parole local.
0: Aiù! No, non l'ho imparato.
1: Non l'hai imparato. Vabbè.
0: No, non l'ho imparato.
1: Invece io vorrei tornare con Ale Lippi sulla, diciamo, l'assenza di Kanye West dall'Italia, perché è scoppiato un mezzo disastro. E tu, in quanto esperto di festival, perché non ne perdi uno a scrocco, ci saresti sicuramente andato, no?
2: Ovviamente, ovviamente, quindi ho dovuto riorganizzare un po' quel weekend. Doveva essere il 18 di luglio, se no o il 12, insomma, uno dei due weekend centrali. Travagliatissima la storia, non solo del concerto di Kanye West, ma di tutto l'evento che doveva chiamarsi Elvat. Finita malissimo la vicenda, ci sono anche delle cause giudiziarie in corso, quindi molto delicata e molto triste questa vicenda di tutti questi concerti annullati. Praticamente non ce ne sarà uno da un luglio pieno di eventi al Campovolo dall'annullamento di tutta la kermesse.
1: E quindi Kanye West adesso è libero, diciamo.
2: In realtà Kanye West ha guardato dall'altra parte dell'Adriatico e lo farà in Albania il concerto.
1: Ah sì?
2: Si è fatto costruire uno stadio in 2 mesi e lo farà in Albania il concerto. Sì, credo proprio l'11 luglio.
1: Per gli italiani è piuttosto comodo andare
2: infatti,
1: in Albania, un'oretta
2: sì.
1: Di volo, sei là.
2: Infatti chi è molto fan so che si sta organizzando per andare in Albania e questo rende ancora tutto più tragicomico. Ma no,
1: Albania o Albania, scusa?
2: Albania da poco.
1: Albania.
2: Prima era Albania, poi
1: me lo segno. Allora c'è un bel regalo per uno dei tanti ascoltatori di M2O che parteciperà al Play With Us di oggi. Vedi il tanto atteso telo Mario da Mario. Mario non c'è e noi lo regaliamo insieme allo zainetto di M2O. Questo è il doppio regalo che faremo ai nostri ascoltatori. Il numero è sempre lo stesso, se non ce l'avete memorizzatelo: 342 65 43 210.

0: Alan Walker, da ex incappucciato. Vi ricordate che Alan Walker, i primi mesi, anni della sua carriera, si incappucciava e non si faceva vedere da nessuno? Però noi l'abbiamo visto. L'abbiamo conosciuto, l'abbiamo anche intervistato. Un ragazzo molto in gamba. Qui insieme ad Eva Max abbiamo aperto con lui questa puntata di lunedì qui su M2O di Albertino Everyday. Una canzone che, come avrete probabilmente notato, si ispira, la base è di un'opera importante che si chiama Carmana.
1: Così, esatto, bravo.
0: Si chiama Carmana.
1: Esatto.
0: E che veniva usata da i più attenti si ricorderanno sicuramente la Ginger. Ti ricorderai chi usava questa musica in apertura dei suoi concerti?
2: No.
0: Come no?
3: Come no?
0: Come no? Era un tuo beniamino, scusa. Michael Jackson.
2: No, sono ancora in vacanza con la testa.
0: Non va bene.
2: Non mi ricordavo.
1: Lui cosa faceva? Prima di iniziare il concerto mandava un video sullo schermo, un video molto pomposo, no? Dove si presentava e sotto c'era questa canzone che gasava il pubblico, poi alla fine si stoppava tutto e lui esplodeva dalla bocca.
0: Sì, era abbastanza inquietante. Sentiamolo un pezzettino, Shorty, alza un po'. Sì, sì, è molto, molto inizio, molto inizio, no, molto, molto roba de frati. bella. Va bene, comunque questa è la versione un po' tecno con la cassa veloce, come piace alla Ginger ultimamente, come piace a Silvia Salis anche. Erano Alan Walker e Eva Max con Fate, scritto, ma ovviamente è inglese e per cui è Fate. Allora, non solo il volo di Mario Fargetta, che come avrete... Ma Mario?
3: Non c'è.
0: Appunto non c'è perché il suo aereo l'ha abbandonato. Peccato perché era simpatico.
3: Era un ragazzo.
0: Quando lavorava qui da noi era comunque, ci portava gioia e simpatia e amicizia. Non averlo più qui con noi a causa di un volo in ritardo, verrà completamente allontanato dalla emittente e dal gruppo Jedi, e quindi anche dal palazzo non avrà più.
3: Povero.
0: Gli daremo il braccialetto per stare 50 metri lontano dallo studio.
3: Prima vedevo che tiravano fuori dal suo studio le casse, stavano cominciando
0: a sombrare. Stanno facendo gli scatoloni di Mario Fargetta per... Vabbè, anche Infantino, però il tipo della FIFA ha perso degli aerei e ha fatto il furbino, vero Ale?
1: Sì, ma in realtà più che aver perso degli aerei, lui fino
0: ma
1: a
0: non
1: che...
0: li ha presi, diciamo, no. Non può essere, non ha il dono dell'ubiquità, hai capito?
1: Fino a che le partite si giocavano in orari differenti, riusciva ad essere presente in quasi tutte le partite, se non a tutte. Poi come cosa è successo? Da regolamento l'ultima partita del girone eliminatorio, le partite devono essere giocate in contemporanea dalle squadre del girone per evitare biscotti, no? Come si suol dire. Ed è successo che la scorsa settimana, durante due partite che si giocavano in contemporanea in due città lontane degli Stati Uniti, magicamente in entrambe le partite è stato inquadrato Gianni Infantino. Questo vuol dire ovviamente che una delle due inquadrature era un fake preregistrato, preso da un'altra partita e appiccicato su quella. Ovviamente il web è insorto e hanno cominciato a prenderlo un po' in giro e l'hanno un po' sgamato, no?
0: Beh, ma non c'è niente di male, dai, anche noi potremmo in questo momento essere un programma registrato, invece noi siamo qui, certo. Capito? Che chi lo sa, chi può dire che...
1: Però
0: io ieri sera, per esempio, tifavo Sudafrica. Bukadze mi piace a me, quello lì, il difensore Bukadze. Io tendo, non so voi, a parte che non sapete che io non seguo tanto il calcio, però i mondiali mi piacciono, quando mi capita li guardo e tendo sempre a tifare per la squadra sfavorita, no?
3: Sì,
0: queste emergenti.
3: Sì,
0: ieri fino all'ultimo minuto ho sperato.

0: dato che il Sudafrica, ma nulla contro i canadesi, a parte il fatto che non mi piacciono le tende quelle, però non ho nulla, mi piaceva l'idea che potesse vincere, e questa illusione me l'hanno data diverse squadre in queste settimane, ma poi è andata male quasi un po' per tutte le minori, o dico male?
1: No, non dici male, anche se, visto che abbiamo parlato delle squadre africane, Sudafrica, 9 su 10 si sono qualificate alla seconda fase, quindi è stato un record per le squadre africane, quindi anche le piccole stanno cominciando un po' a prendere confidenza con quel calcio lì.
0: Vabbè, chiudiamo la parentesi calcistica, anche perché
2: non te ne fregava niente.
0: A me zero, alla Ginger tantomeno. No, Shorty, scusa, si è andato a accendere una sigaretta. È andato a accendersi una sigaretta.
3: Sì, adesso arrivo, Albert.
0: Mettiamo

0: David Guetta che reduce da uno stadio di France pieno per un paio di volte, ma ho visto che sta facendo altri tour nella sua nazione, sempre in altri stati, e che ha lavorato molto sul suo fisico per poter andare in console in canottiera. Questo non tutti se lo possono permettere. Era Save Me Tonight, cantata da Jennifer Lopez, David Guetta.
1: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O, con Ilario.
2: M2O Chart,
1: il sabato alle 21, solo su M2O.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro, e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero!
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: Jerry Calà per Seat, prima...
10: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Libidine coi fiocchi!

0: le orecchiette adesso.
1: Buone.
0: È l'orario questo, no?
1: No, però c'è no. sempre, cioè, c'è sempre spazio per un'orecchietta buona.
0: L'orecchietta da passeggio l'hanno inventata, no?
2: Però con sto caldo io mangerei un gelato, ad esempio.
0: Un gelato tipo un gelato calippo.
2: Ecco, il calippone, sì.
0: Calippo è da passeggio, tutti i gelati quelli con lo stecco sono da passeggio, no?
2: Sì, addirittura
0: anche il cono è da passeggio. Vabbè, anche la coppetta volendo da passeggio.
2: E ti dico di più, il calippone è pure allo stecco, quindi proprio fatto apposta per camminare.
0: Ah, il calippo c'ha quella cosa che tu spremi sotto. Sì.
2: Esatto, si chiama in termini.
0: Ma scusa,
2: tecnico.
0: Faccio una domanda adesso, sì, non so se qualcuno di voi mi può rispondere, ma il calippo, no?
2: Sì, sì.
0: È una di quelle cose che si chiama così, ma in verità non si chiama così, è la marca.
2: No, è il tipo, no, è il calippo è il nome del prodotto, la marca ad esempio può essere Algida.
0: Sei
2: esempio.
0: Sicuro?
3: Sì.
0: È
3: sì.
0: come dire il cornetto lo fa la Algida, però
2: sì,
0: non è detto che
2: ma
0: gli altri non lo chiamano cornetto
2: anche
0: però.
2: Anche il calippo. No, però quella forma lì ha assunto quel nome lì, è talmente iconico il calippo.
0: Per me è
2: che
0: come lo Scottex. Hai capito cosa intendo
2: esatto,
0: dire?
2: Sì, però calippo è il nome del gelato, la ditta è un'altra. Sia quello che lo aveva inventato nella metà anni 80.
0: Il signor Calippo esiste?
2: No, è il nome del tipo di gelato, però in Italia ci sono distributori di gelati che fanno il calippo.
0: Ma faccio una domanda, non so chi è esperto, visto che a Milano diciamo il cibo tradizionale della nostra città non è più la cotoletta alla milanese, ma il sushi, no?
2: Sì, certo.
0: A Milano. Ma è vero che c'è il sushi da passeggio?
2: C'è il sushi da passeggio. A New York però ancora, per ora a Milano
0: no,
2: arriverà. Praticamente ho visto dei video su TikTok dove a New York mangiano il sushi all'interno di un tubo di plastica tipo quello del calippo, no? Cioè tu spremi in fondo, si chiama push up squeeze quel modo in cui tiri sul calippo, e ho visto che invece che la parte ghiacciata del gelato esce l'uramaki e lo leccano e lo succhiano come se fosse un calippo.
0: Beh, non è male comunque come
2: idea.
0: Oddio,
2: dipende.
1: Beh.
0: Cosa? Sentiamo Shorty, che è un ragazzo della strada.
1: Vabbè, al di là del fatto che io non mangio il sushi perché non mi fa impazzire.
0: Dai, tu non mangi le cose buone e tu non le mangi.
1: Infatti, vedi, io sono proprio junk boy. E praticamente, cioè, il pensiero di quel pesce lì, tutto un po' spremuto, mi fa un po' strano. Ragazzi.
0: Ma c'è il riso intorno e poi se è un uramaki c'è anche la... Come si chiama quella?
3: L'alghetta,
0: 3 punti per la Gigia.
3: Oh, ma non ti sporchi le mani, non è male.
2: Tra l'altro, raga, giusto per prendermi un po' in giro, che tanto vi viene bene, il calippo all'inizio leggo che si chiamava solo Lippo.
3: Sì.
2: Si chiamava solo Lippo, poi qualcuno, non si sa perché, ci ha aggiunto il K davanti, ha inventato il gelato più ambiguo della storia della gelateria mondiale, no? Perché
0: perché è un po'.
2: Intorno a quel gelato, insomma.
0: Si possono usare doppi sensi e poi quel gesto lì è anche molto sensuale, se vogliamo. Se lo fa una donna, una ragazza bella. Se lo fai tu, Alessandro Lippi.
2: Oddio, dipende dai punti di vista.
0: Io non ti voglio vedere mangiare i calippi davanti a me.
2: C'è chi potrebbe piacere il mio gesto che mangio un calippo.
1: No, sicuro.
0: Io andrei indietro nel tempo, andiamo nel 1998 con il nostro M2 Old.

Pogba. Non io, loro dicono così. Fratelli Savino, ormai siamo amici, ma anche se non li ho mai visti, mai conosciuti, però sono molto felice che M2O sia stata la radio che ha creduto in loro dal giorno zero. Adesso mi scrivono che insomma sono molto, sono tra i primi in Shazam in Italia. Questo è un buon segnale anche per M2O, che è l'unica radio appunto che ha suonato la loro canzone. Magari spero che lo, ah, così a cascata lo facciano anche gli altri. Era Wanna e mi è venuta voglia di

storia vecchia come il mondo, cioè l'utilizzo dei sample, andare a rubare da altre canzoni del passato. I DJ l'hanno sempre fatto. Questa è una canzone del 1998 dove Tom Novi ha campionato il giro di una canzone degli U-War intitolata Cinco de Mayo, che probabilmente conoscete. Era comunque Superstar Lemmy World delle 17:30.

0: Ma io direi ste baieie a tutti gli ascoltatori di M2O che insomma conoscono molto bene questa canzone perché è stato uno dei successi lanciati da questa radio. E la conferma di una canzone di successo qual è? Quando c'è l'uomo della strada che la canticchia così, oppure non so, adesso faccio un esempio, quando l'impalcatura, no? Impalcatura, sì. C'è l'operaio che canticchia una canzone. Ecco, quando arriva lì, quando arriva sull'impalcatura, diciamo, sì, allora la canzone. Un altro segnale che una canzone è diventata un successo è quando la usa Carlo Conti per i suoi...
1: per gli stacchetti delle visite.
2: È vero.
0: No, perché sì. Carlo Conti comunque tutto sommato, cioè giustamente è molto largo, no? Come pubblico, Rai 1, eccetera. E quindi va sul sicuro, giustamente. Deve

0: usare dei brani che... che arrivano tutti, no?
1: Poi venendo, come ben sai, dal mondo delle radio, Carlo Conti,
0: certo, lui è stato un DJ, ha fatto quindi, un po' il nostro lavoro, quindi giù. Bravo Carlo Conti.
1: Bravo.
0: Va bene, era The Bosa, questo duo norvegese e la loro Magnetic su M2O.
2: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
3: Instagram, TikTok, YouTube.
2: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
3: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano Serravalle, Milano Tangenziali. Facciamo strada al domani.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Ugel, questo produttore DJ francese, diciamo probabilmente la canzone che gli ha aperto un sacco di strade un paio d'anni fa era I Adore You. Io volevo chiedere una cosa alla Gigia, ma tu hai fatto il video delle vacanze con questa canzone di sottofondo?
1: No, ancora no.
2: No,
0: come no?
2: Quella nuova,
1: ancora no,
0: cioè... no. No, quella nuova è un po' più ritmata. Questa qui è proprio da vacanza a mare, capito? Quelle robe. Sì. Non le fai queste cose tu?
1: No, non le faccio. Però.
0: Ti devi vergognare che non le fai.
3: Che secondo me, correggetemi se sbaglio, tornando al discorso di prima del verificare il successo di una canzone tramite il che chi la cantica per strada, anche quando viene usata per il video di recap, vuol dire che è fatta, no?
0: Hai ragione, Alessandro Lippi, anche se dal regolamento tu non puoi. Dovresti mai avere ragione.
3: Però c'è una postilla, tranne quando è assente Fargetta, allora in quel giorno posso
0: quindi
3: avere
0: oggi
3: ragione.
0: Puoi avere ragione, oggi non c'è Mario. Ma Mario, fatti luce. Vabbè, allora a proposito di canzoni che vengono usate per qualcosa, no? Torniamo sui mondiali. Voi mi chiederete perché torni sui mondiali quando tu di calcio non capisci niente, non hai mai parlato? Perché mi piace parlare di cose che non so, perché fa più ridere. In verità qui un po' della nostra materia c'è, perché avrete notato che ogni canzone, ogni squadra, ogni nazionale, quando segna un gol festeggia con un brano. E ad ogni nazione è stato permesso di sceglierne uno. Dico bene?
3: Dici bene, nel regolamento della FIFA da questo mondiale c'era scritto che la squadra, se qualora lo volesse, avrebbe potuto segnalare una canzone da far partire nello stadio al momento del gol.
0: E chiaramente ogni nazione ha scelto qualcosa che appartiene alla propria tradizione. Qualcun altro no, adesso lo vediamo, diciamo, facciamo un carosello, va bene?
3: Dai.
0: Allora, partiamo dalla Francia, quando segnano i Blues parte... One more time. Beh, del resto i Daft Punk sono francesi.
3: Sì, l'abbiamo sentita spesso e la sentiremo spesso.
0: Ma invece, questo è interessante, quando segna l'Inghilterra... parte una canzone di un gruppo italiano.
3: Sì.
0: Perché loro sono il Planet Funk e questa è Chase the Sun. Proprio ero al telefono l'altro giorno con Alex Neri, mi diceva che questa canzone è tornata molto in auge e loro sono molto felici.
3: E uno dei motivi è questo, anzi forse il motivo è questo, perché insomma lo sentono in tutto il mondo questo disco.
0: Sì. Sentiamo invece i brasiliani come festeggiano.
3: Grandi. Loro fedeli alla linea,
0: eh sì, questa è una samba tradizionale brasiliana, quindi
3: giusto.
0: E gli australiani?
3: Ecco perché non segnano mai, no?
0: In che zio, AC/DC, Thunderstruck, però bellissima, a me piacciono da matti gli AC/DC. Sentiamo la Corea del Sud. La Corea del Sud può vantare di avere adesso anche un po' di artisti in auge, come in questo caso Blackpink, che abbiamo sentito con Jump. Come sono messi loro?
3: Guarda, della lista che stai presentando, questa è l'unica canzone che non sentiremo più al momento, perché la Corea del Sud è stata eliminata non bene, quindi sono tornati al loro paese.
0: La Svizzera è un'altra nazione che ha scelto una produzione italiana. E Molella in gas anche qua. Va bene, questi sono i brani scelti da... sono solo alcuni. Quante squadre sono rimaste?
3: 32, sì. Perché i sedicesimi le giocano in 32. Da ieri hanno cominciato a dimezzarsi, quindi 32, 16, 8, 4, 2. Al momento 32.
0: Vabbè, non le possiamo fare sentire tutte. Abbiamo sentire, diciamo, quelle che un po' ci piacevano di più. E mi riprendo la linea, che non ho mai dato a nessuno, tra l'altro. Vabbè, rimaniamo in Brasile, perché il prossimo produttore, DJ, che noi abbiamo anche conosciuto, è proprio brasiliano, qui insieme a Bebe Rexha, Alok.

0: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
1: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
2: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
4: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
5: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.

E la puntata di lunedì 29 giugno è praticamente a metà, siamo in attesa delle ultimissime notizie dalla redazione, dovrebbero arrivare a momenti, e quindi vi comunico ufficialmente che sono le 18.

0: Toxic. Era una Britney Spears di una ventina di anni fa, per essere più che precisi 22 anni fa, 2004 su M2 abbiamo riascoltato Toxic di Britney Spears, e così si è aperta la seconda ora di Albertino Everyday di questo lunedì, di questo caldissimo lunedì. I meteorologi hanno detto che questa sarebbe stata la giornata più calda. Io non noto grande differenza tra ieri, l'altro ieri e oggi. Voi ragazzi notate differenza?
1: No.
0: Cioè più caldo di ieri?
2: No, meno.
0: No, no. Ah, meno. Invece dicono che oggi doveva essere la giornata più calda.
2: Sì, stamattina però magari faceva un po' meno caldo.
3: Oh, magari la media italiana, ecco. Magari Milano è un'eccezione, però insomma.
4: Tra l'altro
3: Milano...
4: ieri è anche un po' piovuto nel nord Italia. Non so se avete visto.
5: Sì, Torino, due gocce, poca roba da noi.
0: Me lo state chiedendo in molti, ma Mario quindi non c'è più. No, Mario non c'è più, purtroppo si è giocato la sua carriera radiofonica e tra l'altro la cosa incredibile, non c'è Mario e le news sono arrivate in orario. Incredibile, eccole.
5: Eccoli qua.
4: Allora si spiegano tante cose comunque.
0: Sì. Grazie della linea Felisandro e tutta la redazione di M2O e siamo giunti alle news delle 18 di questo lunedì 29 giugno. La prima notizia arriva dal Messico, prende il Viagra ma era quello destinato ai tori, erezione di 3 giorni, operato d'urgenza. Perché operato d'urgenza? Scusa, erezione di 3 giorni, poteva andare...
4: Oddio, però evidentemente...
0: Poteva approfittarne.
4: Oddio.
0: Roma Termini, sul treno mancano 2 carrozze e decine di persone in piedi sul Frecciarossa.

0: Freccia Rossa, che è sempre un'esperienza incredibile, anche questa volta, anche per me, 40 minuti di ritardo, come praticamente ogni volta. Complimenti,
1: bravi.
0: Complimenti, ottima gestione, ottima. La prossima notizia arriva da Foggia: comando armato rapina anziani che giocano a burraco.
2: Esagerati, dai, poveri.
0: Poveri. Esagerati. Perché giocano col grano?
2: Evidentemente sì.
0: Davvero?
2: Sì. Però un comando armato mi sembra un po'.
0: Ma è un gioco d'azzardo il burraco? Io pensavo fosse una cosa.
2: Ma qualsiasi gioco, anche non d'azzardo, puoi scommettere dei soldi.
0: Cadoneghe, Padova. Bancomat svuotato in pochi giorni, il ragazzo scopre che il ladro è la mamma.
2: No. Di solito è il contrario, vabbè.
0: Argentina, assiste al furto in casa della padrona, pappagallo chiamato a testimoniare in tribunale durante il processo. Vedi, voi ridete quando io dico che uno dei collaboratori della nostra redazione è il pappagallo Paco. I pappagalli possono dare un contributo importante alla società.
1: Ah sì, è un chiacchierone.
0: Romania, finto chirurgo operava con la licenza di terza media, va a processo, si scopre che anche il suo avvocato non era un vero avvocato.
2: Grandi.
0: Bella cumpa, bravo.
2: Sì, sì.
0: Liverpool, l'azienda non lo paga, lui per vendicarsi distrugge con l'escavatrice l'hotel appena finito di costruire.
2: Non mi paghi?
0: Mai. L'ho fatto io, te lo distruggo.
2: Certo.
0: L'ultima notizia arriva da Pistoia: evade dai domiciliari per andare a vedere la partita dei mondiali al bar con i suoi amici. Arrestato.
1: Vabbè.
0: Ma allora non era italiano, eh?
2: Non si resiste però.
0: Perché se fosse stato italiano.
2: Esatto. Bravo,
1: non si muoveva da casa.
0: Cioè, se è un italiano che evade per andare a vedere la partita di un'altra nazione, non si spiega.
1: Non si spiega.
0: Vabbè, è tutto per le news di questo lunedì. Prossimo appuntamento domani, ore 18. M2.

0: The Jungle, con questa atmosfera un po' 70, un po' hippie style, un po' disco, un po' tutto. Era The Wave, una delle canzoni più programmate in queste ultime settimane qui su M2O, in attesa di vederli dal vivo, perché saranno a Milano, se non ricordo male, a ottobre al Forum. Allora, nonostante, come vi dicevo poco fa, io soprattutto di calcio non ne capisco niente.
1: Io meno male che ci sono io, Alberto.
0: Bravissima, Ginger. Apriamo subito l'ampia pagina sportiva.
1: E allora sono qua a illustrarvi le partite di oggi, lunedì 29 giugno.
0: Quindi sei illustratrice?
1: Sì, esattamente, anche. Allora,
0: bravissima.
1: Questa sera, fra pochissimo, fra pochi minuti, alle 19 allo stadio di Houston, Brasile-Giappone. Dove la favorita è il Brasile, ma io tifo Giappone. Vabbè.
0: Bravo, anch'io tendo sempre a tifare quelle, come dicevo prima. Quindi tifiamo Giappone stasera.
1: Sì, dai.
0: Va bene.
1: Alle 22:30 Germania-Paraguay. Favorita Germania e noi tifiamo Paraguay.
0: Perché il Paraguay abbiamo scoperto che è tipo il paraurti.
2: Esatto.
0: Che però Paraguay. Perché scusa, chiedo a Sapientino Sapiens. Sì. Perché questo orario anomalo 22:30?
3: Perché fai 22:30, vero 6 ore a Boston dopo pranzo.
0: No, ho capito, ma di solito hanno sempre giocato in orari.
3: Non lo so, dovremmo chiederlo alla questura.
0: È strano,
3: di Boston.
0: So, 21, 23, che 22:30. Mi sballa tutte le mie metodicità, capisci?
1: Questa notte alle 3 di notte, quindi già martedì, orari italiani chiaramente, Olanda-Marocco.
3: Questa è bella.
1: Questa non si sa.
0: Questa perché è bella?
3: Perché sono due bellissime squadre, è una bellissima partita e purtroppo una delle due ci lascerà ed è molto complicato.
0: Però il Marocco non era così favorito come lo era l'Olanda.
3: Marocco in realtà viene da una semifinale dell'ultimo mondiale, quindi il Marocco sulla carta se la gioca alla grande con l'Olanda questa sera. Vediamo.
0: Vabbè, io mi soffermerei sul Brasile.
3: Mi piace perché mi fai le domande e poi mi liquidi con un vabbè.
0: Sì, vabbè. Mi soffermerei sulla squadra del Brasile perché dalla nostra redazione Sgarbelli, ovviamente è sempre responsabile di tutta la redazione di M2O, ha mandato una statistica inutile che a noi piace tantissimo. È talmente inutile che io chiederei ad Ale Lippi di raccontarcela, perché credo che sia la persona più giusta per farlo.
3: Per le cose inutili io sono il numero uno.
0: Esatto, tu sei veramente molto bravo nelle cose inutili.
3: Sentite questa, Ginger Short, sentite.
0: Se vuoi ti dico il titolo, se vuoi.
3: Vai, fammi il titolo.
0: La classifica dei calciatori brasiliani in base al numero di figli che hanno avuto. Perché evidentemente i brasiliani producono parecchio.
3: Nella storia del Brasile ci sono dei grandissimi campioni che sono famosi non solo per aver vinto uno, due, addirittura tre coppe del mondo da protagonisti, ma sono diventati famosi in Brasile, nel mondo e nel costume, anche perché hanno avuto tantissimi figli da mogli diverse. Perché inizi dal quinto posto di questa classifica speciale o dal primo?
0: Dal quinto.
3: Allora, al quinto posto c'è Socrates, grandissimo campione del Brasile tra gli anni 70 e 80, ve lo ricorderete, contro l'Italia a Spagna 82, ha avuto 6 figli da 4 mogli, non ha vinto nessun titolo mondiale. Al quarto posto c'è Romario, ve lo ricorderete nella finale di Coppa del Mondo USA
0: 94.
3: Esatto, ma Romario, gli dicevano gli amici, ha avuto 7 figli da 3 mogli diverse e ha vinto quel campionato del mondo contro l'Italia, Pasadena, contro Baggio, che purtroppo sbagliò quel calcio di rigore. Al secondo posto c'è niente po' di meno che Pelé, che non solo ha vinto 3 campionati del mondo per il Brasile, ma ha avuto anche 7 figli da 5 mogli diverse. Quindi anche fuori dal campo Pelé con il numero 10. Secondo posto di questa speciale classifica dei calciatori brasiliani che hanno avuto più figli nella storia del calcio brasiliano c'è Roberto Carlos, che ha giocato anche nell'Inter, ve lo ricordo. Direte a Milano, che ha avuto 11 figli, 4 mogli diverse e ha vinto un campionato del mondo, ma il numero uno è l'ala del Brasile tra gli anni 50 e 60, ve lo ricorderete, no? Garrincha, molto estroverso anche fuori dal campo.
0: Lo ricorderete, cioè tu ti dimentichi con chi stai parlando comunque.
3: Garrincha
0: dai,
3: è famoso.
0: Per scontate troppo. Garrincha
3: è famoso.
0: Pensavo fosse una birra.
3: Nell'immaginario collettivo Garrincha è famosissimo.
0: Va bene,
3: è fantasista non solo in campo ma anche fuori. 14 figli da 4 mogli e 2 coppe del mondo.
0: Ha fatto più figli che gol questo.
3: 14 figli da 4 mogli Sì, il mitico Garrincia.
0: Quindi il premio Garrincia.
3: Senti, ti dico un aneddoto che ti divertirà moltissimo su Garrincia. Lui aveva una gamba più corta dell'altra e quindi quando faceva le finte le faceva meglio proprio per questa, è vero, proprio perché sta sua caratteristica che confondeva l'avversario, pensa. Sì, è tutto vero, eh?
0: Scusa, mi è venuta una battuta ma non posso dirla.
2: Vabbè, vai, dai, dillo, Albert.
0: No, non la dico.

0: Ecco, questa canzone si intitola Ela Baila e Reggaeton del 2019 ed è una canzone prodotta dal nostro amico e collega Shorty insieme a Lorna e The Cuban DJs.
1: Sì.
0: E sono quelle frequentazioni strane che lui ha avuto in questi anni.
1: Infatti sì, guarda, ogni volta che sento dei pezzi degli anni passati mi riemerge un po' alla mente tutto quello che... c'era intorno.
0: Sei pentito naturalmente.
1: Ma faccio le mie riflessioni.
0: Non sei pentito.
1: No, mai.
0: Quindi era Ela Baila e Reggaeton.
1: Esatto.
0: Va bene?
1: Salutiamo Lorna che ci ascolta sempre da Panama, Alb.
0: Davvero ci ascolta Lorna?
1: No, non è vero, però vabbè.
0: Perché mi hai illuso, scusa? every day.
2: La musica del momento.

0: M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero!

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
2: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: Boys Noize, questa era la sua getaway, la sua hit estiva. Non è proprio una hit, diciamo, super hit, però nel circuito dance è decisamente un brano a cui io darei un voto più che sufficiente. E lo stiamo ascoltando spesso qui su M2O. Tra l'altro vedo che Kungs spesso bazzica anche l'Italia, fa dei DJ set nel nostro paese. E quando viene in Italia ascolta sempre M2O.
1: E questa non è una bugia.
0: Non è una bugia.
1: Penso l'unica cosa vera.
0: Forse
1: oggi,
0: l'unica cosa vera che ho detto oggi. Lunedì 29 maggio, giugno. Neanche il mese mi ricordo, fa caldo. Ci perdoneranno gli ascoltatori. Oggi non c'è Fargetta perché ha perso l'aereo e ha perso anche la possibilità di far parte di questo bellissimo gruppo di Albertino Everyday, perché da domani purtroppo non sarà più con noi. Ma la vita va avanti, continua, non dobbiamo comunque guardarci indietro nel passato, anzi dobbiamo risolvere un piccolo problema. La nostra Ginger, amatissima Ginger, è stata in vacanza e in questa settimana ha preso 2 chili. Noi ci siamo immediatamente prodigati per aiutarla e per farla tornare in forma smagliante. Grazie. Come l'abbiamo lasciata. Grazie. Quindi abbiamo una dieta da consigliarti. Bene. Il nostro nutrizionista Alessandro Lippi è pronto. Sei pronto?
2: Sì, allora, ci siamo divertiti, Ginger, io, Shorty, Albertino, a cercare tra un disco e l'altro una dieta da proporti.
3: Sì.
2: E abbiamo trovato sul punto di riferimento del medico mondiale di oggi, che è TikTok, ovviamente, no? Perché si trovano lì tutte le cose serie, no? Soprattutto per dimagrire. Abbiamo trovato la dieta della Bibbia.
3: Sì. Vediamo.
2: Non so se ti convince, praticamente
0: può interessare?
3: Sentiamo.
2: Allora,
3: sentiamo.
2: Consigliano questi influencer americani di mangiare solo cibi menzionati nelle sacre scritture.
0: E facciamo degli esempi.
2: Quindi, tipo, Ginger, dovresti iniziare la giornata con una tazza di brodo di ossa.
3: Sì,
2: poi
3: sicuro.
2: A metà mazzia, certo, come facevano nelle sacre scritture, nella Bibbia, no? Cibo povero, cibo umile. Poi a merenda po' di sardine.
3: Sai quanto ci vuole a fare il brodo buono di ossa? Ore e ore.
2: Nel weekend te lo prepari, sì, eccetera,
3: certo,
2: eccetera. Poi a merenda sardine. Da cucinare un po' con condimenti.
0: Beh, ma le sardine sono buone.
3: Sono molto buone. Sì,
2: però per merenda.
0: Pesce azzurro, il famoso pesce azzurro.
2: All'inizio della puntata di oggi, intorno alle 5, avresti dovuto farti un po' di sardine. Consigliano anche delle locuste, che leggo Giovanni Battista nella Bibbia mangiava arrostite con il miele selvatico nel deserto. Consigliano anche pane azzimo al latte crudo. Quindi tutti i cibi citati nelle sacre scritture, cibi a chilometro zero, sani, non processati. Quindi consigliano questa dieta. Non so se ti abbiamo convinto.
3: Sì, guarda, io sono ingrassata per l'All Inclusive, quindi adesso tornando cucino io, quindi dieta è fatta.
2: Okay.
3: Guarda,
2: quindi non serve la
0: scusa. Ma poi dopo questa dieta sei talmente leggero che riesci a camminare sulle acque anche, no?
2: Bravo.
3: Che peccato non poter entrare nel vivo del programma.
2: Vero.
0: Perché
2: vero.
0: No?

Cotta, che saluto! Ai tempi mi ricordo che l'avevo soprannominato il Gigi Marzullo del rap italiano. Era l'M2 Old delle 18:30 dal 1999, il Super Cafone.

0: musica su M2A, prima gli Another con la hit estiva Talk to You, possiamo proprio dirlo. La canzone degli Another non è solamente una hit estiva, probabilmente è la hit del 2026. E poi il nuovo di Alessio insieme a One Republic era In Your Eyes. Mi sono ricordato in questo preciso istante che non abbiamo ancora regalato, come abbiamo promesso in apertura, il telomare e lo zainetto di M2O al Play With Us. Quindi lo faremo sicuramente tra pochi minuti. Attenzione al 342 65 43210.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Jerry Calà per Seat, Prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Il vincitore del Play With Us di questo lunedì 29 giugno, che si aggiudica l'ambitissimo telomare, detto telomario, e anche lo zainetto di M2O.
3: Chi?
2: Chi? Cosa? Anche tu, Cicime.
3: Volevo provare un po' il brivido. Ginger,
4: oggi che stava andando tutto liscio.
2: Stava andando tutto liscio, volevo essere veloce.
3: Chi è? Chi?
2: Allora, è un ascoltatore dalla provincia di Latina, 39 anni, benzinaio. Esattamente da Cori, provincia di Latina, il vincitore è Federico. Federico da Cori. Federico, pronto?
5: Pronto, eccoci.
2: Allora, di solito facciamo il coro, ma siccome tu sei Federico da Cori, abbiamo pensato di non farlo, va bene?
5: Giusto, ci sta.
2: Come stai, Federico? Tutto bene?
5: Tutto bene, bene. Voi?
2: Bene, area di servizio, quindi, a Cori?
5: Sì, sì, area di servizio a Cori, sì.
2: E quindi
3: che caldo, eh?
2: Molto caldo? Molto caldo?
5: Molto, molto, molto, sì. Soprattutto ecco la sera, sì.
2: Senti, ma come sei vestito obbligatoriamente? Hai una divisa che tiene molto caldo, vero?
5: È blu scura, quindi immagina. Pantalone lungo e maglietta.
2: E scarpe antinfortunistiche, giusto?
5: Sì. Sì,
2: quindi
5: sì.
2: Molto caldo, molto caldo, sì. Ti siamo vicini in questo momento così.
5: Allora,
2: però insomma, siccome sicuramente andrai a rinfrescarti, andrai al mare nei prossimi giorni, noi abbiamo pensato di regalarti il nostro telomare, che è molto bello.
5: Grazie mille, non vedo l'ora, guarda.
2: Senti, ma Federico, ma tu hai in diffusione la radio nell'area di servizio o l'ascolti in cuffia, oppure quando torni a casa?
5: No, io la metto nel mio gabbiotto, ce l'ho a palla quando posso.
2: Grande, bravo. Grande. Quindi la sentono anche i clienti, diciamo.
5: Sì, mi capitano molti clienti che hanno M2O sulla stazione.
2: Bene, bene, grazie. Grazie
5: a
2: mille
5: voi.
2: Federico, ti auguro una buona serata e grazie per aver scelto M2O. Buon lavoro, ciao.
5: Buon lavoro a voi, ciao.

0: Flamenco Paranoia l'ha presentata proprio qui nei nostri studi alcune settimane fa. Abbiamo conosciuto questo Samurai J, questo ragazzo molto, direi, piuttosto
1: sveglio, bello,
0: molto
1: sveglio,
0: simpatico, direi, sì. bravo. Va bene, abbiamo finito la puntata di oggi, l'abbiamo portata a casa tranquillamente alla faccia di Fargetta che non è venuto, e quindi tutto bene, direi. Complimenti a tutti, grazie a Lilippi, bravissimo.
1: Grazie, è un piacere.
0: Non sei abituato ai complimenti, eh?
1: No, infatti
0: potrebbe finire da un momento all'altro questo momento.
1: Se perdesse un altro volo, Mario, domani non mi dispiacerebbe.
0: Shorty, 3 punti per
2: grazie,
0: la regia.
2: Grazie, Albe, grazie.
0: Alla Ginger chiedo una sola cosa, visto che è tornato oggi. Secondo te, di questa puntata, che cosa resterà?

0: settimana scorsa, eh?
1: Sì, ma anche a me capita di cantarla in momenti insospettabili.
0: Sì. Allora, Adam Levine si è piallato la faccia ed è appena stato in Italia, a differenza di Kanye West che doveva venire e non è venuto.
1: Purtroppo.
0: Non tutti si possono permettere di indossare una canottiera in console.
1: Non tutti, no.
0: Ale Lippi che mangia il calippo è un'immagine che mai verrà pubblicata nei nostri profili no, social. No.
1: Mai.
0: Ale Lippi, il re delle cose inutili, può avere ragione solo quando manca Mario.
1: Sì, è il regolamento. Sì.
0: La Svizzera ha scelto Gala come canzone per i gol dei mondiali e Molella in cassa.
1: Avanti così.
0: I pappagalli chiacchieroni possono dare un contributo molto importante alla società. Garrincia aveva una gamba più corta dell'altra e ora vi svelo la battuta che voleva dire Albertino fuori onda e che non ha detto. Quale delle tre gambe era la più corta?
1: Va bene, dai.
0: Va bene. Le cose serie ormai si trovano solo su TikTok. La dieta della Bibbia, se fatta bene, ti fa camminare sulle acque. E il volo di Mario Fargetta non è arrivato in tempo, quindi lui non è qui. Il suo studio è già stato smantellato e sono pronti i suoi scatoloni.
1: Purtroppo è così. Che velocità, tra l'altro, eh?
0: Sì.
1: Grazie a tutti per averci seguito. Domani torneremo come sempre dalle 5 alle 7. Adesso per chi ascolta la diretta arriverà Andrea Mattei come sempre. E invece per gli amici del mattino c'è Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia. A domani alle 5.
2: Ciao a tutti!
3: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Facciamo strada a chi torna a casa. E a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare. E a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro. E a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi. Per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano Serravalle, Milano Tangenziali. Facciamo strada al domani.
6: In FM Lab su mwo.it.
7: Ma di già manca un minuto per arrivare alle 19. Ciao! Linea arrivata, grazie. Capostazione Alba Albertino, sono Mattei. Buonasera, insieme fino alle 9.

0: Hill e Tiesto che passavano da quelle parti, ma che poi alla fine non hanno fatto niente. Noi siamo in grado di avere un audio esclusivo di Sean Paul alla fine di questo turno di registrazione di questa canzone, terza canzone del Non Stop. Vai Sean! Sì? Non parla? Non parla, adesso parla. Vai, no, non parla, non parla, non parla più, ho deciso che non vuole parlare più. Ah no, adesso è vero, sì, c'è. Ok, è sempre lui, è sempre là a fare quella canzone che è BC, la sua canzone più famosa. Buonasera, in onda fino alle ore 9. Chi è?
1: Buonasera, capitano Mattei.
0: Come
1: eccomi
0: no?
1: Eccomi qua, a rapporto.
0: Vai, vai, BC.

lei è lei. Lei è Peggy Goo, insieme a Ira Star, Un Man, titolo di questa novità musicale. Che bello il video. Si avvicina un ragazzo a Peggy Goo a New York e le dice: ciao, che cosa fai tu nella vita per vivere? Io faccio ballare le persone, risponde lei in questo video. Canzone molto estiva e infatti ecco l'estate 2026. Almeno qua a Milano. Era l'M2 Hot.

minaccia in questa canzone così auseggiante, in onda su M2O. Auseggiante è proprio il genere musicalo. Lisa Rose, Interplanetary Criminal, BOTA, che è l'acronimo di Baddest of Them All. Lei è la più cattiva di tutti noi, capito? Che paura!

0: ascoltatore, ti vedo che tamburelli le dita così sul volante, sul cambio, stufo di essere in coda. Jutty Ranks, questo duo musicale americano con ICU, però la versione che ti abbiamo appena fatto sentire è firmata da Albi. Lui è un giovanissimo DJ italiano, quindi c'era il bollino made in Italy. Certo, non si era visto il bollino. E allora, dai.
1: Matteo, buonasera.
0: Salve.
1: Se il bar aperto, sì? Per me una pigna scolata, che mi piace un po' più secca.
0: Allora, se questa battuta ti ha fatto ridere, premi il tasto 2. Se non ti ha fatto ridere, stai qua e torniamo tra poco.
2: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero!
5: Aggiungi un tanto di gusto in più.
6: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
5: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
6: Waterstick, dall'Angelica.
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi!

0: proprio Madan nella versione remix in onda su M2O, tra poco l'M2O.
1: Io premo sì? il tasto 2, la sì. spigna scolata veramente mi è piaciuto un sacco.
0: Ma io non avevo dubbi, carissimo Jerry Potter, chissà come.

0: Live There, una versione remix di When the Beat Drops Out. Marlon Rudette, sta per arrivare l'appuntamento M2Old con questa canzone che non ti permetterà di smettere di muoverti, e sarà molto bello, sarà negli anni 90. Ma sentiremo il tutto dopo aver ascoltato le ultimissime news. M2O
1: DJ Station. Cominciamo dalla cronaca. Sparatore in una casa famiglia Stad, cittadina della Bassa Sassonia in Germania. 6 le vittime, ci sono anche diversi feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. Sconosciuto il movente, fermati 2 presunti killer. Ci spostiamo in Venezuela, dove la terra è tornata a tremare. A Caracas e dintorni 2 nuove scosse di magnitudo 5.1 e 4.6. Continuano intanto ad arrivare aiuti da tutto il mondo. L'Unione Europea mobilita 5 milioni di euro e prepara un ponte aereo. Domani a Doha, stando alla stampa americana, è previsto un incontro tra Stati Uniti e Iran per definire un accordo di pace, una tregua. Teheran smentisce e a stretto giro però arriva la conferma di Trump attraverso il suo social Truth. Ora in Italia è ancora caccia al presunto autore del triplice omicidio avvenuto venerdì alla periferia di Roma. L'uomo è sospettato di essere responsabile della strage familiare costata la vita a una coppia di connazionali e alla loro figlia di 8 anni. Resta invece in prognosi riservata l'altro figlio, l'unico sopravvissuto. Siamo allo sport. Tennis a Wimbledon, Sinner fatica più del previsto ma batte in 5 set il serbo Kecmanovic. Dopo domani se la vedrà con il portoghese Borges, fuori invece Darderi per mano dell'americano Quinn, eliminata anche Elisabetta Cocciaretto, sconfitta dalla cinese Wang. Infine i mondiali di calcio in corso, Brasile-Giappone, incontro valido per i 16esimi di finale, e a sorpresa il Giappone è passato in vantaggio proprio in questo momento alle 22.30, Germania-Paraguay, stanotte Olanda-Marocco. Ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Domattina cieli del tutto sgombri da nubi ovunque, comprese le aree montuose. Nel pomeriggio caldo intenso e opprimente nelle pianure del centro nord, afa diffusa lungo i litorali e temperature massime che potranno toccare i 38-39 gradi. Tempo

delle canzoni che arrivano dagli anni 90, come spesso accade nell'appuntamento M2 Old, che regala sempre delle gioie, che sì, manda un nostro collaboratore con delle pedate pesanti verso l'archivio, però quando torna con una canzone che ci piace, ed era quella dei Living Joy.

0: Has a Fire, ma in My Soul, dice questa canzone di Oliver Heldens in onda su M2O. Ma ora è il momento di Anima.
1: You make me feel alive again.

0: M2O.
1: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Corrida Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano tangenziali. Facciamo strada al domani.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: Shell, ancora una volta nella playlist di M2O. Salve, buonasera. Siamo quasi arrivati alle 8. C'è un bellissimo documentario che mi è capitato così di trovare su YouTube, 24 ore con Ugel, fatto da uno youtuber che affianca Ugel per 24 ore. Una delle cose che più mi ha impressionato guardando questo documentario è il provino che ha fatto Ultra Natè per questa canzone che abbiamo appena sentito. Noi siamo in grado di farvelo sentire. Non mi sembrava proprio quello, no, mannaggia, devo andare a riguardare questo documentario. È arrivato pochi istanti fa al nostro numero di SMS di M2O, adesso te lo ricordo, questo messaggio vocale che mi ha stupito.
1: Ciao Super Mattei.
0: Ciao.
1: Stasera
0: sì.
1: Ultima lezione di spinning, sì. E poi cocomerata in palestra. Che
0: no,
1: figata.
0: Aspetta, dai.
1: Ciao, ma buona serata a tutti.
0: Ma come, che figa? Posso dire una cosa? Cocomerata in palestra, che roba da vecchi. Cocomerata. Ciao, stiamo organizzando una cocomerata in palestra. Vuoi venire? Sì, dai. Dai, sto scherzando, ovviamente. Erika, salutami tutti i partecipanti di questa grande iniziativa. Il fatto è che non dobbiamo fare tutti i fighi o troppo i fighi, perché almeno una volta, io sono sicuro di questo, almeno una volta ognuno di noi ha partecipato a una festa popolare. Bambini che corrono, cani sciolti che mangiano cose buttate a terra, odore di fritto praticamente ovunque, famiglie e che cos'altro? Figli tenuti sulle spalle dai vari papà, mamme che sgridano i figli, ci sono veramente tanti ingredienti che formano poi il classico momento della festa o della sagra popolare. Hai mai partecipato a una sagra popolare? Posso iniziare io questo bellissimo argomento? Sagra dei carciofi di Ladispoli per anni. Che buoni, mamma mia. Se hai mai partecipato a una sagra popolare, fammi sapere qual era e dov'eri. 342-654-3210.
2: M2O.

0: anche loro hanno suonato, hanno fatto un concerto live di fronte a 80.000 persone in Spagna e le immagini sono pazzesche.
1: Ho sentito nominare Saga del Carciofo, sì. Eccomi qui.
0: Bravo, Daniele da Radispoli, tu ne sai, tu ne sai. Sta per arrivare l'appuntamento, anzi in realtà stiamo per iniziare un'altra ora di diretta insieme, datemi una trentina di secondi e poi ci sarà la musica italiana in versione remix.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
0: Digitale
5: terrestre.
0: Di già, di già.
5: Ma te, siamo giunti.
0: Davvero?
5: Siamo giunti.
0: Siamo giunti. Alle 8 potete mandare un messaggio vocale con tanti auguri Gianni da Firenze, il compleanno dell'assistente di studio. Auguri.
6: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. D'Italian Remix. M2 Hit.

0: Something New. Terza canzone del Non Stop in onda su M2O. Siamo già arrivati o giunti, come dice Gianni, l'assistente di studio, alle 8 e 8 minuti. Tra l'altro, grazie.
1: Buonasera Mattei, auguri. Ciao, Ale. A Gianni da Firenze.
0: Grazie.
1: Mitico.
0: È mitico, lui è.
2: Tanti auguri,
0: è vero.
2: Gianni,
0: bravo. Non sappiamo quanti ne fa, ma va bene così, rimane l'assistente di studio, magari dopo metteremo in onda gli altri. Ora però arriva una novità musicale e lui è Fisher.
3: M2 Hot, le hits di domani, the hits of tomorrow, oggi.

elettronico. Si chiama What a Life. Più o meno queste sono state le parole che ha pronunciato quando ha visto le 85.000 persone dello Stade de France. Lui è stato uno dei DJ scelti, Fischer, per aprire il concerto di David Guetta. Questa è una novità musicale, What a Life, l'appuntamento M2 Hot.

Germania, in onda su M2O. Si chiama Robin Schulz, lo sentiamo spesso all'interno della nostra playlist perché ha avuto una grande crescita proprio a livello di immagine, produzioni musicali e quindi è riuscito a fare breccia. Allora, carissima Vale, un'ascoltatrice ha detto: certo Mattei, che ho partecipato nella mia vita a una sagra popolare, la sagra, la festa del pane cunzato, che dovrebbe essere di origini siciliane. Ma che cos'è nello specifico? Me lo puoi dire, per favore, Vale? Nel frattempo ti dico che questa sera ritornerà Tiesto in Dance With Us. Dance With Us.

0: DJ set di Tiesto ci sarà questa sera in Dance With Us. Le puntate le puoi trovare anche da m2o.it.
1: Dance With Us. Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa. Nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio. Sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com. Scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.
4: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
5: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
6: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
7: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
8: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
7: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
9: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
10: Anche su un mezzo non tuo?
9: Sì.
10: E offre anche tutela legale.
9: Mi fai parlare?
10: E assistenza sanitaria e a casa.
9: Esatto, Moby, perché ACI
10: è il club sempre vicino a te.
9: Almeno la chiusura posso dirla io?
10: Ok, socia.
9: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
11: Allora, com'è andata la serata?
12: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
11: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
12: Nah, non ti sei persa niente.
13: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.

David Guetta e Bibi Rexha, sentiamo il finale. Sad Girls, sentiamolo. C'è un po' di frastuono. My Life. Esatto. Qua e sono insieme nella console dello Stade de France e poi Bibi Rexha ha detto un po' di parole che hanno fatto letteralmente commuovere David Guetta. Ha detto che era spaventata da lui perché ha detto: oh mamma mia, la leggenda che sta sentendo le mie canzoni. E poi altre cose che appunto l'hanno fatto piangere. Li abbiamo sentiti su M2O, ma ora arriva l'M2 Old.

Wanna Be, la canzone storica delle Spice Girls, la girl band inglese che ha girato il mondo. Siamo proprio nella sezione pop anni 90, che non dimenticheremo mai, ovviamente, perché anche perché sono state un po' le prime e le ricordiamo con piacere. Wanna Be era l'M2 Old.

0: gusta los festivales,
1: solo gustas tú.
0: Te gusta a la radio, te gustas tú.
2: De aquí que yo no me voy sin sentirse vivo. Sound.
0: Non so se durante l'ascolto di questa canzone avete formato delle coppie, se avete avuto la possibilità, ma io vi immagino così, che un passante vi prende per mano, vi fa girare e poi vi molla e vi fa e vi regala un sorriso. Te gusta, te gusta, te gusta il tillo mare.
3: M2O
4: Play with us.
3: Play with us.
0: Visione assolutamente romantica, ma abbiamo il regalo. Te lo meriti? Te lo sei sognato? Te lo hanno raccontato? Te lo hanno fatto vedere ma non te lo hanno dato? Che cattivi. Abbiamo il telomare di M2O più lo zainetto di M2O. Chi sei? Dove sei?
5: Ciao.
0: Ciao, sì?
5: Play with us, Cristina, Santa Giuliana Lavagna.
0: Santa Ciao. Giuliana, dove? Risentiamo un attimo.
5: Sì. Play with us, sì. Cristina, Santa sì. Giuliana Lavagna.
0: Mannaggia, Cristina, il Play with us è tuo.

0: La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ma da quanto siamo su quest'isola?
2: Ah, ho perso il conto.
1: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
2: Stappiamola.
1: Allora, che c'è scritto?
2: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
1: Allora l'aperitivo è salvo.
2: L'aperitivo sì, ma noi?
1: No, non pensiamoci adesso.
3: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivati in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
8: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa! La bontà va condivisa!

0: la la la, ma tu sei sì. Scusami, tu sei fidanzata? Ah, sei fidanzata? E allora che cosa fai qui? Mannaggia! Partenope! Siamo in onda a M2O in diretta fino alle 9 insieme e stiamo parlando delle feste popolari che si fanno nel nostro paese, partiti da un messaggio vocale di un'ascoltatrice che ha detto: ciao Mattei, che bello, ti sto ascoltando, entrò un po', parteciperò a questa cocomerata in palestra, poi in palestra con il gruppo degli amici della palestra. Io ho ironicamente commentato dicendo: ma una roba da vecchi, ma come? Però dai, c'era un po' di ironia. E poi ovviamente ho detto: ma guarda, è inutile fare i figli, perché tanto almeno una volta nella nostra vita ognuno di noi ha partecipato a una festa popolare, perché nel nostro paese ce ne sono anche molto belle, alcune proprio molto riconosciute. Mi hai partecipato?
1: Ciao Mattei.
0: Ciao.
1: Certo che sì.
0: Dove?
1: Delle fave.
0: Dove?
1: A casa mia, Campino,
0: dove?
1: In provincia di Foggia, sul Gargano.
0: Vedi?
1: Cinzia da Bologna.
0: Ciao Cinzia, buona serata anche tu, immigrata al nord.
2: Buon pomeriggio a tutti, Daniele dalla Dispoli.
0: Eccolo.
2: Ho sentito nominare Saga del Carciofo,
0: esatto.
2: Eccomi qui.
0: Quanto è buona lì. Io ci sono cresciuto, avendo avuto tanti anni fa, negli anni 80 e 90, una casa proprio da quelle parti. Siamo sul litorale nord, guardando appunto la città di Roma, quindi il litorale laziale, romano, romanista, ma laziale. No, se è romanista non può essere laziale, no? Ma il litorale è laziale, ma io romanista, ok? E c'era lì quella sagra famosissima. Poi abbiamo il pane cunzato, che è una tipica ricetta siciliana genuina, questa pagnotta con pomodori, acciughe, olio, origano. Basta, mi è venuta già fame.

0: noi per chi? Oh, ehi, cosa dici? No, è Love in a Past Life. Calvin Harris insieme a Rag and Bone Man. Siamo arrivati alla fine dell'appuntamento di questa sera, grazie.
1: No, c'era bonus track?
0: Mi hanno detto di sì, c'era bonus track.

0: Bunny, il coniglietto. No, non cambierà nome. Gli ha offerto 70 milioni di dollari Elon Musk, ma no. Bad Bunny li fa cantando poche canzoni davanti a molte persone, quindi alla fine ci sta.
1: Matei, prima della fine del programma, fai sapere agli ascoltatori quanti anni ho compiuto.
0: No. No, non è vero, ne ha fatti 47, come me l'assistente di studio.
2: Ah,
0: compleanno ha fatto, Gianni!
2: Gianni, happy birthday to you!
0: Ci sentiamo domani, ore 19.
3: M2O, il tour insieme a Radio DJ. Beach like a DJ. Beach like a DJ. Quattro weekend di luglio, quattro spiagge. E la festa si apre con la musica

0: Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. Beach Like DJ, la festa va in spiaggia. M2O Cinema.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
0: M2O Cinema.
7: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Presente, presente, sono tornata dopo essere stata assente.
9: Ma scusami, però sì, presente, sì. Presente, ma la firma?
8: Ma la firma l'ho messa! L'ho messa! Buon lunedì! M2O.

0: testa come quella della bambola di Patti Pravo, però qua un po' più dance red show. Flowrider, Kesha, Right Round, ovviamente più dance electronic, perché questa è la nostra firma. Qui su M2O 21 e 9 minuti, chi c'è? La Blondie is back. Vero, Mauro?
1: Oh, che bella, è arrivata la Blondie con la
0: sì,
1: Vespa.
0: Sulla Vespa, Storia. Sì, sì, assolutamente.
1: Sto morendo già ora.
0: Sì, ringrazio ancora tutti i coraggiosi che erano davanti al palco di Vespa per festeggiare i suoi 80 anni al Foro Italico di Roma, ragazzi, 41 gradi. M2O.

musicale, non tantissimo novità, perché all'interno c'è I Like to Move It, il campione del brand del Real to Real, progetto del DJ e produttore Eric Morillo con la voce di The Man Stack.

0: Stronger, ti voglio forte, sempre bisogna essere stronger.
1: Ciao Vittoria, casomai qualcuno ancora non te l'avesse chiesto. Kevin, come
0: dimmi.
1: Stai? Tutto bene?
0: Io a bene, posto? Bene, tutto a posto. Un po' stanchino, però benissimo. Voi come state là fuori?

0: l'altra si è aperta una conversation con un simpaticissimo ascoltatore, amico di M2O, David, che mi ha chiesto gentilmente come stessi. Sto bene, grazie, super cute, super nice che me lo chiedete. Solitamente sono io a chiedervelo. Poi mi ha risposto quando io gli ho chiesto anche a voi come state là fuori. Lo chiedo un po' a tutti, ma anche a David che ha risposto.
1: Sì, sì, tutto bene anche qui a Pisa. Anche se c'ho fame, vorrei andare a casa.
0: Lo so, è l'ora di cena. Perché non vai a casa a cenare? Cosa ti blocca, ti ferma? Small break and we come back.
2: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

White Girl Wasted, Anna, una ragazza wasted in maniera scherzosa dopo una serata un po', diciamo, ubriachella, un po' poco presente, ma in party mood ovviamente. Canzone che anticipa il suo secondo album in studio intitolato Million Dollar Babe, che uscirà il 10 luglio. Devo dire che questo singolo promette bene per il futuro di questa ragazza, molto molto bello, con questo sound 2006 alla Kesha, mi piace. Adesso I'm Too Old.

hit mondiale della band multietnica, uscita per la prima volta nel 99. Questa è la versione remixata dall'inglese Gran Nelson, un anno dopo è uscita, nel 2000.

Shack and Bizarrap on M2O. Lovely questa revenge song, me la ricordo bene, per il nostro amico Piquet che non c'è nei mondiali, bene o male.

0: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
1: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
2: Allora, com'è andata la serata?
3: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
2: Beh, quindi non mi sono persa un granché.
3: Nah, non ti sei persa niente.
4: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
5: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
6: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Jerry Calà per Seat prima.
9: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi!

0: One Republic in your eyes. Attraverso i tuoi occhi riconosco me stesso o me stessa. O quando le coppie dicono oh, basta uno sguardo tra noi, capisco di che umore è il mio ragazzo o la mia ragazza. Allora, a proposito proprio del titolo appena ascoltato, In Your Eyes, gli sguardi tra gli innamorati parlano, dicono tanto. E sapete che potete anche fare un test per capire se siete veramente in love con il vostro lui o la vostra lei. E questo test come si fa? Arriva da uno studio, in verità, dall'università from America, un'università americana, e dice se due innamorati si fissano per almeno 3 minuti, i loro battiti cardiaci si sincronizzano e battono allo stesso ritmo, same beat. Quando i ricercatori hanno però confrontato persone che non erano in coppia, quindi magari solo amici, si guardavano negli occhi per 3 minuti, questo effetto è scomparso. Quindi dovete per forza essere innamorati per sincronizzare il battito cardiaco. Quindi same beat per minute. È un po' come quando in una coppia, se uno inizia ad aver sonno, poco dopo sbadiglia e si addormenta anche con l'altro. Voi da quale gesto del vostro partner vedete, oltre a quello dello sguardo, che è innamorato di voi o innamorata di voi?
1: Più musica,

0: infinito eterno. Infinity Inc. su MDO Infinity. A proposito, nulla eterno. Francesco ci ha mandato una sua foto con i capelli lunghi che gli mancano un sacco. Non torneranno più. Non so adesso come li hai o se per forza li tieni corti perché non ti crescono più. Però nulla è per sempre, si sa. Infinity Inc. Infinity su M2O.
1: M2O, il tour insieme a Radio DJ. Beach Like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge. E la festa si apre con la musica

0: musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. Beach Like DJ, la festa va in spiaggia.
1: Canale 715 Digitale Terrestre.
2: Ma buonasera a tutti, boys and girls. Sono le 22:02 minuti su M2O. Salutiamo anche Tiziano, il mio autista di Roma. È tutta una grattata, ma certo, scrive.
1: M2O. Più musica. M2O.

fuori, ma chi vuole bloccare, fermare la festa? È appena iniziata qui su M2O, 22 e 10 minuti, noi facciamo festa anche di lunedì, c'è sempre qualcosa da festeggiare, qualcuno magari ha il compleanno oggi, festeggia oggi il compleanno, fatemelo sapere. Noi festeggiamo spesso, anzi tutti i giorni, le novità musicali e in questo caso parliamo della nuova canzone di Peggy Gou insieme a Ira Starr, Wow Man, un inno all'indipendenza femminile. Oh.

come dicono in the UK, a real banger, un vero successo, tormentone, diciamo così, perché arriva per l'estate, fresh out of the box, la nuova di Peggy Gou, uscita venerdì scorso insieme a Ira Starr, una queen dell'afropop. Fantastica questa track, un inno alla gioia, alla femminilità, all'indipendenza femminile. Woman, quindi attento uomo, così dice, state attenti.

0: no me muero.
1: M2O
2: Play with us.
1: Play with us.
3: Play with us, un duo veramente inaspettato. Karol G insieme a Manu Chao, viajando por el mundo, viaggiando per il mondo. E serve per viaggiare, anche per far sosta al mare. Sicuramente un bel telo mare, eh? Zainetto, dove lo metti dentro. Ce l'abbiamo noi. Ci pensiamo noi a voi per quest'estate. I nostri gadget regali sono proprio questi. E andranno a sentiamo, magari in un posto dove c'è anche il lago. Could it be?
4: Play with us, Silvia. Sì. Da Lec.
3: Da Lec. Lec mi can feel. No, non è tedesco, è da Lecco. Enjoy, Silvia. Sei pronta per l'estate? Grazie, M2O.

0: to you. E come dice il nostro amico Mauro, poteva mancare questa? No, perché è una canzone della quale non ci stancheremo mai. Ma ci possiamo stancare degli Another? Talk to You, cioè l'unico duo che ci parla mentre suona. Comunque loro grandissimi, e diciamo che sono i king, i re del mondo dei pop-up, nel senso dove suonare in maniera inedita, diciamo, non nel club. Si sono esibiti proprio durante la Design Week a Milano in centrale, quindi king indiscussi sul mondo pop-up, al quale abbiamo anche dedicato un post sulla nostra pagina Instagram su M2O.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

Dance Moving to the Sun, tutti andremo verso il sole, sicuramente chi partirà a luglio, chi agosto, insomma, ma sicuramente ci andremo al sole, ovviamente già da adesso, ma abbinandolo al mare. Questa è la nuova canzone di Ugel dalla Francia insieme a Imael Angel o Angel, Ultranate, Moving to the Sun. E noi adesso ci spostiamo un attimo indietro nel tempo, se siete d'accordo, perché arriva Lamb Too Old 1990.

Blast, composto da Fabio Fiorentino, Roberto e Roberto Masi, con la collaborazione vocale di Vito De Canzio.

0: Ecco, paranoia qui su M2O. Salutiamo anche degli amici super carini.
1: Ciao,
0: cute.
1: Siamo Daniele.
0: Ciao.
1: E stiamo ascoltando M2O, però non abbiamo vinto il play with us. Almeno ci mandate un saluto da Roma.
0: Ma certo. Così un po' ispanico questo saluto. Bravi ragazzi, riprovateci presto. Bebe Reggia now.

0: M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia dividile!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Dividile coi fiocchi!
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

ce la fa- ce l'hanno fatto da soli. Beh, boys and girls, sapete, quando non ci sono aiuti, uno ha ancora più fame, la voglia di farcela è ancora più grande. Stay hungry, stay foolish, questo è il detto. Ma adesso parliamo di un'altra cosa, di cose grosse e sottili, eh. Ma cosa avete capito? Sto parlando del ritorno della sopracciglia sottile. Vi ricordate quando una decina d'anni fa hanno iniziato proprio ad andare di moda invece le sopracciglia folte, anche quasi troppo folte? Fu principalmente merito di Cara Delevingne, che ridefinì il canone di bellezza di quegli anni. Questo ritorno al supernaturale sdoganò persino il monociglio, la monobrow, che conosciamo anche molto bene, da Frida Kahlo, un'artista, veramente una donna che a quei tempi si emancipò proprio facendo così, far crescere proprio il ciglio, monociglio, così per dire ok, sono una donna indipendente e forte. Era proprio simbolo di questa, diciamo, ribellione. Ora la situazione però sembra essere cambiata totalmente. Va adesso la ciglia, il sopracciglio, scusate, super super sottile, stile anni 90-2000. Ragazzi, ragazze, soprattutto in ascolto, se lo fate non c'è un punto di ritorno, rimangono così.

0: Mary Medusa e la magica voce di Hayley nel lunedì sera di M2O. Another World. Vi portiamo in un altro mondo, ci state? Insieme a Nathan Doe, Tion Wayne, proprio un altro sound, altro mondo. Cola on M2O.
1: Tight waist with a body in the face, we'll be fucking up the place, but girl, I'm a space.

0: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Vales.
6: Shit they want to say. They had the fake orgasms and shit. We can tell niggas today, hey, I wanna come, motherfucker.

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99 euro e da giovedì, sedia da campeggio per bambini a 6,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su

0: GrimaldiLines.com. Scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Turn my music. Hold up, ladies and gentlemen.
2: 1, 2, 1, 2.
3: Stai ascoltando 1, 2, 1, 2 Selecta.
4: Yeah, man.
3: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.
5: Hey, hey, put it all the way.

0: M2O Cinema.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: M2O Cinema.
5: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: M2O. DJ time.
7: Check out the sound of DJ time.
8: In the mix.
7: Check out the sound of DJ time.
8: In the mix.
9: DJ time.

0: Finisce qua il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Vi lascio con Molella.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: M2O DJ Time. DJ fucking time. DJ fucking time. Check out.

0: finisce così il mio DJ Time in the Mix. Ciao da Molella, adesso arriva Prezioso.
1: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: M2O DJ Time.

Con questo disco ci salutiamo. DJ Time in the Mix torna però domani, sempre su M2O, da mezzanotte. Ciao da Joe Arsa. M2O. That's electronic music. Electronic music. You're listening to Dance With Us. Best DJs. Dance With Us. Be a part of the musical transformation. Transformation. Move into the sound.